0: testimonio del popolo di Israele, che custodiva questi documenti importanti della rivelazione di Dio al suo popolo. In genere, molte persone quando dicono Bibbia pensano subito all'Antico Testamento. È facile sentire la contrapposizione Bibbia-Vangelo. Credo che invece sia importante comprendere come il Vangelo faccia parte della Bibbia. Il termine Bibbia indica tutta una serie di libri. Abbraccia la raccolta che noi cristiani chiamiamo dell'Antico Testamento e la raccolta che chiamiamo Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento entrano i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, altre lettere e l'Apocalisse. Nuovo Testamento, una parte della Bibbia. Antico Testamento è l'altra grande parte. È chiaro che si chiami antico in relazione al nuovo. Sono i cristiani che hanno chiamato la raccolta delle antiche scritture Antico Testamento, perché erano consapevoli di avere una nuova alleanza. La parola testamento è un po' calco sul latino e indica in verità il patto, l'alleanza. Il nuovo patto stabilito in Gesù, morto e risorto, con l'umanità appartenente a tutti i popoli della terra, ha le radici nel primo testamento. Nella prima alleanza, quella che il Signore stipulò con i figli di Israele. Il termine Bibbia è un termine estremamente generico. È la deformazione di una parola greca, biblia, che indica i libri. È una parola plurale. Anche se noi, sentendola finire in A, l'abbiamo fatta diventare un singolare femminile, la Bibbia. Mentre si tratta dei libri. Si potrebbe addirittura tradurre Bibbia con biblioteca. La Bibbia è una biblioteca, una raccolta di libri. Una grande e importante raccolta di libri. Sono i libri della tradizione del popolo di Israele fino all'evento culminante di Gesù. Adesso noi prendiamo in considerazione la tradizione precedente a Gesù, quella che gli ebrei chiamano la scrittura, la raccolta della rivelazione di Dio, e la dividono in tre grandi parti: la Torah, i profeti e gli scritti. E noi cercheremo di fare una introduzione globale a tutta questa serie di libri, proprio per avere uno sguardo sulla biblioteca, come se facendo visita ad una grande raccolta di libri fossimo accompagnati a vedere scaffale per scaffale, notando i tipi di volumi presenti con qualche accenno al loro contenuto. Potremmo anche prendere in mano qualche libro e sfogliarlo leggendo qualche parte. Ma il nostro intento è quello di uno sguardo generale a tutto l'insieme. Dunque, anzitutto chiariamo bene questo aspetto. La raccolta dei libri è strutturata, non sono messi a caso. C'è un ordine e una organizzazione. Sono divisi in tre grandi blocchi. Il primo blocco gli ebrei lo chiamano Torah. Gli ebrei di lingua greca hanno introdotto il termine Pentateuco, che è rimasto nel nostro linguaggio. Non significano la stessa cosa, ma sono la stessa cosa. Quindi iniziamo a prendere in considerazione quel blocco di libri introduttivi e fondamentali della tradizione ebraica che chiamiamo Pentateuco. Significa cinque astucci. Astucci perché nell'antichità i libri erano a forma di rotolo e ogni rotolo veniva messo in una custodia. Immaginate quando si deve portare un disegno, lo si inserisce in un tubo, in un cilindro, che serve per conservare meglio questo rotolo. E così questo libro introduttivo e fondamentale era diviso in cinque rotoli che venivano messi ciascuno in un astuccio. Per cui il libro era qualificato come Pentateucos, cioè il libro che sta in cinque astucci. Noi potremmo dire un'unica opera divisa in cinque tomi. Non cinque libri separati e distinti, ma un'unica grande opera suddivisa in cinque volumi, perché talmente grande che in uno solo non ci stava. In ebraico questa raccolta viene chiamata Torah. In genere si traduce legge. È una traduzione un po' a senso e imprecisa. Il sostantivo Torah deriva da un verbo ebraico che significa indicare, proprio compiere il gesto dell'indice, di qualcuno cioè che mostra a qualcun altro. Torah significa istruzione, formazione, dottrina, insegnamento. È molto più ampio che legge. Infatti, il contenuto della Torah non è solo legislativo, non è soltanto una antologia di codici, di norme, di leggi, ma contiene moltissimi racconti. L'istruzione fondamentale viene data raccontando la storia del popolo, la storia primordiale, i fondamenti della esperienza del popolo di Israele. Raccontare queste vicende è Torah. Istruzione, dottrina, formazione. La Torah è divisa in cinque volumi. che prendono il nome dal loro contenuto. In ebraico c'è l'abitudine di chiamare questi libri con le prime parole, con l'espressione iniziale del testo. Noi facciamo ancora una cosa del genere con i documenti ufficiali della Chiesa. Pensate ai documenti del Vaticano II o alle encicliche dei papi. Si intitolano con le prime parole. E così questi libri gli ebrei li chiamano in principio i nomi e chiamò nel deserto le parole. Noi li chiamiamo invece con dei nomi astratti che sono stati dati dagli ebrei di lingua greca che nel secondo secolo avanti Cristo hanno tradotto questi libri in greco ad Alessandria d'Egitto. E così hanno chiamato il primo libro Genesis, origine. E noi, senza tradurre, abbiamo preso il titolo Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Secondo libro. Lo chiamarono Exodus, che vuol dire uscita. E noi, senza tradurre, abbiamo intitolato il secondo libro Esodo, mentre in ebraico lo chiamano i nomi. Questi sono i nomi dei figli di Giacobbe che scesero in Egitto. Il terzo libro fu chiamato in greco Leviticon. E di nuovo, senza tradurre, noi abbiamo preso pari pari Levitico. È il libro dei Leviti, cioè dei discendenti della tribù di Levi. Il libro che riguarda le leggi sacerdotali. In ebraico invece lo chiamano e chiamò, perché inizia, il Signore chiamò Mosè e gli disse. Il quarto libro ha un nome strano, perché i primi capitoli contengono dei censimenti e quindi l'hanno chiamato Numeri, il libro dei numeri. Mentre, tenendo conto dell'inizio, gli ebrei lo chiamano nel deserto. È il libro che racconta il cammino del popolo nel deserto. E infine, il quinto libro contiene le parole di Mosè. Queste sono le parole che il Signore rivolse a Mosè. Ma gli ebrei greci chiamarono questo libro Deuteronomio. E anche qui noi abbiamo preso la parola senza tradurla. Parola strana, anche difficile da pronunciare. Se uno sa un po' di greco, dovrebbe riconoscere Deutero, vuol dire secondo, e Nomos è la legge. E quindi tradurrebbe seconda legge. Sbagliato. Il Deuteronomio è una copia della legge. È stato un titolo non azzeccato. Intenderebbe un doppione, una riproduzione del testo da tenere a portata di mano per poterla facilmente consultare. Abbiamo così il quadro completo del Pentateuco o Torah, che nell'antichità è stata attribuita a Mosè, come se l'opera fosse stata direttamente scritta da Mosè. Si parla infatti della legge di Mosè, E così tutta la Torah è stata messa sotto la paternità del grande legislatore di Israele. Nei secoli, gli studiosi che hanno affrontato questo argomento sono arrivati alla conclusione che Mosè non è l'autore di tutto il Pentateuco. È un personaggio importante della vicenda storica, ha segnato gli inizi del popolo di Israele, ha dato delle indicazioni e delle disposizioni importanti, ma il Pentateuco che noi possediamo e leggiamo adesso non è opera letteraria sua. È il frutto di una lunghissima tradizione storica. Mosè è storicamente databile verso la metà del 1200 avanti Cristo. Mentre l'opera finita del Pentateuco risale agli anni 400 avanti Cristo, certamente. Significa che dall'epoca di Mosè alla stesura definitiva di questa raccolta passano 800 anni. Più di 8 secoli. È un periodo lunghissimo. Un periodo in cui sono successe tantissime cose. Non solo, ma i racconti della Genesi non partono da Mosè, partono dai patriarchi, che sono vissuti parecchi secoli prima di Mosè. La figura di Abramo è vagamente collocabile nella storia intorno al 1800 avanti Cristo. Ma la Genesi non comincia con Abramo. Comincia con l'umanità preistorica per arrivare fino all'inizio del cielo e della terra. Quindi il Pentateuco racconta dall'inizio del mondo fino alla morte di Mosè. L'ultimo episodio raccontato alla fine del Deuteronomio è appunto la morte di Mosè e l'elogio del grande profeta, dicendo che non c'è mai stato in Israele un altro come Mosè. Abbiamo quindi a che fare con una storia di tradizione letteraria che è durata oltre un millennio. Ci sono state molte tradizioni e in genere questi racconti venivano fatti in parte, erano cioè racconti parziali di episodi slegati fra di loro. Venivano conservati dei codici, cioè delle raccolte di leggi. Venivano conservati dei rituali liturgici, delle regole morali di vita. E per secoli e secoli tutto questo è stato tramandato oralmente. Poi, per altri secoli, qualcuno ha cominciato a mettere per iscritto ciò che era stato raccontato, cantato, documentato per molti anni solo oralmente. Ci sono state più stesure scritte. Quando Israele è diventato uno stato unitario con la monarchia di Davide, c'è stato un momento particolarmente florido per raccogliere le tradizioni del popolo e dire l'identità di questa nazione che emerge. E poi, nel corso dei secoli della monarchia, molti profeti sapienti hanno raccontato queste vicende, ripetuto queste regole per incoraggiare, per rimproverare. Poi ci fu il disastro. Prima il nord, poi anche Gerusalemme vennero conquistati, le popolazioni deportate, la città di Gerusalemme distrutta, il tempio raso al suolo. Sembrava tutto finito. Durante l'esilio in Babilonia, nel VI secolo, un piccolo gruppo di intellettuali, di sacerdoti, scribi, profeti, sapienti, raccolse tutto questo materiale, molto di questo materiale, e cercò di conservare le tradizioni fondamentali del popolo di Israele. Ed è proprio durante l'esilio che nascono i testi che riconosciamo alla base del Pentateuco, soprattutto la tradizione sacerdotale, quella cioè dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Le persone più istruite, più legate alla tradizione. La scuola sacerdotale raccolse del materiale e cominciò a scrivere una storia del popolo con un intento teologico, perché doveva dare consolazione a quel piccolo resto di deportati. In forza della fede, quel gruppo di profeti rianimò la speranza di Israele. Tornati dall'esilio, ricostruirono come poterono una loro identità e, sotto il dominio dei persiani, il piccolo gruppo dei rimpatriati cercò di organizzarsi meglio, di recuperare la dignità di popolo e di valorizzare le antiche tradizioni. Un nome importante a questo punto è quello di Esdra, uno scriba, un sapiente ricercatore delle antiche tradizioni, il quale verso l'anno 400 organizzò con molti collaboratori la stesura finale del Pentateuco. E quindi ci troviamo ad avere la raccolta definitiva di questo grande materiale che adesso apre la nostra Bibbia. È l'introduzione, la parte fondamentale della rivelazione di Dio al popolo di Israele. Per secoli oralmente, per secoli tante tradizioni diverse misero per iscritto, finché si arrivò ad una raccolta definitiva e nacque un grande libro in 5 tomi che gli ebrei chiamano Torah e noi Pentateuco, divisi in Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. È la parte fondamentale dell'antica tradizione biblica. È il primo grande scaffale dell'Antico Testamento.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

Quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

lo portò via con sé. Però quel tipo strano vive dentro di me.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore fa giustizia per i poveri.
1: Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice, disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore, Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, son troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa, non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il misero. Ghermisce il misero attirandolo nella rete. Infierisce di colpo sull'oppresso. Cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica. Nasconde il volto, non vede più nulla.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri.
3: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore.
4: Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è re in eterno, per sempre. Dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri. Rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso. E non incuta più terrore l'uomo fatto di terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore.
5: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore. Non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, Io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco.
0: Il Signore guida gli umili nella giustizia.
4: Ai poveri insegna la sua via.
0: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, riguardo a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che ve ne scriva. Conosco infatti bene la vostra buona volontà e ne faccio vanto con i macedoni, dicendo che la Caia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. I fratelli poi li ho mandati perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come vi dicevo, perché non avvenga che venendo con me alcuni macedoni vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia. Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me, per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta e non come una spilorceria. Tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto. Ha largheggiato, ha dato ai poveri. La sua giustizia dura in eterno. Colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non prevede soltanto alle necessità dei santi, ma ha anche maggior valore per i molti ringraziamenti a Dio. A causa della bella prova di questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti, e pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono.

0: Date e vi sarà dato. Una misura buona, piena, traboccante, vi sarà versata nel grembo.
1: Come misurate gli altri, anche voi sarete misurati.
0: Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza.
1: Come misurate gli altri, anche voi sarete misurati.
2: Dalle omelie di San Basilio Magno, Vescovo. Imita la terra, uomo. Produci anche tu i tuoi frutti per non essere inferiori alle cose materiali. La terra produce frutti, però non può goderseli e li produce a tuo beneficio. Tu invece puoi raccogliere a tuo vantaggio tutto ciò che vai producendo. Infatti la ricompensa e il premio delle buone opere vanno a coloro che le hanno compiute. Se hai dato all'affamato, diventa tuo tutto ciò che gli hai donato, anzi ritorna a te accresciuto. Come infatti il frumento che cade in terra va a vantaggio di colui che lo ha seminato, così il pane dato all'affamato riporta molti benefici. Quello che è il fine dell'agricoltura sia dunque per te il criterio della seminagione spirituale. Seminate per voi secondo giustizia, così dice la Scrittura. Verrà il momento nel quale dovrai abbandonare le ricchezze, anche tuo malgrado, mentre porterai al Signore la gloria acquistata con le opere buone. Quando ti presenterai al Giudice universale, il popolo ti chiamerà benefattore e generoso donatore e ti applicherà i migliori appellativi della carità e della bontà. Non vedi coloro che per un onore di breve durata o per lo strepito e l'applauso della gente profondono ricchezze nell'allestire spettacoli, competizioni atletiche, commedie, lotte crudeli con le fiere, lotte che la gente disprezza al loro primo presentarsi? Tu invece sei parco proprio in quelle spese che ti possono procurare una gloria immensa. Sii attivo nel bene. Ti approverà allora Dio, ti loderanno gli angeli, ti proclameranno beato tutti gli uomini che sono esistiti dalla creazione del mondo in poi. Riceverai la gloria eterna, la corona di giustizia, il regno dei cieli come premio del retto uso delle cose terrene e caduche. Ma a quanto pare, di tutti i grandi e incorruttibili beni, oggetto della beata speranza, non ti curi affatto, avido come sei solo di beni terrestri. No, non fare così. Largheggia con ciò che possiedi, sii generoso, anzi, munifico nell'affrontare spese a beneficio dei bisognosi. Si dica anche di te, egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Quanto dovresti essere grato al donatore benefico per quell'onore che ti viene fatto. Quanto dovresti essere contento di non dover tu battere alla porta altrui, ma gli altri alle tue. E invece sei intrattabile e inabbordabile. Eviti di incontrarti con chi ti potrebbe chiedere qualche spicciolo. Tu non conosci che una frase. Non ho nulla e non posso dar nulla, perché sono nulla tenente. In effetti, tu sei veramente povero, anzi, privo di ogni vero bene. Sei povero di amore, povero di umanità, povero di fede in Dio, povero di speranza nelle realtà eterne.

0: Spezza il tuo pane con chi ha fame, conduci in casa tua il povero senza tetto. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora.
1: Davanti a te camminerà la tua giustizia.
0: Vesti chi è nudo, non disprezzare chi è uomo come te.
1: Davanti a te camminerà la tua giustizia.
2: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei occhi

0: mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro pensiero.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E allora sarà Dio e solo Lui a premiare i buoni e punire i malvagi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb, il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Colonia, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù prima di predicare 3 anni ha aspettato 30 anni, pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole, secondo me è una forma di disintossicazione. Orazio,
0: è anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, esatto, come vedi i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio in questo caso illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce i cuori in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: possiamo concludere allora dicendo alle troppe parole: preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petrunai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È martedì 28 luglio, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Oggi Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Iran sospesi bombardamenti. Cisgiordania, continuano gli attacchi contro i palestinesi e il segretario generale dell'ONU Guterres, flagrante violazione del diritto internazionale. Incendi in Europa, in Spagna, i peggiori di sempre, la testimonianza dalla diocesi di Getafe. Le 8, ben trovati da Andrea De Angelis. È entrato nel sesto mese il conflitto armato tra Stati Uniti e Iran e ancora non si vede una soluzione. Spirali di luce vengono dalla sospensione dei bombardamenti americani per tutto il fine settimana, anche se il presidente Trump lascia aperta l'opzione militare qualora i nuovi negoziati dovessero fallire. Atteso oggi alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu con nuove informazioni di intelligence. Ascoltiamo Roberta Barbi.
2: Una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, che da giorni non lasciava intravedere speranze sulla ripresa dei negoziati con Teheran. Invece gli USA hanno interrotto i bombardamenti sul territorio per tutto il fine settimana, anche se Trump fa sapere che sono pronti a riprendere qualora le trattative mediate da Pakistan e Qatar dovessero fallire, smentendo le voci sulla carenza di munizioni. Uno dei nodi cruciali resta lo stretto di Hormuz, che ha fatto naufragare il precedente accordo di giugno, dopo il quale nel paese si sono registrati oltre 60 morti e quasi 700 feriti. I Pasdaran hanno fatto sapere in merito che parleranno solo con l'Oman. Intanto oggi è atteso alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu, favorevole alla prosecuzione delle operazioni, che dovrebbe condividere informazioni di intelligence sul programma nucleare iraniano. Alla vigilia della sua visita, Trump ha dichiarato che Israele è uno dei paesi che a suo dire non sopravvivrebbero senza gli Stati Uniti. Netanyahu ha anche il fronte aperto con il Libano. La prossima sezione di colloqui sull'ampliamento delle zone pilota affidate a Beirut è previsto il 4 agosto a Roma.
1: Ed ora in Cisgiordania, perché il segretario generale dell'ONU Guterres ha ribadito che tutti gli insediamenti dei coloni sono illegali e ostacolano una pace giusta e globale. Alessandro Guarasci ha raccolto la testimonianza di Elisa Brunelli, cooperante della ONG ACS, attiva proprio in Cisgiordania.
3: Nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. L'Abrus di fatto è sigillata, centinaia di checkpoint sono stati chiusi con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato.
4: Tutto questo avrà dei pesanti effetti economici sui palestinesi.
3: Le singole aziende hanno, diciamo, subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacchi. I coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso.
1: Ore decisive per il contenimento degli incendi in Spagna, come annunciato dal ministro dell'Interno, decine di migliaia gli sfollati nel paese. Álvaro de Juana, portavoce della diocesi di Getafe, al microfono di Silvia Giovarrosa.
5: Ancora il fuoco non è controllato, sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa, sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
6: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
5: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
1: Centinaia di droni di Kiev hanno attaccato il territorio russo nella notte. Nella guerra in Ucraina si combatte ancora nei territori occupati. Mosca ha smentito l'ipotesi di una tregua dei cieli e due eserciti continuano a fronteggiarsi con lanci appunto di missili e droni. Il presidente ucraino intanto è volato ieri a Londra e oggi inizia la sua missione negli Stati Uniti. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Liddo, le ragioni di questi viaggi.
7: Il viaggio a Londra serve a stringere stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
4: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi come sostiene Zelensky, i Patriot?
7: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
1: Voltiamo pagina. Il Papa ha lasciato ieri sera il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, ha fatto rientro in Vaticano, si è dunque concluso il periodo di riposo iniziato il 5 luglio. Durante la sua permanenza nel borgo laziale ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma e ha preso parte ad un concerto, tre gli Angelus, nelle altrettante domeniche trascorse a Castel Gandolfo. Adesso in Africa, perché il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto quota 3.200, con un bilancio delle vittime salito a 1.405, secondo l'ultimo rapporto diffuso alle autorità sanitarie del paese africano. Gli ospedali sono sempre più sotto pressione. Insediamento oggi in Perù della presidente eletta Keiko Fujimori. Alla cerimonia, prevista alle 20, ora di Roma, saranno presenti tra gli altri anche il re di Spagna Felipe e il presidente argentino Milei. Un'ultima ora appena battuta dalle agenzie: terremoto in Messico di magnitudo 5.8 vicino alla costa di Puerto Madero. Fortunatamente la profondità è alta, 35 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. 75 anni fa a Ginevra 144 paesi firmavano la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, che definisce i diritti e i requisiti per definire l'asilo e le responsabilità delle nazioni che lo garantiscono. Un sistema sempre più messo in discussione, come spiega al microfono di Stefano Lecinski Federico Fossi dell'ufficio comunicazione UNHCR Italia.
8: Una promessa che fu fatta 75 anni fa, all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo proprio di proteggere le persone che erano state costrette a fuggire dal conflitto. La nostra responsabilità ora è quella di mantenere viva questa promessa per tutte le generazioni a venire.
9: L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tuttavia non nasconde le proprie preoccupazioni per un indebolimento del sistema.
8: I sistemi di asilo sono messi sotto pressione. La Convenzione di Ginevra è tuttora un quadro importantissimo che permette tutt'oggi di distinguere chi necessita di protezione internazionale, garantendo che nessuno sia rimpatriato verso persecuzione, tortura o altri gravi pericoli.
1: Chiudiamo con la pagina della cultura. Per la prima volta, dopo quasi sette secoli, tornano assieme ad Aquileia i tre frammenti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco. Dal 12 di settembre una mostra internazionale racconterà la storia del manoscritto, frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale tra Italia e Repubblica Ceca. Sentiamo Paolo Ondarza.
10: Dopo quasi sette secoli, Aquileia ricompone una pagina della propria storia. La mostra, Il Vangelo di Marco, sette secoli, tre frammenti, un racconto europeo, riunirà infatti i tre frammenti superstiti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco, custoditi tra Venezia, Cividale del Friuli e Praga. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiastiche e museali di Italia e Repubblica Ceca, in un lavoro di sinergia e diplomazia culturale che conferma la vocazione di Aquileia a crocevia di popoli e culture. Più che un'esposizione, un percorso che restituisce unità a un manoscritto simbolo della memoria e delle radici cristiane dell'Europa.
1: È tutto da Daniele Giorgi in regia, Roberta Barbi in redazione, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle ore 9.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Martedì 28 luglio, ben trovati qui sulla Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi. Voi siete con noi, noi siamo con voi. Gabriele Di Domenico è con me dall'altra parte del vetro e lo ringrazio e lo saluto perché il suo sguardo è sempre attento, le sue mani sempre operose sulla console. Dunque un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso le nostre frequenze radio, attraverso la nostra app, lo streaming del sito Vatican News, nonché attraverso il digitale terrestre televisivo. Il canale è sempre lo stesso, il 733. Insomma, non avete scuse per non essere con noi in queste mattinate estive dalle 9.05 fino alle 10. Desideriamo farvi buona compagnia attraverso le notizie, gli approfondimenti e gli ospiti che in qualche modo si susseguono ai nostri microfoni con cui si affrontano i più disparati temi. Allora io comincio subito col salutare con tanto affetto, con lo stesso affetto con il quale ci salutano loro alla nostra chat di WhatsApp: Pietro, Filomena, Paola, Tobia, Daniela, Mario, Carlotta. Ci arriva da loro un buongiorno, una buona estate, che caldo, è tipo una specie di mantra che continuiamo a ripetere tutte le volte che ci incontriamo in strada, sull'ascensore: che caldo. Eh sì, fa caldo, e fa caldo soprattutto in quelle zone che sono state devastate da questi incendi immensi in Francia, in Spagna, anche l'Italia, insomma, non se la passa poi così bene. E tra l'altro vi dico che siamo riusciti a raggiungere anche il portavoce della diocesi di Getafe, fa parte della diocesi di Madrid, e ci racconterà appunto come stanno vivendo questo momento molto drammatico per la popolazione. Si parla di decine di migliaia di sfollati. Insomma, ci racconterà anche come la Chiesa sta aiutando e sta intervenendo affinché possano essere sollevate e aiutate le persone in questa circostanza. Vi do anche la notizia, perché ce lo chiedete alla nostra chat, appunto, che il Santo Padre Papa Leone XIV ha lasciato ieri sera, appunto 27 luglio, il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per fare rientro in Vaticano. Come al solito è uscito a bordo della sua automobile, erano intorno alle 8:30, alle 20:34 per la precisione. Come sempre ha salutato, benedetto, i bambini, i loro genitori, coloro che erano lì per aspettarlo e che forse in qualche modo si rattristavano di non avere più la possibilità di alzare lo sguardo passando di fronte a Piazza della Libertà e di vedere dunque magari le stanze del pontefice con la luce accesa. Viva il Papa, queste sono state le grida. Lo scorso Angelus c'è stato un grido che ha detto: viva il Papa ora e sempre, ovunque. Anche e c'era Gabriele Di Domenico che appunto dall'altra parte del vetro mi conferma questa frase detta così. Si è sentita proprio bene, come se avessero messo un microfono, vero Gabriele, davanti alla bocca a quella persona. Pensate, il Papa in questi giorni di vacanza insomma di riposo a Castel Gandolfo, era lì dal 5 luglio, ha incontrato molte persone, diverse persone, tra i quali ha pranzato nei giardini vaticani di Castel Gandolfo con 200 persone, tra cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità sociale provenienti dalla diocesi di Roma. Ah, vi ricordo a questo proposito che proprio la sera del 29 luglio il Papa sarà nuovamente a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si per un evento, ma entreremo meglio in questa notizia con chi mi verrà a trovare, non vi dico chi, fra pochissimo qui ai nostri microfoni. Adesso Gabriele, pausa musicale, perché lo vedo che mi stai guardando, dai, manda un po' di musica. E allora Diodato, adesso.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

0: E grazie questa mattina anche Diodato, che ha messo, se l'abbiamo ascoltato bene, un po' di carne sul fuoco con una serie di domande. Dici che accetteremo mai di invecchiare? Dici che alzeremo lo sguardo dai cellulari? Qui c'è una persona accanto a me che ha lo sguardo sul cellulare. Di fatto dici che guarderemo il cielo? Dici. E poi dice: capire che adesso è tutto ciò che avremo. E questa canzone, perché le canzoni poi hanno anche questa funzione, ha sollecitato alcuni nostri ascoltatori, tra cui c'è Filomena che dice: e forse c'è bisogno di lasciare le tastiere e parlarsi guardandosi negli occhi. Filomena, tra l'altro, questo è un tema, lo dico a beneficio appunto sempre di chi mi ha seduto accanto, che affronteremo durante una chiacchiera, una piccola chiacchierata insieme. Quindi se vuoi la risposta a questa domanda, non ce l'abbiamo, perché appunto non abbiamo modo di sapere quello che è il futuro, ma magari possiamo rifletterci insieme. E poi voglio leggere il messaggio di Paola, perché dice: buongiorno Silvia, Gabriele Di Domenico e los amigos ascuchadores, però mucho más, stamani la prima lettura era in portoghese e come non ricordarmi di salutare i simpatici amici, però anche un po' meno, forse desidero salutare un po' meno quelli che pensano che il Messico è nell'America del Sud. Il Messico non è nell'America del Sud, ma fa parte dell'America settentrionale. È giusto, Gabriele? È giusto, Paola? Allora, tu hai tenuto a fare questa precisazione e noi la rigiriamo ai nostri amici ascoltatori. Adesso andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi, 28 luglio, la Chiesa ricorda Beato Urbano II Papa. Urbano II è un instancabile viaggiatore, difende la Chiesa dall'assalto dei poteri secolari, combatte contro la simonia e la corruzione del clero. Dalla Francia indice la prima crociata per la liberazione di Gerusalemme, che però non riesce a vedere perché muore a Roma nel 1099. In questo giorno si ricordano inoltre i santi Nazario e Celsio, martiri milanesi. Dunque, questo il ritratto del santo del giorno di oggi. Vi do brevemente alcuni appuntamenti della giornata, quelli che conoscete perfettamente. A Loreto alle 12 l'Angelus e il Rosario dalla Santa Casa di Loreto, e poi ancora da Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Tutto questo è possibile vederlo, ascoltarlo attraverso le nostre frequenze, live streaming sul nostro portale YouTube e Facebook. Andiamo invece un po' in giro per il mondo. A New York, la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione israelo-palestinese. A Washington, come avete sentito anche dal nostro radiogiornale poc'anzi, il flash: il presidente degli Stati Uniti riceve alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu, nel pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E poi era il 28 luglio del 2005, al Belfast l'IRA, l'Irish Republic Army, annunciava la fine della lotta armata. Oggi è inoltre l'anniversario dell'inizio della prima guerra mondiale, 28 luglio 1914, ed oggi è anche una giornata mondiale, quella dell'epatite. Questo è quanto desideriamo ricordarvi oggi. Cara Silvia, buongiorno. A proposito di estate, buona musica, due cenni storici. Ecco, concludiamo la nostra carrellata di eventi anniversari con Marco, il nostro edicolante. Marco ci dice: nel 1939, oggi, Judy Garland incise Over the Rainbow, colonna sonora del film Il Mago di Oz. E in Italia, oggi, il 28 luglio 1979, la canzone qui acquistata fu Tu sei l'unica donna per me, di Alan Sorrenti. Grazie Marco per aver concluso con noi questa carrellata di anniversari, eventi, appuntamenti. E adesso non mi resta che salutare e ringraziare per essere qui in studio Andrea De Angelis.
1: Ale, buongiorno. Caspita Silvia, ti sento proprio in piena forma, altro che caldo. Ma sei una di quelle che si alimenta attraverso, cioè tu ami più la stagione estiva, no?
0: No,
1: sei
0: no.
1: Così grazie ai messaggi, allora.
0: Sono così
1: perché vi assicuro che 20 minuti fa non avevi questa verve, questa grinta. Evidentemente dialogare con chi è all'ascolto ci fa bene, anche e soprattutto in estate.
0: Ci fa bene, io sono molto contenta quando sono qui al microfono, non lo dico per piaceria come si dice, ma sono contenta quando sono qui e posso parlare con chi ci ascolta, con gli ospiti che in questo caso, vabbè, mi sei capitato tu, però sono contenta di... È bello, mi piace, sono fra le persone fortunate che riesce a fare una cosa che
1: ama. Anche perché leggendo i giornali oggi sembra che in Italia si debba parlare solo di calcio, per fortuna.
0: E noi non parleremo solo di calcio.
1: No, c'è chi come Avvenire ci riporta, diciamo, con i piedi per terra e non su un campo di calcio. L'apertura di Avvenire, ad esempio, è dedicata all'Ilva. La Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare. Ecco, gli altri giornali non ne parlano. A volte... Non so, è come se questa distrazione venisse alimentata in maniera più o meno consapevole anche da chi dovrebbe viceversa accendere i riflettori su quello che conta davvero. Però insomma ci sta, il calcio distrae, coinvolge, tutti vogliono essere commissario tecnico per un giorno, visto che chi viene nominato non riesce a esserlo neanche per un'ora. Capita anche questo, no? In questa estate italiana.
0: Guarda, un ascoltatore ha scritto in questo momento, a parte è arrivato un messaggio che dice: un saluto Andrea, non so, ti arriva un saluto proprio così secco, un saluto Andrea. Un altro ascoltatore, in questo caso Gabriele, che non è Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, dice: ma Andrea De Angelis sta facendo polemica?
1: Beh, sempre. Se non mettiamo i punti interrogativi cambiamo lavoro.
0: Andrea,
1: sempre, sempre.
0: Io invece oggi ti voglio proporre una cosa diversa rispetto alla nostra rassegna stampa, che poi magari faremo, ovviamente, se ti va lo facciamo insieme, una carrellata dei principali titoli dei nostri quotidiani. Però io ho avuto un desiderio oggi di partire a stimolarci, a pungolarci attraverso gli editoriali dei nostri giornali, che spesso insomma noi
1: per da leggere, non solo i titoli
0: di tempo non riusciamo a farlo. E c'è, io voglio partire da qua, poi vediamo dove riusciamo ad andare a finire, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, titola "Parlare, tra parentesi, davvero di scuola", e stimola una riflessione molto interessante. Io ne leggo un pezzettino. Da tempo in molte scuole, specie elementari, situate nelle regioni settentrionali del nostro paese, la maggioranza degli alunni, talora la quasi totalità, proviene da famiglie di persone migranti, spesso di religione islamica e fortemente anche magari osservanti. E prosegue poi l'editoriale all'interno, nella pagina 26 del Corriere della Sera, dicendo: nella scuola italiana si attua di fatto un processo che può essere descritto come un oggettivo tentativo di deculturalizzazione nei confronti degli alunni provenienti dai contesti culturali non italiani. E fa un esempio. Immaginiamoci la situazione, un'aula scolastica in cui un insegnante si trova ogni giorno davanti a una platea di 70-80% costituita da ragazzi e ragazze, mettiamo 11-12 anni, di diversa religione, di diversa lingua, di diversa cultura, e si trova a fare gli insegnamenti ordinari della nostra Repubblica italiana. E qua sorge un problema, perché queste persone, questi ragazzi, poi crescendo, ovviamente si trovano a confrontarsi e, dice l'editoriale, a volte scontrarsi con una cultura che non gli appartiene. E dice: tale scontro dipende in misura significativa, da tale scontro dipende in misura significativa l'avvenire dell'Italia. Per dirla chiaramente, da quanto avviene oggi nella scuola dipende se l'immigrazione in corso produrrà nei nuovi italiani, e quindi un paese multietnico ma non multiculturale. Io trovo una riflessione interessante, perché poi dice Ernesto Galli della Loggia che bisognerebbe aprire un dialogo, un confronto, un dibattito su questi temi, mettendosi anche dalla parte degli insegnanti, no? Allora, come possiamo immaginare, come possiamo raccontare questo fatto? Noi abbiamo Papa Leone che ci parla molto del desiderio, della necessità di considerare le persone migranti come un arricchimento. Noi di fatto qui a Radio Vaticana viviamo in un ambiente multiculturale.
1: Il liberalismo viene a volte osteggiato da derive autoritarie per diverse argomentazioni. Accade un po' in tutti i paesi, compresi anche continenti diversi, quali ad esempio l'Asia, dove il liberalismo sta avanzando soprattutto negli ultimi 15-20 anni. C'è un tema sul quale coloro che cercano di arginarlo trovano maggiore adesione, ed è la cosiddetta questione migratoria. Cioè quella paura del diverso sembra mettere d'accordo più persone rispetto a paure altre. In realtà si ha paura solo di ciò che non si conosce. Tu parlavi della scuola. Aggiungiamo che questa è scuola dell'obbligo, cioè chi nasce, e se nascono figli di persone a loro volta non nate in Italia, devono andare a scuola loro, va a scuola e va a scuola dell'obbligo. Sta poi agli insegnanti saper insegnare, cioè come l'etimologia ci ricorda, lasciare un segno in queste persone, che non vuol dire imporre una cultura o un'altra, ma semmai educarli a essere cittadini del mondo. Cosa differenzia un paese dall'altro? Le leggi. In Italia ci sono leggi diverse dalla Francia, diverse dalla Spagna, diverse da altro. Questi futuri cittadini, che già sono cittadini nel presente ma non votano, e forse per questo sono meno interessanti rispetto a quando poi avranno 18 anni, devono imparare il rispetto delle leggi in qualsivoglia paese poi andranno a vivere. Io sono molto ottimista in realtà, Silvia, perché in fondo il timore nasce dalla mancata conoscenza di un fenomeno. È chiaro ed evidente, tu hai due figli ad esempio, che nel momento in cui nelle scuole gli studenti e le studentesse appartengono a questa o a quella nazionalità, nella speranza che poi ci possa essere una facilitazione dell'acquisizione della cittadinanza della italiana, come è accaduto in altri paesi d'Europa, ad esempio vedi la Spagna, e a questo a quella religione, ecco, esiste storia delle religioni, non è un caso che si chiami storia delle religioni, perché le religioni al plurale. Poi questo ovviamente avrà sensibilità diverse, però credo che gli insegnanti, per poter fare bene il loro lavoro, Montesquieu diceva, e chiudo, che rende grande uno Stato la qualità di tre elementi: carceri, scuole e ospedali. Chiediamoci se in questo, in quello Stato, scuole, carceri e ospedali sono davvero all'altezza. Se la scuola non è all'altezza, pagano un dazio tutti, non solo gli studenti.
0: Valerio scrive: eppure io vedo molti ragazzi, molte persone, ragazzi migranti, che lasciano la scuola prima del dovuto, prima dei 18 anni già lavorano. Questo è un grande dispiacere. Questo è il commento che arriva dal nostro ascoltatore Valerio, anche su questo tema. C'è un altro editoriale, e poi andiamo un attimo anche sul calcio, perché sta su tutti i giornali, ci spieghi bene la situazione. Io, per esempio, che faccio fatica a capire, meglio, non l'ho capita. Comunque c'è anche un altro editoriale su Avvenire, e qui mi ricollego anche alla canzone che abbiamo ascoltato. Diodato ci dice: riusciremo a togliere lo sguardo dai cellulari. Ebbene, l'editoriale di Stefano Vicari su Avvenire, tempo donato per crescere, il volontariato scuola di relazioni. E dice Vicari: finisce la scuola, spesso i bambini si ritrovano magari a casa ad annoiarsi, e che fanno? Io lo posso testimoniare, vanno sui cellulari, hanno relazioni fittizie con le persone che vedono che frequentano attraverso i social. Ma c'è qualcosa invece che non deve essere un obbligo, non deve essere un'imposizione, ma è quell'alternativa che i genitori devono offrire ai ragazzi affinché si distacchino un po', no, da questi strumenti tecnologici, perché divieto di per sé non è sufficiente. Devi dire al ragazzo: questo no, però facciamo questo, fai questo. E una proposta molto interessante, sport, cinema, è il volontariato. Perché? Perché ci permette di coltivare quella che Papa Leone ha sottolineato in diverse circostanze, in diversi discorsi, come fondamentale per la crescita, per l'identità di un essere umano, la relazione. Attraverso il volontariato noi entriamo in relazione con l'altro, non per sentirci meglio noi stessi, ma perché questo ci fornisce la possibilità di avere un tempo che sia pieno in un certo qual modo. E tra l'altro poi è anche un suggerimento che ci ha dato, lasciandoci un consiglio, consigli per le vacanze, il Papa.
1: I cellulari migliorano la vita. Noi oggi possiamo prenotare un treno senza andare all'agenzia di viaggi, un'operazione bancaria senza recarci in banca, fare la spesa senza andare al supermercato, sentire un amico in Australia senza pagare un euro e andare dall'altra parte di Roma senza sbagliare strada. I cellulari migliorano la vita. Il punto è, se l'uso medio dello smartphone è di 3-5 ore al giorno, ma noi stavamo 5 ore in agenzia di viaggio, noi stavamo 5 ore in banca, cioè è formidabile lo strumento smartphone, del resto è smart, è intelligente, cioè ci permette in maniera rapida di fare cose. Se poi noi perdiamo ore sullo stesso strumento in maniera meno intelligente, la responsabilità non è dello strumento stesso. Tu prima dicevi, i genitori devono insegnare a noi adulti, non dobbiamo stare sugli smartphone. Quello è l'esempio che poi porta all'insegnamento, perché il babbo che dice al figlio non stare col telefonino a tavola e poi ci sta per primo ha fallito, non in partenza, ha fallito il giorno prima. Quindi
0: è la proposta,
1: è l'esempio,
0: di un'alternativa,
1: no? Al di là del volontariato, che va benissimo, ma anche senza volontariato, mi verrebbe da dire, possiamo procedere in maniera più virtuosa. Però io non rinuncerei mai allo smartphone, perché mi aiuta tantissimo, cioè guai a chi me lo tocca.
0: E proprio su questo mi piace questa conversazione, Andrea, perché ha stimolato i nostri ascoltatori. Dice Filomena: il volontariato è la vera scuola per la vita dei ragazzi, esperienze che formano, ma mi permetto di dire che non hanno migliorato la qualità di vita di molti anziani, soprattutto fragili. E qui Filomena introduce un altro tema che insomma ci sarebbe da dire parecchio. E poi c'è Paola che invece torna sulle migrazioni, dicendo: io sono stata desterrata dalla mia terra. È bellissimo perché usa queste parole così visive, con cultura diversa da quella europea, italiana, e non ho avuto un'infanzia felice, pur con un cognome italiano, e forse per questo non mi sono considerata italiana per metà, pur vivendo ormai da mezzo secolo in Veneto. Dice: la vostra musica non sempre l'ascolto volentieri, perché è anche questa stessa italiana, per fortuna la religione è la medesima, ma in Messico è vissuta in modo diverso. Dunque anche Paola, no, ha condiviso con noi questa esperienza. Prima di lasciarti andare, allora, veniamo alla stringente attualità. Che cosa sta succedendo a questa nazionale di calcio italiana? Aiutaci, illuminaci.
1: Allora, c'è un signore che di nome fa Andrea, di cognome fa Pirlo.
0: Ma pensavo ti riferivi a
1: che
0: te.
1: Che è uno dei più grandi calciatori nati in Italia di tutti i tempi, che ha vinto un mondiale 20 anni fa, quando l'Italia faceva ancora i mondiali, ma che non ha una carriera particolarmente brillante da allenatore. Fallimento pressoché totale alla Juventus e poi è andato a allenare dall'altra parte del mondo. La scelta di Pirlo è arrivata dalla coppia Maldini-Leonardo, che con Pirlo al Milan avevano formato uno straordinario asse che aveva reso grande il Milan in quegli anni, parliamo sempre dell'inizio degli anni 2000. E poi c'è stata questa polemica legata all'agenzia di scommesse russe, di cui Pirlo era sostenitore in quanto faceva parte di un accordo con la squadra che allenava. E va bene, premesso, apro e chiudo parentesi, che chiunque sostiene un'agenzia di scommesse, l'azzardo che crea ludopatia e quindi devastazione, non è degno di lode. Però vero anche che sulle magliette di squadre di calcio di Serie A ci sono gli sponsor delle agenzie di scommesse. Qua non so quanto poi davvero sia stato quello il fattore decisivo, certamente scatenante, di una polemica che era già iniziata con addirittura la seconda carica dello Stato. Il presidente del Senato, La Russa, aveva avanzato remore sulla candidatura di Pirlo. Ecco, questo per dire, no? Poi come ci sia stata da varie parti una mobilitazione per dire no. Resta il fatto che l'Italia da 14 anni non fa un mondiale e adesso si pensa a scegliere colui che vinse gli europei con l'Italia, un certo Roberto Mancini sembra essere il favorito, anche se qualcun altro, per qualcun altro non intendo voi amici all'ascolto, noi che siamo qua, ma diversi club di Serie A spingono per Antonio Conte, anch'egli ha già allenato l'Italia, quindi appare probabile ad oggi che sulla panchina troveremo chi già l'Italia l'ha allenata, sia esso Conte o Mancini. Bisogna trovare il tempo, un po' come con i figli, no? Bisogna trovare il tempo per la nazionale, perché poi quando si entra in quel, non so l'aggettivo, in quel aggettivo mettetelo voi, campionato di calcio di Serie A che non conosce soste, quando c'è la sosta della nazionale tutti a lamentarsi che interrompe la stagione, ma è la sosta della nazionale che permette all'allenatore di creare il gruppo che poi dovrà qualificarsi ai mondiali e disputarli, se riuscirà, tra 4 anni.
0: Grazie, grazie ad Andrea De Angelis per averci così in qualche modo illuminato su questo tema che a volte non è, per chi insomma non è particolarmente interessato, molto chiaro, però di fatto si trova su tutti i giornali, sì, non possiamo fare a meno di menzionarlo.
1: Guarda la foto qua di Malagò, che è il neo presidente della FIGC,
0: con le mani in faccia,
1: no?
0: Le mani in faccia.
1: La nazionale è un flop, anche se ancora non ha giocato, però insomma vedremo.
0: E allora 9:33, nazionale o non nazionale, adesso andiamo a vedere quello che c'è, sai dove, Gabriele Di Domenico? Nella borsa di una donna.
1: Meraviglioso questo brano, ascoltiamolo, mi piace.
2: La

0: borsa di una donna. Attraverso la sua borsa, Noemi ha fatto veramente un ritratto di quello che è l'universo femminile, che peraltro rimane un enigma alle donne stesse. Cioè, non sono solamente gli uomini che non capiscono le donne, ma a volte sono le donne che non si capiscono da sole. Va bene, è una cosa complicata. La borsa di una donna porta con sé tanti sentimenti, a volte ci si mettono cose che possono sembrare inutili. Io non riesco a cambiare borsa, ho sempre la stessa, perché ho bisogno di portare tutto quello che c'è e mi rassicura, e cambiare sarebbe fastidioso. È un commento pratico, condivisibile veramente dalla nostra ascoltatrice. Adesso veniamo a un tema di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni. Lo ha fatto anche il Papa lo scorso Angelus da Castel Gandolfo. Vi leggo una frase, queste sono le intenzioni di preghiera proposte dall'Arcidiocesi di Madrid: che Dio risvegli in tutti noi la solidarietà, la cura del creato e la speranza in mezzo alle difficoltà. Tutta la Chiesa spagnola di fatto sta accompagnando con preghiera e vicinanza le comunità colpite da questi devastanti incendi che hanno lasciato decine di migliaia di sfollati nel paese, in Francia come in Spagna appunto. E noi abbiamo raggiunto telefonicamente Alvaro Juana, portavoce della diocesi di Getafe. La diocesi di Getafe fa parte di quella di Madrid, molto grande, che va da Toledo di fatto fino a Madrid, un territorio molto vasto, e lui ci ha parlato di quella che è la situazione attualmente in questi territori. Ascoltiamolo.
1: Questo weekend è andato abbastanza bene, ma ancora il fuoco non è controllato, no? Nel senso che ci sono tantissimi comuni o paesi colpiti ancora e, ad esempio, ci sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa perché il fuoco è ancora molto vicino. Ma dicono che la situazione è anche un po' migliorata, no? Non sanno ancora come fare, perché hanno detto che è il fuoco o sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Per Madrid e anche per la provincia di Ávila, che è vicina anche a Madrid e vicina anche a questa diocesi, no? Sono diversi fuochi, ma sono diventati quasi uno solo. È stato come un grande mostro. Anche a Madrid capitale, questo weekend si vedeva questo fumo, no? L'odore. Ma il problema è che sono piccoli paesi o piccoli comuni e verdi, con tantissima foresta e con le case, no? La proprietà, e con tantissime aziende. Allora è tutto bruciato, tantissima gente che è diventata senza nulla, assolutamente, con una sofferenza grandissima, enorme.
0: Ecco, come si stanno soccorrendo tutte queste persone che sono rimaste senza casa, senza niente? Anche la Chiesa si è messa in campo per aiutare?
1: Sì, il governo di Madrid ha messo tutto per aiutare a questa gente in questo momento. Sono come 12 punti o centri dove si sono sono accolti tutta questa gente. Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non hanno casa, non hanno dove, non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? E anche c'è tantissima gente che ha un'altra casa o ha famiglia a Madrid, allora sono andati da loro. Ma in questi centri sportivi, no? 12 centri sportivi, quasi tutti nella diocesi di Getafe, del sud di Madrid, anzitutto hanno l'aiuto di la popolazione, no? Anche di Caritas in questo caso, no? Con volontari, anche con i preti della diocesi, che per esempio ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente, ha chiesto anche e chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
0: Che cosa chiedono le persone? Come si sentono emotivamente? Qual è il loro stato d'animo? Lo possiamo immaginare, ma tu puoi darci una testimonianza diretta?
1: Certo, loro piangono perché dicono: allora, tutta la nostra vita, tutta la mia vita era lì, anche forse il mio lavoro, la mia azienda, e adesso che posso fare con la mia vita, no? No, e anche c'è tantissima gente anziana e anche tanti migranti, perché il sud della comunità di Madrid, della regione di Madrid, è con tantissima gente non spagnola, no? Migranti. Allora, questa gente con figli, sono tantissime famiglie che non dicono: e adesso che possiamo fare, no? Siamo qua, è quasi da 10 anni, 5 anni, e adesso abbiamo perso tutto.
0: Un'altra volta.
1: Allora, esatto, ma anche ci sono alcuni che parlano della speranza, no? Questo sabato il vescovo ausiliare di questa diocesi di Getafe ha fatto come una visita a 3 centri di accoglienza e parlava con loro, no? E lui anche era colpito per la speranza, no? Tanta gente, perché loro stessi dicevano: ok, sicuramente Dio ci aiuterà e ci rinnoverà un po' tutto, no?
0: Ed ecco, questa era appunto la voce del portavoce, scusatemi il gioco di parole, Alvaro De Juana, portavoce appunto della diocesi di Getafe. Ho detto bene, Getafe, benissimo. Allora, adesso una veloce pausa musicale e poi veniamo all'ultimo approfondimento di quest'ora insieme.

0: Mi piace molto questa canzone, non so se siete d'accordo con me. Porto un peso che è come un mattone serve a costruire. Sentivo, mentre venivo in macchina oggi alla radio, così facciamo un piccolo spaccato di vita vissuta. Sentivo, ascoltavo un famoso psicanalista che diceva: con il buio bisogna imparare a farci qualcosa. La vita è fatta di luce, di buio. Più banalmente potremmo dire di gioia e di dolore. Con il dolore bisogna farci qualcosa. Prima si diceva, prima si soffre, si accetta e poi si trasforma. Quindi no, un messaggio di speranza anche da questa giovane ragazza che ha una storia molto particolare. Chissà che se avremo il modo e il piacere di invitarla qui nei nostri studi nella prossima stagione, che partirà a settembre. Sarà una stagione meravigliosa da trascorrere nuovamente tutti insieme. Adesso andiamo avanti e vi do un dato, una frase: la cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Mi piace molto, la cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese, e questo è quanto emerge dai dati presentati nel 22esimo rapporto annuale di Federculture, che è stato dedicato quest'anno al ruolo della cultura nella trasformazione dei territori. Il rapporto annuale Federculture, Impresa Cultura, la cultura che cambia i territori, raccoglie di fatto analisi, contributi, esperienze dedicate ai cambiamenti del sistema culturale, alla cittadinanza, ai festival, al turismo e alla rigenerazione urbana. Per parlare di questo io ringrazio, per essere collegato telefonicamente con noi, Francesco Spano, direttore di Federculture. Direttore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora, dottore, la cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo in tre settori: economico, sociale e civile del paese. In che senso? In che modo? Perché?
1: Innanzitutto vorrei dire che potremmo sintetizzare questa affermazione dicendo che la cultura è una risorsa per l'uomo. Non possiamo non ricordare il discorso di Paolo VI agli artisti nel 1965, che subito dopo il concilio richiamava il valore della cultura appunto come manifestazione del pensiero e dell'animo umano nella sua forma più alta. E quindi, essendo espressione dell'animo umano, essendo luogo, diciamo così, dove l'animo umano si espande, diventa anche strumento di crescita, perché dalla cultura, abbiamo visto, può arrivare una possibilità economica. Abbiamo rilevato quest'anno ad esempio che i comuni a matrice culturale, a forte vocazione turistica culturale, il reddito medio pro capite è più alto rispetto a quello che si ha appunto nella media nazionale. Ma poi abbiamo visto che la cultura è strumento di crescita per le nostre comunità, perché diventa occasione anche di rigenerazione di luoghi che spesso erano abbandonati o andati in disuso e che invece, grazie a una vocazione culturale, a un progetto culturale, possono diventare luogo di incontro, di socializzazione e quindi contrastare quello che è uno dei mali più importanti del nostro tempo, che è la solitudine, l'isolamento. E invece la cultura può dare appunto possibilità di incontro, e quindi in tutto questo noi possiamo vedere come lo sviluppo, l'investimento in cultura diventa appunto occasione di crescita economica, di crescita sociale e anche di coesione, un tema fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità.
0: Secondo lei, direttore, poi magari andiamo un attimo nel dettaglio di alcuni dati del rapporto che sono molto interessanti, però le vorrei fare una domanda. Secondo lei, nel considerare oggi, nel considerare i vari investimenti che uno Stato, un paese può fare, la cultura viene messa da parte non solo dalle istituzioni, ma è anche messa da parte, secondo lei, dall'opinione pubblica? Cioè, del tipo, a Roma si diceva, con la cultura non se magna, questa era una frase.
1: Guarda, Gaddi, e questa è una frase che non si diceva soltanto a Roma, ma che diventò il programma e per certi versi anche la croce di un noto ministro dell'economia che appunto tagliò le risorse per la cultura dicendo con la cultura non si mangia. D'altro canto altri ministri hanno detto delle banalità contrapposte dicendo che l'Italia è il paese dei giacimenti culturali, come se la cultura fosse qualcosa di estrattivo che dobbiamo appunto sfruttare in maniera speculativa. Entrambe le cose le considerano un'assurdità. Sicuramente la cultura, come dicevo, è un elemento fondamentale e noi reclamiamo costantemente una maggiore attenzione da parte del decisore pubblico per gli investimenti in cultura. Attenzione che di volta in volta può essere maggiore o minore, ma che diciamo così è costante. Certo, come in tanti altri settori, si chiederebbe sempre un qualcosa di più. È anche vero che in certi momenti, come quello che stiamo vivendo, l'economia è tale per cui si deve anche fare delle scelte in maniera realistica. Allora, più che spendere di più in cultura, a volte si pensa a come riorganizzare, a come ridistribuire i fondi che già ci sono nella cultura e soprattutto come attivare tutti quei moltiplicatori che possano consentire, si dice con una brutta parola, di matchare fondi pubblici e fondi privati. Negli anni sono state introdotte delle misure importanti, pensate all'art bonus che consente appunto di attrarre grazie a degli sgravi fiscali dei capitali privati su investimenti culturali, e ecco, misure che meritano costantemente un'attenzione, uno studio e il loro ampliamento. Il ruolo di Federculture è proprio questo, andare ad aiutare a trovare soluzioni a problemi che a volte ostacolano la crescita e lo sviluppo della cultura e soprattutto la sua accessibilità a tutte le categorie sociali.
0: Quali sono i divari che emergono nel rapporto di Federculture relativamente alla fruizione della cultura, soprattutto nelle diverse classi, fasce sociali?
1: Allora, anzitutto c'è un divario anagrafico che per certi versi è un divario che ci fa sperare, perché la maggior parte della fruizione culturale avviene in Italia nella fascia che va dai 18 ai 24 anni, in un trend che comunque è complessivamente in crescita. Rispetto al 2024, i dati del 2025 registrano un aumento di quasi il 3% di domanda culturale diffusa nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda i concerti che crescono, il cinema, ma anche la lettura, le mostre, il teatro. In ultimo il teatro, però ecco, questi dati sono particolarmente forti nella classe giovane, quindi questo è importante perché vuol dire che le giovani generazioni sentono il bisogno di cultura come un bisogno primario. Però lavorare anche per le altre categorie, insomma, sì. L'altro divario è fra nord e sud.
0: Le vorrei fare un'ultima domanda perché poi stiamo andando verso la chiusura. Che ruolo ha la cultura nel contrasto all'emarginazione e al degrado sociale?
1: Fondamentale, perché abbiamo visto proprio come tramite progetti di rigenerazione urbana possono, a vocazione culturale, possono essere riaccese delle luci, soprattutto in quei quartieri, in quei contesti dove a volte l'isolamento e l'abbandono diventano un terreno di cultura per la solitudine, per il ripiegamento su se stessi e quindi anche per scelte di vita che non sono degne del valore della persona. Allora, la cultura può farci riconoscere, ritornare in noi stessi e farci capire il nostro valore, ciò che possiamo dare e ciò che possiamo essere in una comunità.
0: E allora,

0: voi, grazie, buona estate.
1: Buona estate e grazie anche allora a tutti quelli che ci hanno seguito, ascoltato. Potete ritrovare questo programma, qualora lo vogliate, attraverso il nostro podcast. Fra pochissimo lo troverete sul sito vaticanews.va, andare su podcast e poi ancora programmi e poi Radio Vaticana con voi. Tra l'altro, se poi vi iscrivete al canale WhatsApp di Radio Vaticana, c'è proprio un link diretto che vi conduce là dove dovete andare. Buona giornata, buona mattinata, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana. Grazie sempre a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Adesso io non posso che lasciarvi con un po' di sapore di sale. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo.

in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, lo ha detto la Premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia, il rogo che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda è stabilizzato, sono stati domati diversi focolai, ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano.
1: Giuliano Canevacci incontra il pane. Presta la voce al pane Paolo Lombardi. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
2: Il pane, gli darei una definizione, il re del re, il re dei re, il pane di tutti i popoli, il pane veramente di tutto il pianeta, che è stato un elemento che ci è sempre appartenuto, probabilmente fin dai romani, senza andare troppo indietro, però possiamo parlare già degli etruschi, questo elemento tracciato dal grano, o tracciato da questi frumenti, che non erano solo il grano, ma era anche il grano saraceno, gli orzi, certi frumenti speciali, le tipologie. Anche qui ne abbiamo un po' abbandonato la provenienza, quindi la ricerca su questi grani antichi, che probabilmente certi grani antichi, presi così d'assalto da un consumismo culinario, da un consumismo popolare e non solo popolare, da una contaminazione industriale dettata dalla domanda che si chiede a questo prodotto, che è il prodotto più importante, che rappresenta ogni momento della nostra giornata. Ahimè, abbiamo dimenticato questa tracciabilità, questa storia. Come vedete, la storia ci deve appartenere. La storia è figlia di un testimone che giorno dopo giorno non ci contamina, o quantomeno ci dà la possibilità di essere liberi a poter decidere di utilizzare grani. Non può sempre l'industria abbattere certi concetti solo per aumentare quella quantità che non è più nel rispetto della qualità.

0: scusi, ma io sono un po' emozionato. Lei non è un alimento come gli altri. Mi mette un po' soggezione.
1: Ma se sono buono, buono come il pane.
0: E allora posso chiamarla padre pane?
1: Sì.
0: Lei non è solo un alimento. Da quando l'uomo, non più cacciatore, poté coltivare il grano come dono divino.
1: Padre e nello stesso tempo anche figlio.
0: Come?
1: Vecchio e giovane, sempre. E poi...
0: Sì, lei è più giovane di sorella Acqua, ma anche in qualche cosa più anziano, nel senso di più saggio. Io la immagino come un nonno che davanti al caminetto racconta favole e storie ai suoi nipoti.
1: E sai perché, caro? Perché nel mio impasto c'è il ricordo del lavoro dell'uomo, la fatica dell'uomo, le lacrime, le sue innumerevoli storie, le speranze, le fughe, le violenze, le promesse, la fame. Io conservo tutto nei secoli. La mia mollica non dimentica, impastata di tutta la storia degli uomini, del vostro sudore. Sono vostro figlio e dunque vostro padre. Sì, siete voi a impastarmi, ma io impasto le vostre anime fin da quando siete bambine.
0: Mi ricordo. Adesso mi ricordo che mamma, quando ero piccolo, mi raccomandava di non buttare mai il pane, altrimenti la Madonna avrebbe pianto.
1: E ricordi anche queste parole, vero?
2: Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo. Ricordiamo bene però che il cibo che si butta via è come se fosse rubato dalla mensa di chi è povero e di chi ha fame.
0: Lei di mense ne ha viste tante, vero padre pane? Ricche tavole imbandite e poveri teschi. Vogliamo iniziare la lunga storia della sua vita? Ma piuttosto, sta comodo?
1: Oh, sì, molto comodo, come nel tiepido forno dal quale sono uscito. Tu mi vedi così pacioso e morbido, ma la mia vita è molto movimentata, sai, gioie e dolori. Ush, non è stato facile, cosa credi? Ebbe inizio quando i primi agricoltori videro nella crescita di nonno grano, la corrispondenza con la gestazione di un bambino. Esattamente 9 mesi. Sì, iniziava così il culto di madre natura, protettrice delle bionde messie della vita. Demetra.
0: La terra che dà la nascita a tutte le creature e le nutre ricevendo il loro seme fertile. Così scrive Eschilo.
1: Sì, ricordo che ad Eleusi, per un rito dedicato a Demetra, i sacerdoti trascorrevano ore e ore a contemplare i miei piccolissimi progenitori.
0: Come, scusi?
1: I chicchi di grano. Oggi voi potreste pregare così, semplicemente contemplando i frutti della natura?
0: E lei si meraviglia che io sia emozionato a parlare con lei?
1: In fondo è solo per un caso che io sono entrato nelle vostre vite. Tu non puoi ricordare, ma tanto tempo fa un tuo antenato dimenticò un po' di mamma farina bagnata vicino al fuoco. Quello era il suo unico pasto. E dopo un po' vide con stupore che la bianca mamma farina cambiava forma e prendeva un bel colore scuro. Ero nato io, il pane, benedetto dai quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Se potessi raccontare tutte le cose che ho visto, a cui ho assistito, che mi hanno coinvolto e sconvolto, mio malgrado, ma come ti dicevo, la mia storia è la storia di tutti voi, la storia dell'umanità.
0: Proviamo a raccontarla. Io non mi stancherei mai di ascoltarla. Padre Pane e fratello, anzi, fratello maggiore. Ma sa che noi l'abbiamo ritratta dappertutto? Nei dipinti, negli affreschi, nei bassorilievi. L'abbiamo decantata nei romanzi e anche nelle poesie.
1: Sì, ma non sapete niente, ad esempio, del forno. Il forno, anche se vi sforzate di immaginare, non sapete che cosa significa nascere dentro un forno, in quell'intimo tepore, in quel ventre, dove il fuoco trasforma, dove il lievito compie il suo miracolo e ciò che è piccolo diventa grande. La prima volta fu in Egitto e poi in Grecia. I fornai ateniesi, raffinatissimi, lodati anche da Omero, avevano tanta di quella fantasia.
0: Ma è vero che avevano inventato ben 72 tipi diversi di pane dai più svariati sapori?
1: Tante forme, tanti sapori, ma un unico senso: la semplicità del cibarsi e del condividere. E poi Roma, caput panis. È da lì che sono stato diffuso in tutto il mondo civile. Veramente devo dire che i romani da principio preferivano il farro. Ma, de gustibus. Dai chicchi leggermente abbrustoliti e macinati davano forma alla farina. Farina. Sì, lo so cosa sta pensando. Il nome di mamma farina deriva proprio da qui, una parola che fa riferimento non solo al grano, ma a tutti i cereali.
0: Mi scusi, ma non è vero che a quell'epoca lei era un po', come dire, legnoso?
1: Ma non era mica colpa mia. Con quel lievito lo preparavano una sola volta l'anno al tempo della vendemmia, con mosto di vino. Mi ricordo certe ubriacature. Pane etilico.
0: Sarà per questo che nei tempi antichi, quando arrivava un ospite, gli veniva offerto un pezzo di pane con un sorriso?
1: Quando si dà il benvenuto a qualcuno, si sorride. Si deve sempre sorridere.
0: Ora capisco perché lei è stato sempre presente nella vita quotidiana dei romani. Pane e sorriso.
1: Ma in effetti i romani amavano molto divertirsi. E il successo di certe loro commedie lo dimostra.
0: Ah, sì, certo. Lei allude a Plauto. Ma io vorrei darle conferma attraverso Giovenale. Duas tantum res anxius optat, panem et circenses. Il popolo due sole cose ansiosamente desidera: il pane e i giochi circensi. Soprattutto il pane. Panem. Panem ad abundantiam. Ma è vero che fin dai tempi della Repubblica lei veniva distribuito gratuitamente e che i legislatori avevano fatto addirittura anche una legge apposita, la Lex Frumentaria?
1: Ah, una splendida legge, soprattutto quando cominciarono ad arrivare a Roma quei famosi panettieri greci, maestri di lievitazione e di fantasia. A Roma li chiamavano pistores. Il più famoso fu un certo Eurinace. Era così popolare che quando morì, caso unico al mondo, gli fecero un monumento. Guarda, laggiù.
0: Ma quella è Porta Maggiore.
1: Appunto. E guarda, là, proprio a ridosso delle mura,
0: è quella costruzione di marmo bianco con quelle strane finestre rotonde?
1: Guarda in alto.
0: Dove?
1: Lassù ai fregi, guarda attentamente. Descrivono la macinatura, la setacciatura, l'impasto, la cottura al forno, la vendita. A quel tempo comprare il pane era una prerogativa degli uomini. Eurinace diventò famoso per la qualità della farina, che arrivava ogni giorno all'emporium succhiate che risalivano lentamente il Tevere. E sai da dove arrivava la farina?
0: Me lo racconti lei. Fa un così strano, pacificante effetto sentirla parlare.
1: Nonno Grano arrivava via mare dalla Sicilia e dal Nord Africa, perché i romani preferivano coltivare nelle loro terre solo la vite, l'ulivo, coltivazioni che richiedevano poca manodopera. Mentre per la coltivazione del grano, dopo la conquista della Sicilia e del Nord Africa, ebbero un'idea geniale. Geniale! Quelle terre sarebbero diventate il granaio di Roma. E ovviamente affidarono il lavoro più pesante agli schiavi. Per questo io conosco le storie, il sudore e il dolore degli uomini. Fu così per tanti secoli, fin quando la rapacità dei governanti mandò in rovina i campi, trasformandoli in pascoli. Addio, bionde messi, con quanto rimpianto.
0: E come andò quando nel fiorente impero arrivarono i barbari?
1: Loro preferivano la carne, non conoscevano l'olio, non conoscevano il vino, si ubriacavano di birra. Genti diverse, cibi diversi. Ma gli uomini si mescolano come l'acqua che si unisce alla farina. E così i popoli si amalgamano e si fondono con tutte le loro culture. Campi di grano e foreste inaccessibili. Pane e carne. Pane e companatico.
0: Carboidrati e proteine.
1: Ma sai grazie a chi sono sopravvissuto in tanti secoli bui? Grazie a quelle folle silenziose di monaci e suore che nei loro monasteri hanno perpetuato la coltivazione di nonno grano e quella dell'uva e dell'ulivo.
0: Poi nel Rinascimento, però, le cose sono cambiate.
1: Ah sì, con la scoperta del lievito di birra. Allora io sono diventato morbido e soffice, quando lo sono.
0: Sa che furono i fornai italiani al seguito di Maria de' Medici che fecero conoscere ai colleghi francesi questa novità? Ma i francesi storsero un po' il naso.
3: Ces Italiens, questi italiani.
0: Per poi dover ammettere che avevano ragione.
1: Avete mai assaggiato la baguette?
0: La baguette, due olive, qualche pomodoro fresco. Da queste parti noi seguiamo la dieta mediterranea.
1: E a chi pensi che io appartenga se non al Mediterraneo? Mediterraneo, in mezzo alle terre, e io in mezzo agli uomini, come lui in mezzo a voi.
0: Come?

0: lei, Padre Pane, non solo comunica sicurezza e trasmette serenità, lei è serenità.
1: Lo saresti anche tu, figliuolo, se fossi buono e croccante come me. Quando lo sono, quando ci sono. Infatti nelle case dove manco regna la tristezza, la disperazione. Non dimenticarlo mai.
2: Non lo dimentico.
1: Pensa a Marcellino. Marcellino, pane e vino.
2: Sì, sì, Marcellino, pane e vino. Quel grande pane cotto al forno, a legna, da fra pappina sul tavolo della cucina. E Marcellino ne prende una grossa fetta e corre su per le scale in soffitta per offrirla a Gesù, che stacca lentamente la sua mano dalla croce per prenderla e cibarsene.
1: Così deve essere. Io devo passare di mano in mano. È per questo, è solo per questo che sono buono, che ho un buon sapore. Perché ricordo a voi uomini che è buono solo quello che è condiviso.
2: Ma allora, perché nel nome del pane tante guerre, sommosse, rivoluzioni, scioperi? L'assalto ai forni descritto da Manzoni nei Promessi Sposi, con Renzo coinvolto, la rivoluzione russa, la rivoluzione francese.
1: Sai perché? Perché tutto questo? Perché l'uomo ha fame, sempre. Perché sempre c'è chi, con avidità, mi strappa dalla bocca di chi ha ancora più fame.
2: In quei giorni era tale la fame che nel Central Park di New York i piccioni portavano le briciole di pane ai passanti. Così Groucho Marx descrive la Grande Depressione nel 1929.
1: Ma vedi, pane e fame sempre. Fame di pane sempre. Fame di semplicità, di una vita dignitosa per tutti, di un profumo di casa. È così difficile.
2: Io la giro e le attizzo con le molle il fuoco sotto, finché stride al calor mite e si rigonfia in bolle e l'odore del pane empie la casa.
1: I poeti lo sanno.
2: Giovanni Pascoli ci ha raccontato come era bravo a cuocere la piadina.
1: Oh, la piadina! Uno dei miei tanti nomi, una delle mie tante forme.
2: E poi la rosetta, la ciriola, la ciabatta, il coreano, l'indiano, Altamura.
1: Il profumo che si espande nella cucina è sempre lo stesso quando una mamma chiama la famiglia a colazione. Venite, è pronto! Pane, burro e caffè latte.
2: Ma sa chi era un appassionato di pane e burro a colazione? Mozart, che a 5 anni compose questa deliziosa sonata per pianoforte, Tartina di burro.
1: Una sublime leggerezza.

0: E dimmi, non è meglio una semplice tartina di burro invece di cappuccino e cornetto?
1: Credo proprio di sì. Se è vero che il prossimo Voyager, che parte verso gli spazi infiniti, potrebbe portare a bordo, tra le altre mirabilia, la riproduzione di due capolavori: L'ultima cena di Leonardo e Il banchetto nuziale di Peter Bruegel il vecchio, con quel bambino, si ricorda, in primo piano, seduto per terra, che mangia golosamente un pezzo di pane. Il pane celeste e il pane terreno.
0: Non mi hai chiesto ancora la cosa più importante.
1: Quale?
0: Quella che mi fa essere padre e figlio nello stesso tempo.
1: Non capisco.
0: Quella che mi fa dividere e moltiplicare pani e pesci, pesci e pani.
1: Ma mi scusi, cosa non le ho chiesto?
0: Quello per cui io sono sempre in mezzo a voi.
1: Cosa avrei dovuto chiederle?
0: Quello per cui lui vi ha insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Avresti dovuto chiedermi che cosa provo a diventare lui, il suo corpo.
1: E che cosa prova?
0: Non me l'hai chiesto. E io non avrei saputo risponderti.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in linea Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale. Con lui approfondiremo il valore profondo della visita pastorale di Papa Leone XIV che si è svolta a Lampedusa il 4 luglio. Ben trovato!
2: Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Eccellenza, Papa Leone ha scelto come data il 4 luglio. Sappiamo che il 4 luglio è il giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Molti infatti lo hanno definito un gesto che parla prima ancora che vengono preferite le parole. Cosa ne pensa? Qual è il significato profondo di questa scelta? Cosa ci dice questa scelta?
2: Lui è uno statunitense, quindi il 4 luglio forse per molti non significa tanto, ma lui sapeva bene che la scelta di quella data coincideva peraltro con un anniversario, diciamo, importante, 250 anni. Io non so esattamente nelle sue intenzioni cosa poteva esserci. Certamente, letta dall'esterno, come tutti la possiamo leggere, significa sottolineare alcuni valori che fanno parte, come lui disse, mi pare, in un'intervista del 3, a un gruppo di Filadelfia, insomma, ha parlato con gli americani, del 3 luglio. Valori che sono anche nella storia degli Stati Uniti, quali l'accoglienza, l'immigrazione, l'integrazione. Lui disse esplicitamente il giorno 3 che gli Stati Uniti hanno una storia e si è costruita una identità proveniente da popoli che convenivano da punti diversi della terra, da nazioni diverse della terra, ma che hanno saputo in un modo o in un altro, pur con momenti difficili, convivere, darsi delle leggi, leggi di libertà, leggi di vita, leggi di costruzione di fraternità. Hanno saputo costruire in unità la forza della nazione. Ha sottolineato che l'unità dei diversi è la forza della nazione statunitense. Ora, questo noi lo riportiamo al 4 luglio. Lui lì, in una zona limite, almeno tra Africa ed Europa, qual è lo scoglio di Lampedusa, in quel limite, da quel limite ha voluto parlare in un punto che non è di separazione e non vuole essere di separazione, ma di incontro. Perché ha parlato appunto di accoglienza, ha parlato di compassione, ha parlato di fraternità e di unità, rimarcando che non è umano e non è rispettoso della dignità della persona, di qualunque persona umana, e chiudersi o contrapporsi o addirittura respingersi, bensì al contrario accogliersi, riconoscersi fratelli, mettersi insieme nei territori dove poi si andrà a vivere insieme, per esempio l'Europa, e da un'unità che nasce pur da dibattiti, pur da contrapposizioni che sono insiti nel corso della storia umana, mettersi insieme per costruire civiltà, così come la stessa Europa ha saputo fare per tanti secoli, e lui auspica che continua a farsi anche con queste popolazioni, migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone che provengono soprattutto dal continente africano, ma non solo dal continente africano, tutto il resto anche dall'Asia, da più lontano, insomma.
1: Parliamo adesso dei gesti del Santo Padre a Lampedusa. Lui stesso ha sottolineato che Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i suoi gesti. E i gesti del Papa a Lampedusa sono stati emblematici. Arriva a Lampedusa e sceglie di iniziare la visita pastorale sull'isola dal cimitero. Poi si reca alla Porta d'Europa e poi al Molo Favaloro. Resta in silenzio per tutta la prima parte del viaggio, un silenzio che a me ha colpito personalmente tantissimo, denso, che ci interroga, interpella, un silenzio che ci invita a sostare nelle piaghe del dolore degli altri. A lei personalmente che cosa ha colpito dei gesti del Papa a Lampedusa?
2: Ma proprio il valore che gli ha voluto dare, perché silenzio unito ai luoghi che ha visitato e chiaramente alla preghiera e al raccoglimento nel quale egli era immerso e che ovviamente invitava tutti gli astanti o i telespettatori, la prima parte l'ho vista anch'io dallo schermo, invitava tutti noi, perché lì sono successi e sono avvenute delle cose che poi vengono raccontate da immagini o da testimoni diretti, ma sono avvenute delle cose che toccano la carne viva delle persone, della storia delle persone. Spesso cose molto dolorose, fino alla morte di tantissimi bambini, donne, uomini, giovani e meno giovani, ma sono avvenute anche delle cose belle. perché proprio nella tragedia, proprio nel rischio di perdere l'esistenza umana, sono accaduti fatti di coraggio da parte di forze dell'ordine e non, che hanno salvato, che hanno rischiato la propria vita, che hanno aperto le proprie porte, che sono stati lì a trascorrere, che hanno portato aiuto o anche materiale, e che sono stati lì a curare ferite, ad ascoltare e cercare poi di raccogliere persone che arrivavano semimorte o semivive, disorientate, anche se consapevoli che lo scoglio, come forse tutta la Sicilia, per la gran parte di chi arriva è soltanto una terra di passaggio, perché poi loro aspirano solitamente a terre più ricche e quindi più accoglienti da quel punto di vista economico e lavorativo. E questi fatti, che sono così grossi, così drammatici, appunto parlano più nella nostra memoria, ricordandoli, riportando alla memoria le immagini di quello che abbiamo visto o sentito raccontare. I discorsi o i commenti diventano inutili. E allora sì, raccoglimento e preghiera, questo mi sembra che il Papa abbia fatto, e a noi che stavamo a guardare, anche attraverso il piccolo schermo, noi eravamo in una stanza aspettando e guardavamo dai telefonini che la Rai o non so, le emittenti trasmettevano, e anche noi muti, silenziosi, tutti in una stanza a seguire, in fondo davanti al nostro Signore, a dire: Signore, abbi pietà di noi, e fa davvero che riconosciamo la fraternità, perché siamo tutti tue creature e figli tuoi.
1: Significativa è stata anche la celebrazione eucaristica al campo sportivo Arena e gli spunti di riflessione e gli appelli lanciati attraverso la sua omelia, dove ad esempio afferma che siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. Cosa dovrebbe significare cogliere la radicalità di questa chiamata, come la definisce lui?
2: Queste parole, che sono riassuntive, per così dire, di tutto il suo pensiero, ed è ovvio che in un'omelia di lui quasi riassume in poche parole il suo pensiero, e molto sono illustrate ampiamente nell'enciclica ultima da lui pubblicata sull'umanità, sulla dignità e la grandezza dell'umanità, che è veramente bella, e dove lui spiega a fondo che cosa vuol dire costruire insieme, rispettando la grandezza e la dignità umana, cosa vuol dire costruire insieme la civiltà dell'amore. E qui lui ha spiegato anche concretamente che cosa significa, non soltanto con l'immagine biblica che lui ha privilegiato, Neemia che torna da Babilonia verso Gerusalemme distrutta, dove i deportati da Babilonia ritornano nella Giudea a Gerusalemme e trovano tutto distrutto, Neemia che torna pure lui e cerca lentamente, pian piano, facendo appello a tutti, alle famiglie, ai singoli artigiani, a tutti gli operai, che ognuno ci metta la propria parte in unità per ricostruire la città. E lui prende questa ricostruzione avvenuta alcuni secoli prima di Cristo come modello, che si contrappone alla presunzione di quelli che fecero la Torre di Babele. Lui dice: ma questo cosa significa oggi? Per esempio fa appello al bene comune, fa appello ai diritti dell'uomo che dal 1948 in poi sono stati stilati dalle nazioni, fa appello allo sforzo di civiltà che le democrazie liberali, soprattutto in Occidente e soprattutto in Europa, abbiamo tentato di costruire nel Novecento e di dar vita nel Novecento, democrazie che oggi comunque scricchiolano per diverse ragioni. Quindi lui non ha fatto altro che rafforzare alcune conquiste che sanno anche di contributo cristiano alla civiltà, del rispetto, della dignità, dell'amore, appunto della fraternità, che abbiamo avuto negli ultimi due secoli, e vedendo e comprendendo i rischi, e lui li denuncia, che corrono oggi queste conquiste, stimola e chiede ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, che continuino ad appassionarsi, che continuino a studiare, che continuino a coltivare questi valori, appunto bene comune, diritti dell'uomo, soprattutto l'Europa, perché appunto lì siamo al limite tra il continente africano, in fondo anche quello asiatico e quello europeo, è uno scoglio che segna appunto un limite, un confine, ma anche un punto di unione e di incontro, stimola soprattutto l'Europa con la sua storia millenaria fatta sì di guerre, ma anche di incontri, anche di grandi collaborazioni che comunque appunto hanno costruito una civiltà straordinaria, appello all'Europa perché ritrova che sembra oggi, lo sappiamo tutti, lo vediamo anche dai numeri, da quello che ci dicono tutti i giornali, la situazione geopolitica mondiale, l'Europa che sembra stanca, che sembra arrancare, che non trova unità, che non trova accordo, che si parcellizza, che nelle contrapposizioni, nel giusto democratico controbattere, però rischia di perdersi, rischia di lungaggini incredibili, laddove altri continenti, altre nazioni invece più speditamente, sebbene con metodi diversi, rischiano di lasciarci indietro o addirittura di remare contro di noi. Lui fa appello a un'Europa perché l'Europa abbia uno scatto, appunto quasi direi di orgoglio, e ognuno facendo ciascuno la propria parte tenti di ripensare e riconvertere questi grandi valori che ha saputo affermare soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del Novecento fino ad oggi, per rinnovarli, per rinverdirli, per rinsanguare, rivitalizzare questi grandi traguardi che mettono al centro appunto la persona umana, che è rispettata solo se non ci sono egoismi, lobbies che vogliono distruggere e andare, insomma, veramente il bene comune, che poi significa alla fine il bene di tutti, la giustizia e la libertà. Ecco, questo mi sembra che in poche parole lui ha voluto riassumere, ma ripeto, nell'enciclica lo espone a lungo e dettagliatamente.
1: Eccellenza, mi collego subito a quello che ha appena detto. Il Papa ha invitato l'Europa ad avere un ruolo essenziale nella difesa dei diritti civili, ma anche del diritto internazionale, della solidarietà. È appunto affidato all'Europa una prospettiva, anzi una responsabilità epocale, che ha riassunto lui però in quattro verbi bellissimi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Vorrei parlare con lei di questi verbi.
2: Significa una consecutio, cioè una consecutività di azioni che mirano a rinnovare, a creare una nuova configurazione dei territori e dei popoli che lo abitano, nel momento in cui in questi territori arrivano popoli nuovi, che apportano idee nuove, culture nuove, modi di pensare nuovi, religioni nuove, modi di lavorare, di aggregarsi, di vivere sociale nuovo, e che però devono fare i conti necessariamente, integrazione questo vuol dire, con ciò che qui trovano, e qui trovano altri modi, pensieri, tradizioni. Dunque, debbono questi popoli, per così dire, rispettare le leggi? Sì, certamente devono rispettare le nostre leggi, quello che qui trovano. Però è anche ovvio che chi qui arriva, qui si integra, qui vuole lavorare, qui crea famiglia, qui manda i figli a scuola, pur rispettando pienamente le nostre leggi, ma nel corso del tempo e delle generazioni vivrà e interpreterà queste leggi, e interpreterà il modo di vivere quotidiano all'interno della vita sociale dei nostri territori in una maniera ovviamente nuova di come la interpreto io, di come la interpretavano la generazione che mi precede, che eravamo qui da secoli e secoli in questi nostri territori. Quindi una trasformazione lenta sarà inevitabile, delle culture nuove nasceranno, così come la storia ci dice essere accaduto nella stessa Europa. Pensiamo, per dirne una, alle invasioni barbariche, cosiddette barbariche, che hanno distrutto e ricostruito l'impero romano nel corso di 3, 4, 5 secoli. Può darsi che accada qualcosa di simile, non lo possiamo sapere, però indubbiamente accade una forte integrazione. La parola dopo accogliere, dopo proteggere, custodire, eccetera, c'è la parola integrazione, che inevitabilmente fa nascere qualcosa di nuovo. Io ho fiducia che poi questo qualcosa di nuovo veramente non significa andare per forza di cose indietro o distruggere o dimenticare, perché anche se stanno arrivando persone che a volte, non conoscendo le nostre leggi o le nostre tradizioni, ci mettono paura, ad alcuni possono dar fastidio e magari sono usate queste paure, questi fastidi sono strumentalizzati, io penso che lentamente, con la pazienza, determinati nostri valori, se sono veri, e noi lo riteniamo, libertà, giustizia, equità, rispetto, lealtà, laboriosità, bene comune appunto e così via, questi stessi valori saranno comunque assorbiti anche da chi arrivando qui non li conosce pienamente o nei propri territori di provenienza non li ha vissuti e non li ha visti attuati pienamente. Io penso che lentamente assorbiremo l'un l'altro, penso noi un po' invecchiati, assorbiremo vitalità e passione. Chi arriva, che è più giovane inevitabilmente, assorbirà parte della nostra saggezza. Questo però si fa non facendosi la guerra, ma, come lui dice, appunto accogliendo, dialogando e cercando vere strade di fraternità.
1: Resta sicuramente una domanda aperta: quale umanità vogliamo essere, vogliamo costruire? Papa Leone ci ha affidato anche tantissime parole attraverso la sua omelia, attraverso i suoi gesti. Alcune lei già le ha dette: bene comune, prossimità, ma anche compassione, decisioni, Mediterraneo, Vangelo. Secondo lei però ce n'è una che sintetizza il messaggio del Papa partito da Lampedusa e rivolto poi a tutto il mondo?
2: È ovvio che mi verrebbe di dire le parole più positive: Vangelo, unità, ovviamente, perché sono quelle di proposta e che lasciano pensare positivamente. Però mi ha colpito, e forse non solo a me, una parola che ha del positivo e del negativo: decisioni. Perché lui ha detto esplicitamente: decisioni prese, decisioni non prese, decisioni omesse volutamente. E qui si riferiva esplicitamente a responsabilità che hanno poi causato morti, abbandoni, respingimenti, contrarietà, non sempre giuste, per cui spesso hanno pagato persone innocenti, persone non delinquenti, ecco, ma persone normali che potevano serenamente vivere con noi e invece sono morte, per esempio, e nel Mar Mediterraneo. Questo è stato il richiamo più forte che è risuonato dentro di me, perché è un richiamo a tutti, cristiani e non cristiani, politici e non politici, a tutte le società, paesi dell'Europa e paesi degli altri continenti, che non è una parola per forza negativa, però è una parola appunto di responsabilità, che richiama le coscienze di tutti ad una responsabilità. Qualunque scelta, qualunque decisione tu fai, ci sono delle conseguenze, sappilo. Anche quello di non decidere, o anche quello di far finta di nulla, anche quello di dire non mi riguarda, anche quello di voltarti dall'altra parte, ha delle precise conseguenze, spesso negative. Però si può anche decidere positivamente, si può decidere aprendo, correggendo, laddove ci sono dei deragliamenti, si può decidere con delle cose che rafforzano il coraggio, rafforzano la fraternità. Insomma, si possono prendere decisioni che sono anche belle, giuste, che rafforzano la voglia di continuare a lavorare insieme, come si possono fare delle scelte che invece distruggono la fraternità, o delle non scelte che lasciano prosperare i trafficanti di uomini, come lui già aveva detto a Capo Verde, mi pare nelle isole, quando era andato, non mi ricordo, Capo Verde, insomma, il mese scorso lì nell'Oceano Atlantico, trafficanti di uomini che vendono l'umanità e spesso la svendono per il denaro, lucrando sulle sofferenze umane.
1: E io ringrazio Monsignor Antonino Raspanti per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi e cari saluti.
0: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione podcast.
4: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE, il fondo europeo per l'acquisto delle armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri italiani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili. Non sono esclusi nuovi interventi, fissata una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. I colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. E c'è attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto

0: quanto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre. Una persona risulta intossicata, il custode di 55 anni, che però non è in gravi condizioni. Si indaga sulle cause. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, così ieri la premier Meloni dopo il sopralluogo al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa devastato dai Notav sabato pomeriggio. Una violenza mai vista dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione.
1: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari, questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
0: Forte scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, diramato e poi revocato un'allerta tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Allora, oggi facciamo un'oretta di filosofia e, come se non bastasse, parliamo di guerra e di difesa. Cercheremo di renderlo interessante, se non rilevante. Parliamo di guerre digitali e, in particolar modo, della componente invisibile delle guerre digitali. Iniziamo dicendo, cercando di capire che cosa sono le guerre digitali, che sono parte di un fenomeno un po' più ampio, questa distinzione ricorrerà tra poco, quindi tenetela a mente, della difesa digitale. E poi vi vorrò parlare dell'etica della difesa digitale. Lo faremo affrontando tre domande. Perché ci serve un'etica della difesa digitale? Quale etica della difesa digitale? E come si fa l'etica della difesa digitale? È una lezione lunga e sicuramente potrete distrarvi. Se lo fate va benissimo, ma dovete tornare indietro in questa stanza quando c'è questo messaggio sulla slide, perché è l'elemento fondamentale, l'unica cosa che dovete portarvi a casa oggi se vi siete persi tutto il resto, un messaggio alla fine. Quindi se vi distraete non è un problema, ma ritornate indietro in questa stanza gli ultimi tre minuti. Allora, la difesa digitale. Il digitale oggi è dovunque, tutti sentiamo parlare di intelligenza artificiale, c'è GPT, i robot, i droni, queste macchine che diventeranno consapevoli, che ci sopraffarranno, che hanno una coscienza, sono creative. Ecco, tutto questo è fantascienza. Noi oggi non ci occupiamo di fantascienza, perché io faccio ricerca. Non parleremo di droni e di eserciti di droni che combatteranno le guerre. Non parleremo di macchine intelligenti che sviluppano una coscienza e quindi possono decidere le azioni etiche e anetiche nel contesto di guerra. Parleremo di qualcosa di molto più concreto, rilevante e preoccupante. Parleremo di tutti quelli che sono gli usi passati, correnti e prevedibili nel contesto della difesa della tecnologia digitale. L'immagine che trovate su questa slide non è casuale. È un'immagine che c'era qualche tempo fa sul sito di un'azienda americana, di cui non farò il nome, che utilizzava l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. L'azienda sosteneva che l'intelligenza artificiale potesse identificare dai tratti somatici le persone eterosessuali, omosessuali e transgender. Era un uso assolutamente anetico, immorale di questa tecnologia. La stessa tecnologia ha trovato un uso nella guerra in Ucraina perché il governo ucraino ha utilizzato questa tecnologia per identificare i soldati russi e cercare di comunicare alle loro famiglie che i figli erano stati catturati o uccisi in guerra per cercare di rompere il velo della propaganda del regime di Putin. Questo è uno degli usi correnti del digitale nella difesa e che vi mostra anche come le prospettive cambino. Qualcosa di assolutamente immorale in un contesto civile diventa in realtà utile nel contesto della difesa. La nascita della difesa digitale non è qualcosa che è cominciato ieri o tre anni fa, è un processo lungo che inizia nel 91 con la guerra del Golfo. È stata la prima guerra in cui le forze di difesa americane hanno utilizzato in maniera approfondita le tecnologie che all'epoca si chiamavano Information Communication Technologies, i computer, per comunicare, per avere informazioni sul territorio. È nata in quel momento la cosiddetta Information Warfare. Qualche anno dopo, nel 2007, è nata la Cyber Warfare. Questa storia è importante, ve lo dico tra un momento perché è importante. Cosa è successo? In Estonia, a un certo punto, rimuovono la statua di un milite russo dalla piazza principale per spostarla in un cimitero periferico nella città di Tallinn. L'Estonia è stata parte dell'Unione Sovietica in passato e nel 2007 era una delle nazioni più digitalizzate nel mondo. Pensateci, si poteva sposare online, si pagava già tutto con la carta di credito, tutta l'infrastruttura della società era digitale. Dalla Russia, non sappiamo se il governo russo o dei gruppi indipendenti, lanciano un attacco cibernetico contro l'Estonia che blocca il paese per una settimana. Non si poteva fare più niente. Io ero lì, non si poteva comprare il caffè, non si poteva andare in banca, non ci si poteva sposare più. Si è capito in quel momento che chi vive di digitale muore anche di digitale, che il digitale era diventato un target e quindi è nata la cyber warfare. Adesso ne parliamo approfonditamente. Qualche anno dopo, 2014-2016, succede un altro elemento. La NATO fa due summit, uno in Wales, in Galles, e l'altro a Varsavia, in cui dicono: bene, il digitale è così importante per le nostre difese che da oggi in poi decidiamo che l'articolo 5, se volete, in qualche modo, vale anche per il cyber. cyber. Cioè, se un membro, uno stato membro, viene attaccato con un cyber attack, gli altri alleati possono rispondere con capacità di offesa. Si chiama offensive cyber. Anche questo è molto importante. E poi arriviamo ai giorni nostri, con la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è un vero e proprio spartiacque. Dal 2022 in poi la difesa è cambiata. Perché? Perché con la guerra in Ucraina abbiamo iniziato a vedere una difesa basata sull'intelligenza artificiale. Non solo i droni, ma anche l'intelligenza artificiale per l'intelligence, ma anche l'intelligenza artificiale per la logistica, per la sicurezza e via dicendo. Perché è importante questa timeline? Non lo è per il fatto storico, ma perché ci dà un grande insegnamento rispetto ai nostri errori. Ognuna di queste tappe è successa senza che noi ne cogliessimo gli impatti concettuali, etici e normativi. Abbiamo fatto sì che la difesa si trasformasse in maniera radicale, come vi dirò tra poco, senza concentrarci e intervenire per fare in modo che queste trasformazioni fossero allineate ai valori delle società democratiche. I problemi di cui parleremo oggi iniziano nel 1991, quando abbiamo pensato che l'information warfare fosse solo una trasformazione tecnologica, fossero solo soldati che invece di utilizzare una rete trasmittente utilizzavano un computer. E non abbiamo capito che invece l'informazione sarebbe diventato uno degli elementi più importanti della difesa. Non abbiamo capito che nel 2007 non è cambiato soltanto, non si è solo creato un nuovo strumento di attacchi, è cambiato il concetto di guerra. Avete mai pensato a che cos'è la guerra? Come si definisce la guerra? C'è una definizione famosa, dice la guerra è un modo di fare politica con altri mezzi. Non è così. La guerra è qualcosa di molto più specifico. È, non so se si legge bene con questo, penso di sì, è un comportamento coercitivo. Cioè quando si fa la guerra si vuole imporre ad un altro una serie di azioni, no? Si vuole imporre un tipo di comportamento alla persona o allo Stato che attacchiamo, veicolato attraverso l'uso della forza. Ti bombardo, ti occupo, ti attacco, ti ammazzo. Da Cicerone in poi, per regolamentare la guerra, noi regolamentiamo la forza, la capacità di distruggere e di uccidere. Ora pensate al cyber. Quando ci sono i cyber attack, nessuno muore. Dal 2007 a oggi ci sono stati solo due cyber attack che hanno avuto un impatto fisico. Uno contro l'Iran e uno contro l'Ucraina, 2012-2014. Che ve la dice lunga su come poi le cose si sono evolute nel decennio successivo. E se togliamo la forza ma rimane la coercizione, come regolamentiamo la coercizione? Come si regolano i cyber attack? Ecco, noi a questa domanda nel 2012 abbiamo risposto pensando in maniera analogica. Abbiamo risposto pensando che la guerra o la difesa avesse due domini, due ambienti. Uno fisico, analogico, fatto di cose che si toccano, in cui uccidiamo e distruggiamo, e uno cibernetico, invisibile, intangibile. E le due cose sembravano separate, no? E abbiamo provato a regolamentare la parte digitale, la parte del cyber, in analogia a quella fisica. Ed è lì l'errore concettuale, perché non abbiamo capito che invece la difesa si era ibridata, che si utilizzava il cyber, i cyber attack, insieme ai fucili e ai cannoni, che la guerra la facevano gli agenti umani e gli agenti artificiali, e che la coercizione andava dagli aspetti di disruption, cioè non fisici, ai massacri. E dovevamo all'epoca riuscire a capire e a trovare una forma di regolamentazione che coprisse l'intero insieme. Queste sono le guerre digitali. Ora, in questo contesto di guerre digitali, il cyber ha un elemento importante, perché ha cambiato anche le dinamiche strategiche. Quando lanciamo un cyber attack, ci troviamo in una situazione avvantaggiata, perché lanciare un cyber attack è molto più economico che spedire delle truppe a centinaia di migliaia di chilometri da una capitale. È molto più facile non essere identificati, un cyber attack è spesso anonimo, e le capacità, le chance di successo sono altissime. Questa cosa rende il cyberspace, l'internet, ma molto di più dell'internet in realtà, anche gli intranet, anche gli ambienti privati, degli ambienti che si chiamano offense persistent. Cioè cosa significa? Significa che la difesa è sempre sotto attacco, che attaccare è più conveniente, quindi tutti attaccano e pochi si difendono, e che anche quando ti difendi, prima o poi verrai sconfitto. Questa ragione, il cyberspace diventa uno spazio armato. L'inglese è più facile da utilizzare in questo caso, weaponized. Tutti attaccano, perché è l'elemento più vantaggioso. Questo crea un circolo vizioso di un ambiente profondamente aggressivo, profondamente insicuro, profondamente instabile. Gli attori che più alimentano questa natura del cyberspace sono gli attori statali. Il risultato di non aver capito che la guerra stava cambiando, di non aver colto che l'ambiente digitale, il cyber e l'ambiente fisico si erano integrati e di aver lasciato il cyberspace rimanere questo spazio così instabile, così attaccabile, è questo. Ogni linea rappresenta un cyber attack in uno specifico giorno, il 26 novembre 2020, adesso non si vede purtroppo qui dalla leggenda, in uno specifico minuto. Questo è il cyberspace. Questa è la cyber warfare. Un attacco costante. Infatti, se noi chiediamo, per esempio, ai cittadini dei paesi del G7 quali sono le minacce più grandi che loro percepiscono per le loro società, al quarto posto nel 2021, al secondo posto nel 2023, vi diranno gli attacchi cibernetici. E non solo da noi, ma anche nei BRICS, che sono Brasile, Cina, India, Sudafrica, i cyber attacks sono considerati tra le minacce più importanti per le nostre società. Tutto questo è successo non per, come dire, una naivete, per una sorta di superficialità, ma è stato intenzionale. Nel 2007, nel 2014, l'attore più potente nel cyberspace erano gli Stati Uniti. E lasciando il cyberspace, il cyberspazio, uno spazio non regolamentato, si sono ricavati un contesto in cui potevano agire liberamente, ignorando le regolamentazioni e i limiti, cercando di mantenere sempre il vantaggio sugli opponenti. È diventato problematico però adesso che Cina e India e Russia sono diventati così potenti e così abili in questo contesto. Quindi la mancanza di focus sull'elemento concettuale, la mancanza di focus sull'elemento etico, perché tutti questi cyber attacks che abbiamo visto prima, è quelli che colpiscono i data center dei nostri ospedali, i data center dove c'è la ricerca biomedica, dove c'è la ricerca dei filosofi, che per quanto inutile comunque è frutto di lavoro, colpiscono le nostre infrastrutture. Quegli attacchi, per quanto non siano distruttivi, hanno un impatto normativo, perché colpiscono cose di valore. Andiamo avanti, 2014-2016, l'offensive cyber. Come vi dicevo, tutti gli stati, o la maggior parte degli stati, hanno iniziato ad acquisire capacità offensive, cioè a sviluppare capacità di attaccare nel cyberspace. Ce l'ha il governo inglese, la Russia, ovviamente, uno degli attori più potenti, gli Stati Uniti, Israele, anche questo è un attore potentissimo, e anche la NATO. Tutti i membri stati, gli stati membri della NATO, hanno capacità di offensive cyber. Perché questo è problematico? È problematico perché non solo non abbiamo regolamentato la cyber warfare, non solo abbiamo tutti gli attori più potenti del mondo che ingaggiano in attività di offesa nel contesto cyber, ma nel frattempo nella nostra società è arrivato un nuovo fattore. È arrivata l'intelligenza artificiale, che viene utilizzata per lanciare nuovi attacchi in maniera autonoma, in maniera completamente, poco controllata dagli esseri umani. E non solo, l'intelligenza artificiale è anche uno strumento di difesa, ma è anche uno strumento di lavoro per tutti noi. Adesso se dico l'ultima volta che avete utilizzato ChatGPT nelle ultime 24 ore, tutti alzate la mano, se non tutti quasi. Ecco, questa tecnologia che abbiamo imbeddato nelle nostre realtà è una tecnologia fragilissima. Basta pochissimo. Un pixel, un dato, un comando nel modello di intelligenza artificiale per far sì che questa tecnologia cambi comportamento completamente. E quindi immaginate bene come questa nuova infrastruttura che stiamo mettendo nelle nostre società, nelle società civili e nelle forze di difesa, sia in realtà un grandissimo cavallo di Troia. Vi faccio un esempio per darvi il senso. ChatGPT, quando è uscita qualche anno fa, aveva delle linee guida, cioè gli avevano detto: guarda, tu puoi parlare di tutto, però non puoi parlare di, non so, dare istruzioni su come si costruisce una bomba, o parlare di nazismo, o non avventurarti in certi argomenti che sono problematici. È bastato che un hacker, ma senza neanche troppe skills, digitasse nella chat di ChatGPT, da adesso in poi, di qualsiasi cosa, perché ChatGPT si dimenticasse delle sue remore e cambiasse il suo comportamento. OpenAI interviene, corregge, e quindi adesso quando tu gli dici di qualsiasi cosa, ChatGPT non fa niente. I ragazzi sono tornati indietro e adesso da adesso in poi fai qualsiasi cosa. È ricominciato da capo. Questo è il livello di sicurezza di questa tecnologia. Ora immaginatelo in un contesto di difesa. L'attacco in questo caso non è un cyber attack che estrae dei dati o che interrompe un servizio. È un attacco che fa cambiare comportamento a un pezzo della tecnologia fondamentale della difesa digitale. Quando la montiamo su un drone o su un'arma letale autonoma, stiamo montando un grandissimo cavallo di Troia, per cui qualcuno potrebbe intervenire, potrebbe entrare nel sistema e far cambiare comportamento al sistema. E questo è l'aspetto fondamentale degli attacchi sull'intelligenza artificiale. Tutto questo, quindi uno spazio che è invisibile, ma non irrilevante, per questo dobbiamo difenderlo, perché le nostre società sono dipendenti da questo spazio, da questa infrastruttura. Il digitale è un'infrastruttura, non è un prodotto, non è una tecnologia, non è un servizio solamente, è proprio un'infrastruttura delle nostre società. L'incapacità di cogliere la trasformazione della guerra nel 2007, l'incapacità di capire che le forze, o la non volontà se volete, di capire che la NATO stava sviluppando un potere offensivo nel contesto cyber, creano un dilemma di stabilità. Che significa? Significa che per mantenere lo status quo, per mantenere una stabilità internazionale, nel cyber devi attaccare, non devi difendere. E questo è molto problematico perché non abbiamo regolamentazioni per il comportamento degli stati in questo contesto. Questo significa che non sappiamo definire quando un attacco è proporzionale in risposta ad un altro attacco. Non abbiamo distinto il civile dal militare e quindi non possiamo dire se un attacco è legittimo o meno, se attacca un target accettabile o no. E questo è il problema delle confusioni concettuali. Quando mi dicono, beh, ma cosa serve la filosofia oggi? A evitare questo. O quantomeno a suonare un allarme, dire questo avremmo dovuto capirlo. Questo è importante, non è più solo uno strumento, è una trasformazione molto più radicale. E io spero che adesso, leggendovi questa definizione, vi sembri allarmante come è sembrato a me all'epoca. Quando parlavamo di attacchi digitali, nel 2012, a un certo punto, la NATO crea un libro, si chiama Il Manuale di Tallinn, ed è un 2 tomi belli alti di giurisprudenza su come applicare le leggi umanitarie internazionali al cyber. E voi mi direte, ma come, scusa Rosaria, ci hai appena detto che non ci sono regolamentazioni, adesso ci dici che ci sono 2 tomi di giurisprudenza. Eccola lì la filosofa che non è capace a mantenersi coerente per mezz'ora. Datemi credito. Perché il manuale di Tallinn, che ambisce a regolamentare la cyber warfare e tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi, è l'esempio più lapalissiano di come si possa essere ciechi davanti ai cambiamenti che ci sono davanti agli occhi. Loro dicono a un certo punto, che cos'è un attacco cyber? E la definizione, ve la traduco in italiano, è un'operazione cibernetica che, non importa se sia offensiva o difensiva, possiamo immaginarci in maniera ragionevole che causerà ferite o danno a persone o a oggetti. C'è un problema, perché stiamo dicendo che un attacco, e quindi qualcosa che poi viene regolamentato secondo il diritto umanitario internazionale, un cyberattacco viene riconosciuto dal manuale di Tallinn come tale solo se causa danni fisici a persone e a cose. Vi ricordate cosa vi ho detto prima? Dal 2007 a oggi soltanto 2 cyberattack hanno creato danni fisici. Un attacco nel 2012 contro le centrifughe iraniane a Nasir e un attacco nel 2014 contro una centrale elettrica in Ucraina. Tutti gli altri attacchi, milioni, ricordate la mappa, hanno creato danni cibernetici, danni all'invisibile, che però non per questo sono meno rilevanti. Un cyberattack può bloccare tutte le nostre attività, può causare costare la vita di tutti noi se si blocca, per esempio, come è successo in Inghilterra qualche anno fa, l'infrastruttura ospedaliera del sistema sanitario nazionale. Questo è un modo sbagliato di affrontare i cambiamenti concettuali. L'effetto di quella definizione è questo. Avete mai giocato al gioco di mettere il triangolo nella forma? No, di solito i bambini prima schiacciano e rompono il gioco. Ecco, noi abbiamo rotto il gioco perché abbiamo fatto esattamente quello che non avremmo dovuto fare. Abbiamo preso nuovi fenomeni e abbiamo voluto metterli, incastrarli in vecchie categorie. C'è la cyber warfare, c'è la warfare, adesso io prendo questa nuova cosa e la incastro qui. Non è così, è un nuovo fenomeno, va analizzato perché indica un nuovo concetto. Se l'avessimo fatto, avremmo oggi una regolamentazione che ci permette di difendere e di perseguire gli attacchi che arrivano così copiosamente tutti i giorni sulle nostre infrastrutture. Se andate a cercare su Google lo spike di attacchi sull'Italia nei giorni successivi all'invasione russa sull'Ucraina, ecco, vi rendete conto di quanto la cyber warfare sia rilevante. Perché mentre a Kiev cadevano le bombe, in Italia e in Europa arrivavano tantissimi cyber attack che hanno messo sotto pressione banche, ospedali, siti dei ministeri, infrastrutture della pubblica amministrazione. Siamo stati coinvolti anche noi, solo che non avendo regolamentazione, tutto questo è passato ignorato, per quanto il danno sia stato rilevante. E veniamo ai giorni nostri. Perché questo è uno spartiacque? Non è uno spartiacque perché oggi si parla di intelligenza artificiale e quindi dobbiamo pensare che, essendoci una guerra basata sull'intelligenza artificiale, sia un momento rilevante. È uno spartiacque perché è caduto un tabù e da lì poi sono seguite tantissime altre cose. Prima della guerra in Ucraina, il dibattito sulle AI e la difesa si concentrava su una sola cosa, le armi letali autonome, che sono un problema enorme, perché al momento noi non abbiamo una definizione di cos'è un'arma letale autonoma che sia condivisa a livello internazionale. Non abbiamo nessuna regolamentazione. E prima del 2022 tutti gli stati, dalla Cina all'America, dicevano ma noi le stiamo testando, ma sicuramente non le useremo prima che ci sia una regolamentazione. Nel 2022 ucraini e russi iniziano a utilizzare armi letali, più o meno autonome, non lo possiamo sapere quanto fossero autonome. C'era stato un primo uso in Libia nel 2021, ma nel 2022 cade il tabù. E con quel tabù si apre, con la caduta di quel tabù, si apre un varco enorme in cui l'intelligenza artificiale inizia a essere usata per la difesa. Ora facciamo un piccolo passo indietro, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ne parlano tutti, e qui vi mostro un po' di snobismo oxfoniense, pochissimi sapendo di cui, quello di cui parlano. Avrete sentito parlare di intelligenza artificiale che è cosciente. Quando ChatGPT è arrivata nelle nostre case, tutti quanti abbiamo tremato perché sembrava che fosse creativa, che prendesse i nostri lavori, e che cambiasse la mente dei nostri figli, che ci saremmo fidanzati con un computer e via dicendo. Fantascienza. Ci sono tante definizioni di intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale non è una tecnologia, ma è una categoria di tecnologia. Ma se cerchiamo di astrarci un po' dallo specifico tecnico, l'intelligenza artificiale può essere definita come una risorsa costante, in costante crescita, di agenti che interagiscono con l'ambiente in maniera autonoma e che sono capaci di apprendere da queste interazioni. Questa tecnologia può essere usata per eseguire compiti che altrimenti richiederebbero l'intervento dell'intelligenza umana per essere portati a termine con successo. Ora, ci sono due parti di questa definizione importante. La seconda viene da Turing. Alan Turing è il padre della computer science, l'uomo che ci ha fatto vincere la Seconda Guerra Mondiale, uno degli. L'intelligenza artificiale non è intelligente. Si comporta come se fosse intelligente. Fa quello che farei io con meno risorse, senza intelligenza. Se l'intelligenza artificiale richiedesse intelligenza vera, economicamente non avrebbe senso, perché lo sforzo per produrre la nostra intelligenza è uno sforzo evolutivo che ha richiesto milioni di anni. È una trovata geniale perché separa queste due cose. Se ci fosse qui Luciano Floridi, vi direbbe separa l'agentità, agency, dalla intelligenza. Non è intelligenza e io vi garantisco, non lo diventerà. Quello che però ha è questo, questi quattro elementi. Una forma di agentità, interattiva, autonoma e capace di apprendere. Questi sono i quattro semi da cui germoglia tutto il potenziale buono dell'intelligenza artificiale, che è tantissimo, ma anche i rischi, anche i problemi. Adesso li vedremo in dettaglio. Ora, l'adozione dell'intelligenza artificiale nella difesa digitale, dall'Ucraina in poi, è un'adozione a 360 gradi. Cioè, non è un'adozione, come immaginavamo qualche anno fa, che avviene solo per gli usi cinetici e avversariali, cioè per le armi letali autonome. Non avviene solo sul campo di battaglia, ma avviene a supporto di tutte le operazioni e di tutti i processi decisionali che coinvolgono la difesa. Da quante bottiglie d'acqua mandiamo al fronte, a chi ammazziamo oggi. Questo è l'arco. E quindi operazioni di back office, intelligence, logistica, ma anche gli aspetti tecnicamente si chiamano avversariali, ma non cinetici, il cyber. L'AI viene utilizzata per offendere, per difendere, ma anche per progettare nuove forme di attacchi. È questo arco a 360 gradi che noi oggi abbiamo di fronte. E lo capite quanto tutte le cose che non abbiamo cercato di comprendere prima, adesso sono un po' come dei nodi che vengono al pettine, perché gli attacchi cyber sono parte della difesa e le AI si si mette sopra di questi portando altri problemi, altre complessità che si sommano a quelle che abbiamo ignorato finora. E così poi per la parte cinetica. La domanda che mi fanno spesso, adesso un po' di domande ve le racconto, ma questa è interessante. Mi dicono, ma scusi, ma questa intelligenza artificiale oggi, la difesa, visto che è così problematica, vedremo adesso quali sono i problemi, non potremmo farne a meno. Perché dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale? Ecco, è come chiedervi oggi di fare a meno della corrente elettrica in casa. Non è un processo reversibile. L'adozione delle AI nella difesa non è qualcosa che possiamo interrompere o invertire. Perché? Perché le nostre società sono società digitali. Società digitali vuol dire che noi dipendiamo da questa infrastruttura per funzionare, come abbiamo imparato tutti quanti dal Covid in poi, no? Ma soprattutto sono società che producono tantissimi dati, 200 zettabyte di dati entro la fine di quest'anno. Mi pare che molti di voi abbiano più o meno la mia età. Per darci un senso concreto, sono una fila di 42 triliardi di DVD. Vi ricordate quando si collezionavano i DVD a casa? Ecco, pensate a una fila che è lunga 42 triliardi di dischetti. Questi dati, senza l'intelligenza artificiale, sono inutili. Molto spesso si dice che l'intelligenza artificiale sia un pesce che nuota nel mare di questi dati. È un'analogia sbagliata. I pesci in questo mare, in questo oceano di dati, sono le informazioni che sono rilevanti per noi. E l'intelligenza artificiale è la nostra canna da pesca. Senza questa tecnologia non riusciremmo a capire e a estrarre informazioni rilevanti per le nostre attività. E tra queste attività c'è anche la guerra, c'è anche la difesa. Perché in questi 42 trilioni di DVD ci sono dati che ci permettono di identificare il prossimo attacco terroristico e la prossima minaccia, lo spionaggio che sta avvenendo. Non se ne può fare a meno. È una risorsa a cui le difese non rinunceranno. Quindi l'idea che i problemi etici dell'intelligenza artificiale nella difesa si possano risolvere mettendo la testa sotto il tappeto, mi dispiace, è passato il momento. L'adozione c'è, sta avvenendo e continuerà ad esistere. Dobbiamo invece guardare in faccia la realtà e quali sono i problemi che dobbiamo risolvere in questo contesto. Allora, i primi problemi sono problemi che forse avete già sentito discutere, no? Dobbiamo capire quanto ci possiamo fidare di questa tecnologia. Adesso non parleremo di questo oggi, ma permettetemi una parola. Non ci si fida dell'intelligenza artificiale. La si usa in maniera reliable, cioè come usiamo la macchina, mantenendo il controllo e controllando che faccia il suo lavoro. Questa idea della fiducia all'intelligenza artificiale è un marketing vizioso che andrebbe abbandonato subito. Dobbiamo capire quali sono i responsibility gap. Lo vedremo tra poco, ma attribuire la responsabilità morale per le azioni che queste macchine fanno è complicatissimo. E in difesa è ancora più problematico, quindi questo è un problema importantissimo. E poi abbiamo questioni tecniche, quindi cercare di migliorare la robustezza, la solidità tecnologica, la trasparenza, evitare che l'uso di questa tecnologia violi i diritti umani. Tutti avete sentito parlare di bias, no? L'idea che l'intelligenza artificiale categorizzi delle persone in maniera ingiustificata. Non so, se sei donna e hai più di 40 anni e sei bruna, non ti darò il mutuo perché è molto probabile che tu con quei soldi ti compri tante scarpe invece della casa. Possibile nel mio caso. Questi sono, diciamo, i problemi etici che riguardano l'uso a sostegno e supporto. Se ci spostiamo nel contesto cyber, sì, ci sono altri problemi che riguardano il rischio di escalation. Se io comincio ad avere un'intelligenza artificiale da una parte e una dall'altra che si fanno la guerra e non le controllo, a che punto queste si fermano? Oppure rischiamo che l'attacco diventi così, attacco-risposta diventino così serrati che alla fine si finisca a scalare in un attacco fisico. Il controllo è molto poco presente adesso in questa tecnologia e poi dobbiamo essere sicuri che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in coerenza e in rispetto di quella che è la teoria della guerra giusta. La teoria della guerra giusta è il corpus etico che da Cicerone in poi abbiamo creato per capire quali sono i comportamenti legittimi in guerra. Nel caso specifico del cyber, le questioni sono capire se prevention and preemption sono accettabili o preemption sono accettabili e la proporzionalità. E poi abbiamo il contesto cinetico avversariale, quindi quello delle armi autonome, ma anche quello dell'uso dell'intelligenza artificiale a scopi tattici. Avrete sentito che tipo l'anno scorso Israele ha utilizzato due sistemi di intelligenza artificiale per identificare i target a Gaza e hanno utilizzato questi sistemi nonostante si sapesse che questi due sistemi avevano una soglia di errore del 10%. Quindi il 10% delle persone che sono state targettate, uccise o ferite, in realtà non erano legittimi target di guerra. E anche qui, appunto, il principio della teoria della guerra giusta, i principi della teoria della guerra giusta di distinzione: i non combattenti non possono essere target intenzionali di un'azione di guerra, e di necessità: si colpiscono solo gli obiettivi che sono necessari a far fine alla guerra il prima possibile. Ora, questi tre set di problemi sono in realtà, come dire, descrivono un arco. Cioè, anche quando si parla di usi avversariali e cinetici, le questioni di fiducia, di robustezza, di diritti umani sono rilevanti. Anche quando parliamo degli usi cinetici, le questioni di proporzionalità, prevention versus preemption, sono rilevanti. Quindi, lo vedete, i problemi sono tanti. A voler alzare un po' il livello di analisi, andarci a strarre un po' di più, quando parliamo di intelligenza artificiale in difesa, noi abbiamo due macro categorie. Una che riguarda quella distinzione tra agentità e intelligenza, o meglio ancora, tra agentità e intenzionalità, di cui vi parlavo prima. Questa è una macchina che fa delle cose, ma non ha intenzione di fare delle cose. E dall'altra, l'uso di questa tecnologia per l'applicazione della forza. Il fatto che non ci sia intenzionalità rende problematico l'attribuzione di responsabilità morale. Non legale, perché poi gli avvocati trovano sempre un modo, ma morale. E guardate che poter attribuire la responsabilità morale in guerra è un elemento cruciale. C'è un bellissimo passaggio degli atti di Norimberga, del processo di Norimberga, in cui i giudici dicono: i crimini di guerra, e per i crimini di guerra, non si possono punire entità astratte, si devono punire le persone. Perché? Perché la guerra, per quanto sia orribile, ha in sé un piccolo germe di moralità. Io vado in guerra sapendo che potrò essere ammazzato, ma tu vieni in guerra prendendoti la responsabilità personale per avermi ammazzato. Una guerra in cui questa responsabilità non può essere più attribuita è di per sé atroce. Morisse anche una sola persona, è atroce, perché ci siamo staccati dalla nostra colpa. Dall'altro lato, appunto, se l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per l'uso della forza, e guardate che questo se è enorme, può essere solo se riusciamo a far sì che si rispettino i principi della teoria della guerra giusta, che guardate sono principi etici, ma sono gli stessi principi del diritto umanitario internazionale, sono gli stessi principi applicati a Norimberga che oggi applica la Corte internazionale per i crimini contro l'umanità. Questi due elementi sono molto difficili da risolvere, perché nascono dalla natura, dagli elementi strutturanti dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una tecnologia i cui risultati possono essere previsti solo con un margine di errore. Se io uso un sistema di intelligenza artificiale, posso dire nel migliore dei casi al 99,9%, ma non succede mai, è sempre molto più basso, quale sarà il risultato che la macchina mi dà. Se usate ChatGPT, l'esempio, o qualsiasi altro large language models, lo sapete già, che una volta su due vi dirà una castroneria, vi dirà una cosa sbagliata, e voi non potete prevederlo. Perché? Perché sono macchine statistiche. Macchine statistiche che lavorano su database amplissimi. Esiste un margine di errore che non può essere risolto. Un margine di errore che significa che se pianto non un large language model, ma una rete neurale, un altro tipo di intelligenza artificiale che funziona comunque in maniera statistica su un'arma letale autonoma, non posso sapere se al 100% quell'arma bombarderà o ucciderà un soldato o un civile. E voi mi potreste dire: vabbè, ma può succedere anche con un soldato, con un essere umano, che si sbagli o che impazzisca. Sì, però quel soldato lo possiamo portare davanti a una corte marziale. L'intelligenza artificiale no. È il discorso della responsabilità di cui parlavamo prima. Ora, davanti a tutto questo terrorismo etico che vi ho fatto per i primi 36 minuti di questa lezione, la domanda perché ci serve un'etica del digitale sembra banale, no? Ho parlato fino adesso, è chiaro che ci serve. In realtà, adesso mi permetterete un giochino di parole che viene molto meglio in inglese, perché in inglese distinguiamo tra why and whether, no? Perché e se. La vera domanda che mi fanno in questo caso è: ma sei sicura che ci serve un'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa? E di solito questa domanda me la pongono due fazioni completamente opposte. Da un lato i pacifisti. E io, cioè, i pacifisti dicono: beh, la guerra è un male assoluto. che va evitato in tutti i casi, non ci può essere un'etica della guerra e a fortiori non ci può essere un'etica dell'intelligenza artificiale in guerra, perché non esiste un'etica del male, non si può fare l'etica del male. Ora, io concordo, cioè, mi piacerebbe un mondo in cui non ci fossero più guerre, la guerra è una cosa abominevole, che va evitata a tutti i costi. Ma penso anche, e come italiani forse dovremmo pensarlo un po' tutti, credo, che la guerra a volte sia un male inevitabile. Noi tutti oggi viviamo in una democrazia perché qualcuno 70 anni fa è ingaggiato in una guerra civile, ma anche contro una forza occupante. In Ucraina c'è una guerra necessaria, non si può evitare. Ecco, allora di quelle guerre deve esistere un'etica, perché quelle guerre sono giustificate, ma bisogna evitare anche che diventino forme di atrocità assoluta. E lì ci serve un'etica. Il fronte opposto è quello dei realisti, della realpolitik, che ci dicono ma adesso facciamo l'etica del digitale una difesa, vuol dire che iniziamo a metterci dei limiti, iniziamo a dire questo sì, quello no. Ma i cinesi non si fanno dei limiti, i russi non si fanno dei limiti. Quindi che facciamo? Ci limitiamo dando un vantaggio al nostro opponente. Non si può fare in difesa, dobbiamo mantenere un vantaggio sul nostro opponente. Ecco, anche questo io penso sia sbagliato, perché le democrazie liberali sono un posto speciale nel mondo, sono un posto in cui la società si è data a un ordinamento prima di tutto etico, prima di tutto basato sui diritti umani. E la guerra è un banco di prova. Se noi siamo felicissimi di proteggere la nostra privacy, la nostra autonomia davanti a Facebook o quando siamo a casa, ma siamo anche tranquillissimi quando poi in un altro paese si ammazzano i civili inermi, allora siamo delle democrazie ipocrite. Se riusciamo a essere democratici a casa e terroristi fuori, tanto vale allearsi con i terroristi. E quindi non è possibile per una democrazia liberale fare la guerra senza seguire i suoi principi, stessi principi etici. Perché altrimenti bisogna ammettere, in un momento di onestà intellettuale, che gli passati 80 anni sono stati una farsa. E c'è un altro elemento che va considerato. Questa è una citazione che viene da Walzer. Walzer è uno dei più grandi studiosi della teoria della guerra giusta. Nell'introduzione al suo libro, Guerre giuste e ingiuste, dice: è dalle limitazioni della guerra che nasce la pace. Una guerra giusta, cioè giustificata, è una guerra che ha un solo obiettivo: ristabilire la pace. Non cambiare i confini, non occupare un altro Stato, non esportare la democrazia, ristabilire la pace. Ma la pace si stabilisce solo se la guerra viene combattuta entro certi limiti. Perché altrimenti, anche se ci sarà un vincitore, quegli sconfitti prima o poi insorgeranno, perché c'è stata una guerra ingiusta. E allora è nell'interesse di tutti gli Stati cercare di combattere una guerra limitata, vincere una guerra entro certi limiti, perché altrimenti ci ritroveremo 2014-2022, un'altra guerra nelle nostre case, prima o poi. Ecco, questa è la citazione di Walzer. E poi c'è un altro elemento, questa è una piccola nota personale. Io lavoro sull'etica della guerra da tantissimi anni, saranno 18. E quando sono entrata in tantissime stanze dei Ministeri della Difesa, adesso io sono un advisor al Ministero della Difesa inglese, e dicevo, e dico che sono un eticista, in inglese si dice eyes rolling, cioè quando uno alza gli occhi al cielo, infinito. Cioè, è arrivata la mamma che adesso ci dice non puoi bere, non puoi andare in discoteca, non puoi uscire, non puoi bombardare, non puoi uccidere. Sì, in parte, sono anche l'eticista, ti dice anche quali sono i limiti. Ma è anche, perdonatemi la metafora, la mamma che ti dice esci con gli amici, leggi un libro, vai in palestra, vai al concerto, canta forte. Cioè non è solo una questione di limiti, è anche una questione di opportunità e di strategia per cogliere le opportunità e mitigare i limiti, e mitigare i rischi. E questo è vero quando utilizziamo il digitale per la salute pubblica, per la giustizia, ma è anche vero per quando utilizziamo il digitale in guerra. Non possiamo liberarci dell'intelligenza artificiale in questo dominio. Le nostre difese devono essere difese forti, capaci di competere con l'opponente, ma devono farlo entro certi limiti. E questo è il lavoro dell'eticista. Se vi ricordate questa slide, l'obiettivo dell'etica è fare una steering strategy, cioè una strategia che guidi usi possibili e distingua usi possibili da usi impossibili, inaccettabili, e ci permetta di mantenere con rispetto il nostro status di democrazie liberali anche nel contesto della difesa. Va bene, spero di avervi convinto che serva un'etica della difesa in guerra. La domanda è, vabbè, ma quale etica? Ora che sappiamo tutti che ci dobbiamo preoccupare del bene e del male della difesa, qual è l'etica che ci serve? Allora, l'etica delle AI nella difesa si innesta su un discorso più ampio, che è quello dell'etica nelle AI, nelle nostre società, che è un discorso che facciamo già da qualche tempo. La difesa è arrivata all'intelligenza artificiale, ve lo ricordate, nel 2022. Il primo articolo sull'etica delle AI nel digitale, lo posso dire di averlo scritto io con Floridi nel 2015, quindi in realtà l'area esiste già da molto tempo, esisteva già da prima. I temi delle AI, dell'etica delle AI, sono quelli che trovate su questa slide. Questa, adesso i temi ve li evidenzio nella prossima, ma è interessante perché ogni pallino su questa immagine indica un set di principi etici per le AI che sono stati prodotti fino al 2020. Quindi vedete che c'è un corpus di letteratura abbastanza esteso e anche distribuito bene nel mondo, va dalla Cina agli Stati Uniti, se non sbaglio. Ecco, i temi che troviamo quando si parla di etica nelle AI sono un po' quelli che abbiamo già menzionato, ma il problema di ridurre l'impatto dell'intelligenza artificiale sui nostri errori. No, l'intelligenza artificiale ha dei bias e quindi può perpetrare quelli che sono pregiudizi o giudizi non giustificati. Poi abbiamo questioni che riguardano il controllo umano, temi che riguardano l'attribuzione di responsabilità, l'intelligenza artificiale come qualcosa che possa erodere le nostre capacità di fare le cose. Questo è importante, è una parentesi che forse vogliamo aprire. Molto spesso sentite dire l'intelligenza artificiale ruberà i nostri posti di lavoro. Tantissimi posti di lavoro non ci saranno più perché l'intelligenza artificiale, questo tuttofare che va dalla filosofa all'avvocato, alla signora che ci aiuta a pulire in casa, alla maestra, non è quello il rischio. Le previsioni sull'impatto del mondo del lavoro sono previsioni abbastanza aleatorie. Il rischio è che nel delegare costantemente un compito all'intelligenza artificiale, noi ci dimentichiamo come si esegua quel compito. Noi vogliamo ancora che un dottore sappia leggere una radiografia, anche se il 99% delle volte è l'AI che lo legge. Vogliamo che un pilota sia in grado di far atterrare un aereo, anche se la maggior parte delle volte è l'intelligenza artificiale che fa atterrare l'aereo, perché altrimenti non siamo più in grado di intervenire quando sbaglia o di riconoscere un errore. E poi c'è l'ultimo elemento, l'intelligenza artificiale, che ci limita perché ci fa disimparare, ci limita nella nostra capacità di fare delle scelte, di autodeterminarci. Quando incomincia a essere una forma di suggerimento, leggi questo libro, hai letto questo libro, guarda questo film, hai guardato questo film, vai in questo posto in vacanza. O nella difesa, questa è la strategia giusta, bombarda questo, non bombardare qui. E quindi la scelta dell'essere umano viene in secondo piano. Tutti questi temi sono in realtà stati raccolti dagli attori nella difesa. È interessante questo typo, principi etici per le AI, non per l'aiuto nella difesa. Non ci sono regolamentazioni per le AI nella difesa, ma ci sono dei principi etici. Anche qui una disclosure, come advisor al Ministero inglese, io ho aiutato un pochino a definire questa lista di principi. Ora, se li guardate, e li guardiamo con occhio critico, c'è una buona notizia. Sono molto convergenti. No? Se guardate, le parole sono più o meno le stesse, i concetti sono più o meno gli stessi. La cattiva notizia è che alcuni di questi principi sono talmente ovvi che non c'era bisogno. Perché l'intelligenza artificiale deve essere governable? Mi stai dicendo che fino ad ora invece è stata utilizzata senza essere governata o governabile? Perché deve essere human-centric? È ovvio che la difesa sarà centrata sul rispetto dell'essere umano. Quindi alcuni di questi sono un po', in inglese si dice un boilerplate, cioè delle banalità, delle trivialità. Ma c'è ancora un altro problema. Questi principi hanno un focus un po' particolare. Vi ricordate i temi delle AI e l'etica che abbiamo visto prima? Bias, controllo, trasparenza. Ecco, quei temi sono tutti concentrati in questa lista di principi che vi faccio rivedere tra un momento. Ma questi principi non guardano un elemento fondamentale. Cioè non guardano all'uso coercitivo dell'intelligenza artificiale. Questa è la lista. C'è una parola, una sola parola, che manca, ed è una mancanza enorme, grandissima. Adesso se fossimo in classe vi interrogherei, però siccome oggi è sabato mattina non lo faccio. Manca la parola giustizia. Dove c'è scritto che utilizzeremo l'intelligenza artificiale in modo giusto, nel rispetto dei principi della teoria della guerra giusta? E non è una mancanza da poco, e non è una mancanza naive, non è una svista. Questo è un documento del Defense Innovation Board, dell'unità di ricerca, se volete, della DOD, del Ministero della Difesa inglese. E loro hanno prodotto questi principi e poi un bellissimo documento di tantissime pagine descrivendo le ragioni, le motivazioni su questi principi. E allora a un certo punto dicono: noi non utilizziamo la parola fair o just. Fair significa equo, però anche giusto in inglese. Perché noi pensiamo che la difesa non debba essere fair, non debba essere giusta. Noi dobbiamo mantenere un vantaggio sul nostro opponente e quel vantaggio deve essere tale da far sì che all'opponente non venga in mente di attaccarci. Benissimo, ma quel vantaggio deve essere gestito nell'ambito dei principi della guerra giusta. Non aver menzionato questo è molto problematico, perché come non aver menzionato, vi ricordate il manuale di Tallinn, che gli attacchi che non distruggono cose sono attacchi importanti quanto quelli che hanno un impatto cinetico. È la stessa strategia. E quindi il lavoro dell'eticista qual è? È di riportare al centro questi principi, di ricordarci che no, l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa deve essere un'etica della teoria della guerra giusta nella difesa. Dobbiamo guardare in faccia questa realtà, non possiamo nasconderci di nuovo con la testa sotto la sabbia, sotto il tappeto. E è l'unica slide veramente concettuale, questa, ci andiamo velocissimi. Qual è il lavoro da fare? È un lavoro di ricerca importantissimo, ma anche molto grande, perché se vi ricordate l'ellisse con le guerre digitali, e quindi la parte fisica e la parte invisibile, la parte cyber, se vi ricordate la slide su il problema della responsabilità e dell'applicazione della forza, chi lavora sull'etica del digitale oggi ha bisogno di fare due cose: di fare un'analisi ontologica, cioè capire qual è la natura dell'entità, la natura dell'invisibile che dobbiamo difendere, definire una teoria del valore, cioè che cos'è che dobbiamo difendere, quali diritti, quali valori, quando facciamo la guerra con questo nuovo fenomeno, e anche una situazione di assessment, di valutazione del rischio, che significa capire, in base ai nostri principi, ma anche in base al contesto geopolitico, quali sono i rischi che come società siamo disposti ad accettare. Siamo felici di sapere che il nostro governo fa la guerra uccidendo il 10% o con uno strumento che ha un errore del 10% e quindi targettando il 10% di una popolazione innocente, oppure preferiamo di no? Questo è un elemento di dibattito pubblico. Mentre questo magari è un pochino più tecnico, questo riguarda tutti noi. Qui è dove dobbiamo capire che la difesa non è l'appannaggio di una parte politica. Quando si parla di difesa, tutti pensiamo, vabbè, questa è una questione di militari o di quelli un po' più conservatori. La difesa riguarda tutti noi, perché è la difesa della democrazia. E quella difesa deve avvenire coerentemente con i valori che tutti noi professiamo e rispettiamo. Altrimenti abbiamo lasciato un controllo enorme ad una parte della società su un aspetto fondamentale. Stiamo altrimenti non delegando, ma relegando una decisione a persone con le quali magari non ci troviamo in tanto concordia. E la seconda critica, il secondo elemento che limita quei principi è un po' il livello. Ora, io non sono troppo d'accordo su questa obiezione, però per amore di ricerca. C'è qualcuno che dice, vabbè, ma un set di principi che mi dice che deve essere umanocentrica, governabile, affidabile, controllabile, mi dà dei principi troppo alti che io hanno poca valenza se sono un ufficiale e devo capire che cosa fare. Questi principi sono troppo generici. Ecco, io non sono d'accordo con questa definizione perché i principi etici dell'AI nella difesa sono la bussola, ci danno un po' la direzione, ma non sono la mappa. Cioè non ci dicono gira a destra, gira a sinistra, qui e lì. Dobbiamo calare di livello. E qui è quello il passaggio davanti al quale ci troviamo. Dobbiamo passare dalla bussola alla mappa. Come si fa l'etica del digitale nella difesa? Ora, questo passaggio non è un passaggio che non sta avvenendo o che avviene chissà tra quanto, sta già avvenendo adesso. Il Ministero della Difesa inglese sta creando una struttura per implementare i principi etici delle AI. La NATO ha una board tutta sua per fare la stessa cosa. Stanno disegnando la mappa. Attenzione però, perché le mappe non sono fotografie oggettive. Disegnare una mappa è un atto normativo, cioè è un modo di interpretare il mondo. Voi conoscete questa immagine, questa si chiama, è famosa nel mondo anglosassone, è la gerrymander, cioè una salamandra. È questa, il territorio descritto in questa mappa è lo stato del Massachusetts e le varie zone che vedete sono i distretti elettorali. Questa mappa, i distretti elettorali furono ridisegnati in un'elezione, credo dell'881, per far sì che il governatore in carica vincesse le elezioni successive. Quindi è una mappa che cambia lo stato delle cose, non le descrive. Così succede anche quando interpretiamo i principi etici per portarli alle prassi, per creare delle strutture, quelle si chiamano tools, come oggetti che ci permettono, strumenti che ci permettono di applicare l'etica. Ce ne sono tantissimi, da standard, a modelli di audit e via dicendo. Tutti questi strumenti però vengono creati internamente, cioè il Ministero della Difesa che si fa i suoi principi etici e poi si dà, come dire, fa il compito e si dà pure il voto, perché poi definisce anche come implementarli. E la NATO che si dà i principi etici e fa la sua board internamente per capire come implementarli. Senza un coinvolgimento degli stakeholders rilevanti, cioè degli attori nella società che subiscono l'impatto di queste decisioni, che siano i militari, ma anche la popolazione civile, i tech providers. Il rischio in questo caso è che questa interpretazione, perché è come disegnare la mappa, è un'interpretazione questo passaggio, porti alla cosiddetta ethics devolution. Ethics devolution è una sorta di neologismo che ho proposto, per cui quello che succede è che, facciamo il conto, un Ministero della Difesa ha i suoi principi etici, crea un processo interno di interpretazione che è basato semplicemente su un gruppo di ufficiali che fino a ieri facevano un'altra cosa, magari facevano human resources, risorse umane, e oggi si trovano a scegliere, a trovarsi investiti della responsabilità di capire che cosa sia etico e cosa non sia etico quando si usa il digitale nella difesa. È uno scaricabarile della responsabilità di creare dei processi etici. Questo è molto problematico. Allora, il primo passo per fare l'etica del digitale nella difesa è creare una metodologia che permetta queste tre cose. Il confronto tra parti diverse della società che, guidate dagli esperti, siano in grado di raggiungere la cosiddetta moral impartiality, è una cosa che diceva Habermas, questo filosofo grandissimo, cioè l'idea che tutti noi, che rappresentiamo interessi diversi nella società, si possa riuscire a parlare, a discutere, a capire quali sono gli obiettivi, i rischi e gli interessi e a trovare una soluzione che sia un compromesso accettabile per tutti noi. Qualcosa che tolga un po' a me, tolga un po' a te, ma fa guadagnare un po' a me e un po' a te, detto in termini un po' banali. Ci serve una metodologia perché questo succeda, perché così possiamo osservarle, possiamo anche capire quando questa interpretazione è corretta o meno, e ci serve un processo di accountability, cioè capire come questo tipo di valutazioni viene fatta. Ecco, tutto questo ancora non l'abbiamo fatto ed è l'elemento importante. Se sbagliamo questo, aggiungeremo un altro puntino sulla nostra freccia, l'anno in cui sbagliamo a fare l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa. Ho quasi finito, adesso mi serve tutta la concentrazione del mondo. Questo è il punto. Perché ci serve l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa? Perché tra società civile e guerra esiste una relazione di influenza reciproca. In tutti i sensi. Sviluppiamo della tecnologia per la guerra, pensate all'atomica, la utilizziamo nella società civile, la medicina nucleare. Sviluppiamo una tecnologia per la società civile, ChatGPT, intelligenza artificiale, la utilizziamo per la guerra. Sono una società democratica, devo combattere secondo certi principi che sono a mio fondamento. Se non lo faccio, la mia democrazia non è così forte come pensavo. Pensate alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli attacchi su Hiroshima e Nagasaki hanno creato una repulsione enorme nei confronti delle armi di distruzione di massa, che ha portato alla guerra fredda e alla stabilità che abbiamo visto fino a qualche anno fa. Anche quello è uno specchio, è una freccia a doppia direzione tra società e guerra. Noi oggi combattiamo delle guerre digitali in quanto società digitale. Quello che non vi ho

0: combattendo e che purtroppo combatteremo, sarà un'influenza che ci permetterà comunque di sviluppare società digitali ma anche post-digitali, cioè quelle in cui non faremo più queste conferenze sull'intelligenza artificiale, parleremo di altro, io spero presto, che siano però aperte, pluraliste, democratiche e giuste. Senza l'etica, senza quel controllo che ci permette di navigare rischi e opportunità, tutto questo non avverrà. E ci troveremo deragliati in un mondo in cui avremo guadagnato il digitale a discapito della democrazia. E questa è una cosa che penso dovremmo evitare a tutti i costi. Grazie mille.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo ha deciso di utilizzare il prestito SAFE, il Fondo Europeo per la Difesa, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Tajani alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, cioè Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'Unione Europea da 150 miliardi di euro, pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise su gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Un primo decreto stabilisce un taglio dell'accisa sul diesel di 17 centesimi. Il taglio scatta oggi fino a domani 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Le coperture stanziate sono complessivamente di circa 105 milioni di euro. L'Iran. Trump rilancia i negoziati ma tiene aperta l'opzione militare. I mediatori vedono passi avanti, ma Teheran sottolinea: in 12 giorni gli attacchi americani hanno causato 60 morti. Colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi con Arabia Saudita e Oman su Hormuz. Avanzata la proposta per una gestione congiunta dello stretto con tariffe volontarie. Oggi intanto Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto.

sud-ovest dell'arcipelago. Lanciato e poi revocato un allerta tsunami. Diverse persone sono rimaste ferite, annuncia il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati e sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente. Non sono stati segnalati al momento danni alle centrali nucleari. Un incendio sta impegnando dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco all'isola ecologica di Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. L'emergenza continua in Francia e Spagna, nella Gironda messi sotto controllo alcuni focolai, ma si teme per il rialzo delle temperature nei prossimi giorni che potrebbero riaccendere i roghi che hanno distrutto 42.000 ettari di terreno. Evacuati in via preventiva 4.000 turisti dai campeggi. In Spagna i vigili del fuoco sono alle prese con vasti incendi a ovest di Madrid che hanno costretto circa 60.000 persone ad evacuare. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
2: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.
1: Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.
2: Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarli mai. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
4: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
5: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte. Perché il mio nemico non dica: l'ho vinto. E non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. E canti al Signore che mi ha beneficato.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
2: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
3: Lo stolto pensa: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene.
4: Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
3: Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono nulla tutti i malvagi, che divorano il mio popolo come il pane.
4: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
3: Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
5: Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Essa è più preziosa delle perle e neppure l'oggetto più caro la uguaglia.
6: A te piace, o Dio, la sincerità del cuore.
7: E nell'intimo mi insegni la sapienza.
8: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
7: Rendi

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È martedì 28 luglio.
2: Sono le 12:29.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:43.
2: È martedì 28 luglio.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice Trump che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Così, a sorpresa e con qualche precisazione, il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburante. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche a questione, sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento. A Palazzo Chigi incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi.

0: L'ultima ondata di attacchi si è esaurita 3 giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso e sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi 6 mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, è lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi, diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato l'incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzateruè.
2: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia nella Gironde, in Francia, messi in sicurezza 4.000 turisti. E sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
3: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi una deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova ad avere acqua salata al suo interno ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema, quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
1: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
4: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del 1 milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo, e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione, e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni. Sentiamo David Murgia.
5: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, Lina allo studio.
1: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora: Roberto Mancini è il commissario tecnico della nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale, che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:20.
2: È martedì 28 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 28 luglio.
2: Sono le 13:39.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:54.
2: È martedì 28 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: terremoto in Giappone, media locali riferiscono di diverse vittime per i crolli avvenuti in un centro commerciale, revocato l'allerta tsunami. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, due incontri separati alla Casa Bianca sui principali dossier internazionali. Natalità in Italia, minimo storico dal dopoguerra, soltanto 355.000 i nuovi nati nel 2025. Sono le 14:38, ben trovati da Eugenio Bonanate. In apertura la situazione in Giappone in seguito al sisma di magnitudo 7,1 avvenuto stamattina nella zona sud-ovest del paese. Per i crolli in un centro commerciale si registrano vittime, secondo i media locali. Ce ne parla Andrea De Angelis.
2: Morti e feriti per il sisma che ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu, come riferito dai media locali. La premier nipponica, in quello che è solo un primo bilancio, ha parlato di diversi feriti. Ci sono strade, ponti danneggiati, edifici crollati, ha aggiunto. Le autorità hanno fatto sapere che non ci sono anomalie nelle centrali nucleari, mentre sono decine di migliaia le abitazioni colpite da blackout. La scossa, che ha una profondità di soli 10 km, è stata registrata alle 16:27 locali, le 9:27 ora di Roma. Il maggior numero di vittime sembrerebbe essere in un centro commerciale per il collasso del secondo piano della struttura a causa di una esplosione. Le immagini mostrano un'intera area del centro commerciale crollata con le pareti esterne distrutte. Numerose le persone all'interno, visto l'orario del sisma. Un treno merci è uscito inoltre dai binari e i servizi ferroviari sono stati interrotti, bloccati anche i voli.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente perché spunta una proposta avanzata dall'Oman sulla gestione congiunta tra i paesi della regione dello Stretto di Hormuz, nodo centrale del conflitto tra USA e Iran. Oggi alla Casa Bianca l'incontro Trump-Netanyahu, l'ultimo quasi 5 mesi fa. Sentiamo Roberta Barbi.
3: Non un controllo esclusivo, come rivendicato da Teheran, bensì una gestione congiunta tra i paesi dell'area dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie, secondo un modello che ricalca quello della gestione dello Stretto di Malacca. Questa è l'ultima proposta avanzata oggi dall'Oman tra i mediatori del conflitto che vede opporsi Stati Uniti e Iran. Intanto Teheran fa un bilancio della guerra. Gli attacchi americani hanno colpito almeno 12 ponti e 2 gallerie, oltre a diverse strutture private in questi ultimi giorni. Oggi alla Casa Bianca è il giorno dell'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. I due non si vedono da prima dell'escalation in Iran, su cui hanno posizioni vicine ma non coincidenti. Mentre il Dipartimento di Stato americano conferma il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano tra il 4 e il 6 agosto a Roma, nel sud del paese dei Cedri le forze di difesa israeliane continuano a colpire. Missili sono stati lanciati contro Nabatieh ai margini della zona cuscinetto. Sull'altro fronte, quello della striscia di Gaza, Hamas ha annunciato oggi che una sua delegazione sarà al Cairo per proseguire i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco.
1: Il Cremlino conferma che

0: proseguono i contatti con gli Stati Uniti per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma al momento non è richiesto un contatto diretto tra Putin e Trump. La notizia arriva a poche ore dall'arrivo a Washington di Zelensky per l'incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump, appuntamento che si svolge all'indomani di quello avvenuto a Londra con il neo premier britannico. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Liddo, le ragioni di questi viaggi.
1: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
2: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi come sostiene Zelensky, i Patriot?
1: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
0: In Europa non si fermano gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Sono oltre 300.000 gli sfollati e 170.000 gli ettari di vegetazione colpiti dalle fiamme dall'inizio dell'anno. Disposte dalle autorità nuove evacuazioni nei prossimi giorni. Il servizio è di Edoardo Valentino.
3: In Francia quasi 4.000 persone sono state evacuate dalle strutture turistiche sulla costa atlantica, dove il caldo e la bassa umidità minacciano di riattivare gli incendi. In Gironda la prefettura ha riferito che sono quasi un centinaio i vigili del fuoco rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento. Resta critica la situazione in Spagna, colpita negli scorsi giorni da uno dei più vasti incendi della storia, e allerta: in 13 regioni è previsto un aumento delle temperature con picchi di 40 gradi, disposta l'evacuazione di 15.000 persone. L'Unione Europea ha inviato mezzi di soccorso attraverso la protezione civile. Un aiuto arriva anche dalla Chiesa spagnola, che in queste ore continua a sostenere gli sfollati attraverso le parrocchie e le comunità locali. In stato di emergenza anche il sud Italia, dopo il vasto incendio che ha colpito l'area del Gargano. Richiesta al prefetto di Foggia una cabina di regia permanente per rafforzare prevenzione, monitoraggio e sicurezza del territorio.
0: In Italia nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico, con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Il 62% degli italiani afferma di aver rinunciato ai figli a causa delle difficoltà incontrate. E quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo Alessandro Guarasci.
4: Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Si registra dunque un vero divario tra intenzioni e realtà. Se la voglia di avere un figlio dichiarata dalle donne italiane si fosse concretizzata, nel 2025 sarebbero nati circa 760.000 bambini. In sostanza il doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Paolo.
5: Bisogna fare un'alleanza, non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. E l'idea è quella di non disperdere questo fermento, questo desiderio di partecipazione che c'è su questo tema e anche questa preoccupazione.
0: Orrore in Francia, ritrovati i corpi senza vita di 5 neonati nell'abitazione di una coppia ad Orange, a nord di Avignone. Erano all'interno di alcune scatole di cartone. In corso le indagini da parte della polizia. E c'è un aggiornamento sulla situazione in Giappone. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Lo ha dichiarato l'Agenzia per la gestione delle emergenze, riportato dalla stampa locale. I residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana, nonché a rischio di frane, ha dichiarato un funzionario dell'agenzia meteorologica giapponese. E chiudiamo adesso adesso con la pagina della cultura. Per la prima volta dopo quasi 7 secoli tornano insieme ad Aquileia i 3 frammenti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco. Dal 12 settembre una mostra internazionale racconterà la storia del manoscritto, frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale tra Italia e Repubblica Ceca. Paolo Ondarza.
6: Dopo quasi 7 secoli, Aquileia ricompone una pagina della propria storia. La mostra, il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, riunirà infatti i 3 frammenti superstiti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco, custoditi tra Venezia, Cividale del Friuli e Praga. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiastiche e museali di Italia e Repubblica Ceca, in un lavoro di sinergia e diplomazia culturale che conferma la vocazione di Aquileia a crocevia di popoli e culture. Più che un'esposizione, un percorso che restituisce unità a un manoscritto simbolo della memoria e delle radici cristiane dell'Europa.
0: Siamo arrivati al termine di questa edizione. Ricordiamo che il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su vaticannews.va e riascoltare in podcast. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.
7: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

E tra poco spenderemo parole giuste, anche doverose, verso i nostri ascoltatori, per i nostri ascoltatori che ci scrivono. Ma intanto un grande della musica, Stevie Wonder, qui su In Blue 2000, l'abbiamo appena ascoltato con Superstition. E un'attesa che è durata oltre due decenni, parliamo del ritorno di Stevie Wonder in musica, all'interno di una cornice live di un suo ultimo concerto recentemente, ha lanciato una delle notizie musicali, una delle chicche più importanti di questo periodo, ma io direi degli ultimi anni, perché l'anno prossimo pubblicherà Through the Eyes of Wonder, questo nuovo album di inediti a ben 22 anni di distanza, ce l'ha messo un po', da A Time to Love del 2005. Quindi, se le tempistiche, diciamo, annunciate saranno rispettate, il 2027 segnerà il ritorno ufficiale di una delle voci, soprattutto le menti più influenti nella storia della musica contemporanea internazionale. Diciamo che questa nuova chicca che è stata lanciata prima a Los Angeles, durante questa apparizione, diciamo un po' a sorpresa, un concerto tributo sul palco della California, la leggenda del soul ha rivelato di essere al lavoro su questo materiale straordinario, anticipando anche la presenza nel disco di 4 tracce inedite concepite originariamente nel 1976. Quindi un dettaglio molto importante per i cultori della musica, per tutti i fan di Stevie Wonder, della buona musica in generale, direi, pronti a riascoltare queste sonorità legate all'epoca d'oro del suo capolavoro assoluto. La conferma definitiva è infine arrivata in Galles, davanti a una folla in visibilio, direttamente sul palco del suo tour a Cardiff. Wonder ha scandito le parole che tutti aspettavamo, ha detto Through the Eyes of Wonder vedrà la luce nel 2027, quindi se l'ha detto lui è una certezza e noi ci crediamo. In arrivo su In Blue 2000, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Si intitola Joy, questo singolo di Role Model, novità di questo periodo qui su Blu 2000. Queste sono le parole dell'estate, grazie ai nostri amici e le amiche che ci scrivono a diretta etradioblu.it. Allora, primi messaggi di questo pomeriggio di martedì 28 luglio, dedicandoli a Sara che ci augura un buon pomeriggio e ricambiamo di cuore. Poi Mel e anche Filippo che voleva spendere, lo facciamo volentieri Filippo insieme, due parole per i volontari, anche il corpo della Guardia Forestale, i Vigili del Fuoco impegnati da nord a sud veramente a spegnere tantissimi roghi, tantissimi incendi. E poi io penso anche a quelli che hanno un grande coraggio, che sono esperti nel diciamo pilotare i Canadair, che insomma spesso e volentieri poi trasportano l'acqua per buttarli nei luoghi proprio dove l'incendio magari si sta sviluppando parecchio. Ne so qualcosa perché ce le ho praticamente sulla testa dalla mattina alla sera anche nella mia zona, perché anche da dove arrivo io dal Piemonte, diciamo dalla zona del VCO, ci sono parecchi incendi in corso, e quindi anche i Canadair in questo periodo diciamo che lavorano parecchio, che soprattutto quelli che li pilotano giustamente, anche che insomma volano sulle nostre teste. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo anche per tutte queste zone colpite, soprattutto per gli abitanti che in stragrande maggioranza, nella maggior parte dei casi, hanno dovuto anche abbandonare le loro case in alcuni punti critici, diciamo così, sperando che la situazione migliori, ma ogni anno purtroppo in questo periodo è una sorta di bollettino di guerra per quanto riguarda gli incendi, che poi siano dolosi o meno non sta a noi verificarlo, ma sicuramente ce ne sono un po' troppi, alcuni anche troppo sospetti. Cambiando decisamente argomento, lui è ritornato, anche ci ha lasciato una sorta di testamento musicale. Qualcuno ha riaperto il cassettino della memoria degli archivi con una canzone del passato di Prince che è stata rieditata recentemente, mentre invece lo riascoltiamo dagli anni 80 con un suo grande classico qui su Blu 2000.

0: When Doves Cry, Prince del 1984. Allora, tra poco il nostro listone di concerti abituale, quotidiano. Da ieri abbiamo ripreso questa buona abitudine nel segnalarvi concerti e appuntamenti musicali in giro nel nostro bel paese. Poi parleremo anche della disaffezione purtroppo verso la birra. Pare che insomma tantissime persone stiano abbandonando questa bevanda.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Quando ascolto questa canzone mi viene in mente subito l'estate, non c'è niente da fare, quando il ritmo è quello di Billy Joel con The River of Dreams, datato 1993, credo che fosse proprio il periodo estivo, se non ricordo male. Allora, siamo anche sul pezzo dell'attualità, sicuramente approfondimenti anche dalla nostra redazione, soprattutto dagli sportivi di turno della redazione tipo Ugo Scali, che avranno anche di che discutere anche sulla notizia che Mancini sarà il nuovo CT della nazionale, quindi pare forse direttore tecnico Ranieri, quindi staremo a vedere se la cosa verrà confermata. Mi sa di rimpasto questa cosa, quindi Mancini, diciamo, come si dice, è uscito dalla porta e è rientrato alla finestra. Queste sono le ultime news per quanto riguarda il calcio mercato, anzi per il CT della nostra nazionale. Parliamo invece dei prossimi concerti proprio tra poche ore, per quelli di questa giornata di martedì 28 luglio. Vediamo che Biagio Antonacci sarà questa sera all'Anfiteatro Romano a Lucera in provincia di Foggia, mentre al Noisy Naples Fest vi attendono i Litfiba a Napoli all'Arena Flegrea. Sotto il Vulcano Fest, bello il titolo di questa manifestazione, perché ci sarà la bellissima voce di Giorgia a Catania in Villa Bellini. L'appuntamento anche a partire dalle 22 con il Dromos Festival, che si tiene a Cabras in provincia di Oristano, dove risuoneranno le note e la voce di Carmen Consoli all'anfiteatro di Tarros, località San Giovanni di Sinis. A Risa sarà all'Aquila alla scalinata di San Bernardino, mentre invece al Lucca Summer Festival il grandissimo intramontabile Tom Jones a Lucca in piazza Napoleone. Vi attende questa sera alle 21 il concerto di Alma Megretta da Gerola in provincia di Napoli in Parco della Colonia Montana. E poi andiamo anche con Angelina Mango a Porto Recanati in provincia di Macerata, sarà all'Arena Beniamino Gigli. Appuntamento alle 21 a Genova con Luché all'Arena del Mare in zona Porto Antico. E poi all'interno di Ferrara sotto le stelle vi segnalo ad Argente in provincia di Ferrara l'appuntamento con i Kings of Convenience questa sera a partire dalle ore 21. Volete anche uno spoiler sulla giornata di domani? Ma io volentieri ve lo do. E quindi davanti a me anche la lista del 29 luglio, ci sarà ancora Biagio Antonacci e poi parleremo anche domani dei Pooh che si esibiranno all'interno del Lucca Summer Festival, ovviamente a Lucca in piazza Napoleone. Per tutte le vostre segnalazioni anche nella vostra zona di vacanza o villeggiatura, mandateci subito un messaggio a diretta@radioblu.it, così saremo prontamente sul pezzo anche a ribadire che ci sono tanti concerti in giro per l'Italia.

E la collaborazione, la seconda di quest'estate, se non sbaglio, dopo quella con Alfa, per Giovanotti insieme a Gabri Ponte con DNA. Tra l'altro l'ufficio programmazione forse ha spiato nella diciamo lunga lista dei 20 brani della classifica ufficiale di Blu 2000, quella nuova che vi racconterò tra poco, anzi nella seconda ora, perché poi insomma ve la racconteremo nel dettaglio nel prossimo weekend all'interno delle classifiche dell'estate. Perché dico questo? Perché questa di Giovanotti, anche quella di Angelina Mango che abbiamo ascoltato prima con Marco Mengoni, fanno parte appunto delle magnifiche 20, le più programmate su Blu 2000. Ma ne parleremo a tempo debito, soprattutto nella seconda ora. Intanto io ho già anticipato che il mondo della birra trema, soprattutto gli amanti della birra. Ah, una buona birra, io diciamo non bevo molto, però quella volta che bevo, che non te la vuoi fare una bella birra fredda in questo periodo, non dico quasi ghiacciata, accompagnata da una buona pizza? Ecco, ci sta. Intanto l'idillio sembra ormai lontano, perché sempre più persone decidono di non gustarsi la birra, e questo perché non per una sorta di disaffezione, diciamo così, ma perché la produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Lo scorso anno la produzione della bevanda alcolica ha raggiunto i 189,6 miliardi di litri, con un calo di 1,4 miliardi pari allo 0,7%. Voi direte molto poco, però rispetto all'anno precedente, secondo questa analisi, il più grande commerciante di luppolo al mondo ha comunicato questi dati anche un po' allarmistici, perché questa cifra include anche la birra analcolica, che negli ultimi anni sembrava aver guadagnato popolarità in alcune parti del mondo. Meno birra in tutti i continenti, nonostante le diverse tendenze nei singoli paesi, la produzione della bevanda è diminuita praticamente in tutti i luoghi. L'unica eccezione è l'Africa, che vede un leggero aumento di volume. Il consumo di birra è stagnante o in calo, soprattutto in vari mercati tradizionali. Diciamo, andiamo nella patria, la Germania, il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato questo dato negativo lo scorso anno. Nel 2025 la produzione dell'industria tedesca è diminuita di circa il 5,6%, e la situazione in Italia è calata anche qui, perché la produzione nazionale rispetto alla concorrenza estera segna un meno 2,5% se paragonato al 2024, perché il nostro paese risente anche di questo contesto un po' competitivo, reso più articolato dall'andamento degli scambi con l'estero. Dato positivo invece rappresentato dalla forte crescita del segmento analcolico nel nostro paese, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, quindi forse è l'unico dato che può rimanere in piedi e un dato positivo per quanto riguarda l'Italia.

ovviamente qui su Blu 2000. Abbiamo dato un colpo al cuore a Carlo, che è preoccupato, dice: ma come, la birra è in via d'estinzione? No, non è in via d'estinzione, ma cala la produzione a livello mondiale, quindi non è che poi rischiamo di non trovarla più nel frigorifero, anzi, quindi quello è un altro discorso. Grazie anche per i vostri messaggi, come il nostro amico che ci ha scritto, preoccupato per la birra. Ma attenzione, nella prossima ora parleremo di musica ancora, tanta tanta musica, e soprattutto ci concentreremo sulle micro vacanze degli italiani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030. L'ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Giappone, un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu oggi arrivano alla Casa Bianca per colloqui con Donald Trump. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa. E sull'Iran, il presidente americano in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato Trump, finiremo il lavoro. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni e alla Croce Blu.
2: È successo tutto in una notte. Pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, Lina allo studio.
1: Il presidente della FIGC Malagò ha annunciato Mancini CT della Nazionale e Claudio Ranieri direttore tecnico, questo in conferenza stampa a termine del Consiglio federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.

0: letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela ed è un piacere essere con voi ancora una volta insieme. Ci sono ricorrenze che segnano il tempo ed altre che segnano la storia di una comunità, e il 2026 è uno di quegli anni destinati a rimanere nella memoria di Muro Lucano, un piccolo paesino in Basilicata, e dei tantissimi devoti di San Gerardo Maiella, perché ricorre il tricentenario della nascita del santo, una figura che da tre secoli continua a parlare al cuore delle persone con il suo esempio di fede, umiltà e carità. L'anno gerardino sarà un percorso fatto di celebrazioni religiose, eventi culturali, momenti di riflessione, occasioni di incontro che coinvolgeranno l'intera comunità e accoglieranno pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Oggi ne vogliamo parlare con Gennaro Napodano, presidente dell'Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella, che affianca il comitato costituito per l'organizzazione dell'anno gerardino. Benvenuto, presidente.
2: Buongiorno.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. Presidente Napodano, il 2026, come dicevo, è un anno straordinario per Muro Lucano e per i tantissimi devoti di San Gerardo. Partiamo dal significato di questo anniversario. Cosa rappresenta il tricentenario della nascita del santo per la comunità murese?
2: Allora, diciamo che sarà un anno importante perché rappresenta un'occasione straordinaria per la città di Muro Lucano, ma soprattutto per l'intera Basilicata. San Gerardo è nato a Muro Lucano, si aprì nel 1726, è una di quelle figure spirituali molto importanti nella religiosità del Mezzogiorno d'Italia. La sua testimonianza infatti è molto seguita, il suo percorso spirituale è molto seguito nel Mezzogiorno d'Italia, e noi stiamo facendo in maniera che sia conosciuta ancora meglio soprattutto in Basilicata.
1: Perché questo anniversario può essere definito un evento storico irripetibile?
2: Può essere definito tale perché è un'occasione di rilancio di tutte le attività legate, per quanto ci riguarda, legate alla figura di San Gerardo Maiella, ma soprattutto per la riscoperta dei luoghi di San Gerardo, l'abitazione, la sartoria, i luoghi che lo hanno visto crescere nella spiritualità ma anche nella vita normale. Quindi per noi è un motivo è un'occasione più che altro di riscatto e di motivo per evidenziare, diciamo, ancora di più questa figura molto importante per noi.
1: Quale messaggio di San Gerardo ritiene sia ancora oggi attuale in una società che cambia rapidamente?
2: Allora, il messaggio è sempre quello legato alla figura dei poveri, molto vicino alla gente comune, e quindi molto la sua disponibilità, la sua presenza per quanto ci riguarda, e poi una rilevanza importante data dal fatto che San Gerardo è il protettore delle mamme gestanti e dei bambini, quindi è un fatto per noi importante farlo rilevare.
1: San Gerardo, lei mi diceva che è conosciuto in tutto il mondo. Cosa significa per Muro Lucano custodire il luogo dove è nato uno dei santi più amati della devozione popolare?
2: Noi veramente lo stiamo verificando, cioè portando in giro le persone che vengono qui in pellegrinaggio riscopriamo ancora di più questa presenza, una presenza evidente perché riscopriamo i luoghi dove lui è cresciuto, è vissuto e ha lavorato, quindi farlo conoscere pure agli altri e accorgiamo in maniera forse pure un po' così, insomma, ma sospesa, ci accorgiamo della sua presenza che è ancora qui.
1: È stato costituito un comitato dedicato esclusivamente all'organizzazione dell'anno gerardino. Come nasce questa realtà e quali obiettivi si è posta?
2: Allora, il comitato nasce per mettere insieme tutte le realtà legate alla figura di San Gerardo, in primis l'amministrazione comunale, il comune, e poi le associazioni legate alla, diciamo, a questo mondo, e naturalmente la parrocchia, che hanno costituito questo comitato nella persona, con un presidente, nella persona del dottor Mennon, e che nasce e sviluppa la sua attività per evidenziare momenti forti legati alla vita di San Gerardo e rimettere diciamo in evidenza alcuni luoghi come la cattedrale di Muro Lucano e naturalmente pure i siti gerardini, luoghi che hanno visto nascere e crescere San Gerardo.
1: Quali sono le responsabilità che l'Associazione Murese di Volontariato si è assunta?
2: Allora, diciamo che la responsabilità maggiore è quella del supporto, diciamo anche amministrativo, ce ne diamo il supporto in primis è quella dell'accoglienza, perché noi nasciamo come associazione legata all'accoglienza nei luoghi gerardini, nei siti gerardini, quindi accompagniamo le persone in questi luoghi e poi diamo un supporto al comitato legato all'attività di confronto con le amministrazioni pubbliche, e quindi è un po' che va dal comitato a, diciamo, al mondo esterno.
1: Dietro ogni evento sicuramente c'è un grande lavoro organizzativo. Quando è che avete iniziato a preparare quest'anno così importante? Quali sono gli aspetti più complessi da coordinare?
2: Noi l'abbiamo iniziato nel mese di novembre, dicembre dell'anno scorso, e ci siamo dati come scadenza per preparare il tutto già a gennaio. Gennaio avevamo già un programma ben definito, naturalmente alcune date vanno riviste, diciamo anche per fissare convegni e quant'altro, però insomma ci siamo dati, siamo partiti come attività dal 19 di aprile. Il 23 abbiamo festeggiato l'arrivo dell'effigie da Mater Domini, il luogo dove è morto San Gerardo, qui a Muro. Abbiamo trascorso una settimana insieme all'effigie di San Gerardo e poi avremo tutto l'anno fino al 26 aprile del 2027.
1: C'è stato un momento durante i preparativi che le ha fatto capire quanto sia forte lo spirito di squadra tra i vostri volontari?
2: Sì. Diciamo che è stato il momento in cui ci siamo organizzati per accogliere l'effigie, il ritorno, l'effigie di San Gerardo, quindi il ritorno di San Gerardo a Muro. Cioè sembrava tutto molto difficile, tutto molto complicato, ma poi ci siamo accorti che San Gerardo ci ha dato una grossa mano e siamo riusciti a gestire diciamo molte presenze, delle presenze pure importanti.
1: Oggi, come lei sa bene, è sempre più difficile coinvolgere persone nel volontariato. Come riuscite voi a motivare i nuovi volontari, soprattutto i giovani?
2: Allora, i giovani sembra strano, ma noi si avvicinano naturalmente alla figura di San Gerardo. Già il popolo murese ha una sua predilezione per questa figura, e ancora di più i giovani attraverso proprio la conoscenza dei luoghi dove San Gerardo è nato, diciamo i giovani riescono a essere presenti volontariamente, addirittura facendo la guida.
1: Che bello. E tra il programma, gli eventi dell'anno gerardino, è particolarmente ricco il programma. Io davo un'occhiata prima e, senza svelare tutto, quali saranno gli appuntamenti che nessuno dovrebbe perdere?
2: Allora, un appuntamento importante è quello della festività patronale di San Gerardo Maiella, che è il 31 agosto, 1 e 2 settembre. Poi il 4 settembre avremo un grosso convegno di persone legate alla vita di San Gerardo, tra i quali i redentoristi, ordine al quale San Gerardo apparteneva. e poi il 16 di ottobre che ricorre la morte di San Gerardo, 16 ottobre 1755, noi celebriamo la notte della luce, che è la notte del transito di San Gerardo, e quindi è anche un momento importante. Naturalmente a questo si associano degli eventi, dei lavori, per esempio la ripresa e il restauro di una statua importante di San Gerardo, diciamo, tante, non dico piccole altre cose, ma piccoli eventi importanti.
1: Lei incontra spesso sicuramente i devoti di San Gerardo. Qual è la testimonianza o il racconto che più l'ha colpita in questo tempo?
2: Allora, noi settimanalmente accogliamo, diciamo, molti pellegrini. Una delle diciamo, testimonianze che ho potuto, diciamo, rilevare in quest'ultima settimana è il ritorno di una signora che era venuta già qui speranzosa, diciamo, si era affidata a San Gerardo per la maternità, era già venuta qui a visitare la casa di San Gerardo, è ritornata per venire, cioè per ringraziare San Gerardo, perché aveva avuto la notizia che poteva, cioè, diciamo, è nato un bambino. Questa è, diciamo, la cosa più bella.
1: E lei personalmente vive questo incarico anche da devoto. Che emozione prova nel guidare l'associazione proprio nell'anno del tricentenario?
2: Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, anche se è molto semplice. In pratica, nell'accompagnare, diciamo, avverto in maniera molto forte questa figura che mi guida.
1: Beh, appunto, proprio partendo da questa figura che la guida, se lei dovesse raccontare San Gerardo a una persona che non ne ha mai sentito parlare, da dove partirebbe?
2: Partirei dalla semplicità, dall'umiltà. Lui era un figlio di famiglia, ha perduto il papà molto presto, siamo nel 1700, ha iniziato a lavorare. Doveva sostenere la sua famiglia, ma invece quello che riusciva a guadagnare lo dava ai poveri, quindi questa disponibilità a darsi e donarsi pienamente agli altri. Quindi questo, già da questo, insomma, potremmo partire per raccontare la vita di San Gerardo.
1: Presidente, per concludere, qual è l'invito che lei vuole rivolgere ai fedeli, ai pellegrini, ai visitatori che durante quest'anno arriveranno a Muro Lucano?
2: L'invito è quello di venire con speranza e fede, niente di così grande e particolare, è una fede molto semplice, per avere la possibilità di conoscere una figura che è stata veramente un esempio di semplicità e di umiltà.
1: Io la ringrazio perché ci ha veramente illustrato bene il tricentenario, che non è soltanto una ricorrenza storica, ma un'occasione per riscoprire il messaggio di San Gerardo e rafforzare anche il senso di comunità ed accogliere migliaia di persone nel segno della fede, dell'ospitalità e del volontariato. Grazie per aver condiviso con noi il lavoro, l'impegno e la passione che animano l'Associazione Murrese di Volontariato.
2: Grazie a voi.

E come ormai è consuetudine in questo periodo estivo, la nostra trasmissione volge al termine, ma non finisce qui perché continua in musica. Ed oggi io voglio condividere con voi una playlist speciale composta da alcuni brani del Gen Verde. Più che semplici canzoni, sono storie, musica, riflessioni, messaggi di speranza che parlano di amore, pace, fraternità e del coraggio di credere che un mondo migliore possa nascere da piccoli gesti quotidiani. Il Gen Verde, con il suo stile coinvolgente internazionale, riesce a unire melodie, emozioni e valori universali, arrivando al cuore di persone di ogni età, cultura. Le loro canzoni invitano a fermarsi, ad ascoltare, a guardarsi dentro e soprattutto a riscoprire la bellezza dell'incontro con gli altri. Sono sicuramente melodie che abbiamo già ascoltato più volte anche nelle nostre parrocchie e anche durante le celebrazioni liturgiche. Lasciamoci quindi accompagnare da queste note senza fretta, che ogni parola possa essere veramente uno spunto di riflessione e di meditazione e ogni brano possa regalarci un pensiero, un sorriso o, perché no, anche una domanda o addirittura una nuova speranza da portare con noi in quest'estate. E anche oggi sono felice di essere stata qui con voi. Vi auguro un buon ascolto e un buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa. Lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Il presidente americano Trump riceve alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky, poi vedrà il premier israeliano Netanyahu e intanto in un'intervista a Fox il Tycoon rilancia i negoziati con l'Iran ma tiene aperta l'opzione militare. In Giappone una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la parte sud-occidentale del paese. Tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo di una cartiera. Gli incendi piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo che potrebbe aggravare la situazione in Gironda. Messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. In Italia un incendio ora domato è scoppiato all'alba a Novate nel Milanese in un deposito rifiuti.
2: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione, anche dei paesi limitrofi, a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E grande spavento per molte persone poco dopo l'ora di pranzo oggi a Gardaland, dove un incendio si è sviluppato nel cantiere della trazione Far West, che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Prima che le fiamme si propagassero, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, non si registrano feriti. Calcio, Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. E ancora una notizia di sport, l'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadra ai mondiali di scherma di Hong Kong, poco prima oro anche per il fioretto maschile. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Il primo modo che Dio ha di salvare la vita delle persone è dichiarandole vive. Come? Mettendosi in ascolto di queste persone. C'è un brano molto bello, significativo, che si trova nell'Antico Testamento. Voi sapete che tutto l'Antico Testamento è attraversato da grandi storie, anche da piccole storie. Avrei voluto scegliere una piccola storia, così anche da andare a spulciare qualche capitolo un po' più meno frequentato dell'Antico Testamento, ma mi tornava spesso nel cuore, mentre preparavo questi appunti, un'espressione che si trova nel libro dell'Esodo. Siamo in un momento particolare di questo grande libro dell'Antico Testamento che, come dice la parola stessa, ci racconta l'esodo del popolo di Israele che dall'Egitto si mette in viaggio verso la terra promessa. Il protagonista principale di questa storia, cioè il fulcro che Dio usa per operare questo cambiamento, è Mosè. La storia di Mosè è una storia molto difficile, complicata, e a un certo punto Mosè si ricostruisce una vita lontano dall'Egitto, avendola fatta franca da un omicidio che aveva compiuto, trova accoglienza presso un uomo che si chiama Jetro, sposa una delle figlie di Jetro, ha ricominciato la

sua vita. Ma una mattina accade qualcosa di strano per lui. Proprio mentre sta andando a pascolare il gregge di dietro, rimane impressionato non da un fenomeno che era raro nel deserto, ma certamente la cosa che lo colpiva era come mai un cespuglio che aveva preso fuoco nel caldo del deserto bruciasse ma non consumasse. Voi sapete che in realtà è l'incontro con Dio, proprio in quel dialogo in cui Mosè, incuriosito, si avvicina davanti alla presenza del Signore. Il Signore pronuncia una parola che secondo me è decisiva. Sentite. Il Signore disse, siamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Ecco, questa prima parola che Dio rivolge a Mosè è una parola che nasce dall'ascolto. Ho udito il grido del mio popolo. Vorrei che per un istante nel nostro immaginario tornassimo a una scena familiare che forse anche nelle nostre case abbiamo vissuto più e più volte. Quando nasce un bambino, l'unica maniera che ha un bambino di dire, dichiarare la sua esistenza è piangere e gridare. Il suo non è un discorso, non è una sorta di arringa in cui deve convincere la madre ad avvicinarsi al letto. Non usa la logica, la filosofia, la teologia, usa semplicemente la sua voce. E soprattutto nel rapporto materno succede che una madre, anche dal pianto, capisce che cosa sta accadendo al figlio. Se c'ha qualche problema, l'amore di una madre riesce a interpretare ciò che il figlio stesso non riesce ad esprimere. In questo accorgersi di lui, in una fase in cui il bambino stesso non riesce a consapevolizzare il suo bisogno, è lì che avviene una sorta di salvezza, avviene una relazione che gli salva e gli cambia la vita. Il grido corrisponde a una presenza. Ora, immaginate che ognuno di noi si porta nel cuore un grido. Il grido della propria esistenza e con tutte le proprie forze noi cerchiamo di consapevolizzare quello che ci portiamo dentro. Magari siamo tristi o siamo nella gioia, siamo in panico oppure siamo angosciati, abbiamo grandi speranze oppure siamo a corto di speranze e interroghiamo noi stessi perché viviamo in questa situazione, perché proviamo questo, perché ci troviamo in questo momento particolare della nostra vita. Passando il tempo, non riuscendo a capire fino in fondo che cos'è che stiamo vivendo, ci sentiamo incompresi. E in questa incomprensione cresce in noi il sentimento dell'assenza, cioè quando una persona non si sente capita, si sente molto sola. Allora, chi è Dio? È colui che ascolta il mio grido e non ha bisogno che io gli spiego ciò che io stesso non riesco a spiegare, perché lui sa di che cosa io ho bisogno. L'esperienza di fede è l'esperienza di poter tornare a pregare non perché dobbiamo rivolgere a Dio cose chiare, ma perché dobbiamo rivolgere a Dio quello che siamo in questo momento della nostra storia. Il povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, dice un salmo. Voi comprendete quindi che l'esperienza di fede, cioè il primo modo attraverso cui noi sperimentiamo la redenzione, è che qualcuno raccoglie il grido della nostra voce, il grido della nostra esperienza. Ora, Dio non è astratto. Dio non è qualcosa che è nascosto semplicemente nel nostro subconscio, nella nostra fantasia o dall'altra parte delle nuvole. La concretezza di Dio, cioè il modo che ha Dio di intercettare il grido dell'uomo, della sofferenza dell'uomo, ha la consistenza della Chiesa. La Chiesa è il modo attraverso cui il Signore continua a operare nello spazio e nel tempo, cioè attraverso di noi. E quindi una Chiesa che vuole essere autenticamente il prolungamento della presenza di Dio deve essere una Chiesa capace di ascoltare il grido delle persone.
di saper accogliere quello che le persone stanno vivendo in quel momento della loro vita. Prima ancora di riuscire a catalogare, a giudicare, a mettere ordine, a indirizzare, la prima cosa è poter offrire la gratuità dell'ascolto. Ho trovato qualcuno che mi ascolta. Da preti molto spesso noi facciamo questo tipo di esperienza. Quel intenso e compendio che Don Terenzio ci ha regalato in questi suoi 25 anni di sacerdozio, in cui racconta anche un po' la sua esperienza sacerdotale, emerge in maniera forte questa dinamica relazionale. C'è qualcosa, un sotteso a tutte le esperienze anche pastorali, relazionali, che caratterizzano un prete. Molto spesso ciò che un prete è chiamato a fare è qualcosa di che agli occhi del mondo è assolutamente inutile, perché è assolutamente gratuito. Cioè, noi non siamo chiamati innanzitutto a risolvere una questione, ma a esserci nella vita delle persone, per poter intercettare nelle persone il grido che si portano dentro, che si portano nel proprio cuore. Ma questo non è vero soltanto per un sacerdote, è vero per ogni battezzato. Un cristiano che vive il suo battesimo, il proprio sacerdozio battesimale, si accorge che per poter essere davvero cristiano deve poter imparare questa dinamica che ci ha insegnato Dio e di cui tutta la Sacra Scrittura è piena. Ho voluto scegliere questo brano dell'Antico Testamento per dire che se c'è un momento di rivoluzione nel popolo di Israele, non viene dal fatto che Dio fa qualcosa per il popolo di Israele, lo prende dall'Egitto, lo tira fuori da quella terra, lo fa passare attraverso il Mar Rosso, lo conduce nella terra promessa. C'è un gesto preventivo. Dio ha ascoltato il grido di oppressione di questa gente. Cioè, c'è qualcuno che si è accorto che io sto male. Se noi dovessimo andare al Nuovo Testamento, dovremmo dire che questa scena di un Dio che raccoglie la tragedia di una persona, la tragedia di un popolo, la ritroviamo tale e quale nelle nozze di Cana. Maria è l'unica, Maria che è immagine della Chiesa tra l'altro, è l'unica che intercetta la tragedia che c'è in quella festa, non hanno più vino. Intercetta quello che gli altri ancora non consapevolizzano. Cioè, Maria ha la capacità di vedere oltre il ragionamento, di vedere oltre l'analisi, di vedere oltre la superficie. Ecco, questa capacità di leggere dentro, questa capacità di accorgersi di ciò che non è immediato, dovrebbe essere una sensibilità che la Chiesa deve continuare a coltivare e far emergere sempre con più forza. A questo proposito vorrei riportarvi un altro brano del Vangelo che ci fa capire subito qual è l'atteggiamento che Gesù stesso ha rispetto alla dinamica dell'ascolto, l'ascolto che guarisce il cuore, l'ascolto che permette alle persone di cominciare a sperimentare la redenzione. E il brano che vorrei portarvi si trova al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni ed è uno dei brani più famosi perché è il brano della guarigione del paralitico. Ora, noi possiamo costruire una grande teologia su questo brano. Giovanni, quando racconta le storie, le racconta sempre con una simbologia, con una profondità che non è mai semplicemente ti racconto una storia, non è mai semplicemente ti riporto un evento che è accaduto. Giovanni ci riporta sempre qualcosa di più grande, qualcosa di più profondo. Ma io vorrei che per un istante ognuno di noi si fermasse davanti a un atteggiamento che viene raccontato in questo brano del Vangelo. Sentite. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Vi siete mai domandati perché Gesù non lo guarisce e basta? Perché rivolge la parola a questa persona? Perché Gesù comincia un dialogo con questa persona? E come mai questa persona, noi ci accorgiamo, ha bisogno di parlare?
Perché la prima cosa che quest'uomo condivide con Gesù non è tanto il desiderio di guarigione, ma è l'amarezza del momento che sta vivendo, della solitudine che ha accumulato in 38 anni. Finalmente quest'uomo si trova davanti a un grande miracolo, che non è semplicemente un uomo che lo sta per rimettere in piedi, ma qualcuno che gli sta dicendo: mi interessa quello che provi, mi interessa quello che stai vivendo dentro la tua vita. Vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Il brano si conclude in questo modo, che Gesù gli comanda: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Tutti rimaniamo sempre impressionati da questa fine del discorso. Ma proviamo a rallentare questo dialogo. Capite in che cosa consiste l'ascolto? Vuoi guarire? E quest'uomo dice: Signore, io non ho nessuno. Voi non immaginate quanta gente è convinta di questo, di non avere nessuno. Quanta gente vive questa solitudine di non avere nessuno con cui condividere, nessuno che la capisce, che la comprende, nessuno che gli vuole bene. Il sentire di non avere nessuno e il poterlo dire è l'inizio di una guarigione. L'esperienza di fede è l'esperienza di tirar fuori questa radicale solitudine che ci portiamo dentro. Quando tu, guardate che sto per usare un termine volutamente, perdi tempo con una persona, perché il mondo ci fa apparire l'ascolto come perdere tempo con qualcuno. Non è investire, è perdere. Quando tu perdi tempo con una persona, permetti a questa persona di poter tirar fuori questa radicale solitudine che l'abita. E quando una persona finalmente può tirar fuori questa solitudine che l'abita, lì comincia l'esperienza dell'amore di Dio. A volte noi siamo una chiesa che dà le istruzioni per l'uso, una chiesa che dice: davanti a questa circostanza devi comportarti così, se stai vivendo questa cosa allora devi fare quest'altro. Guardate, le cose giuste una persona le sa anche col buon senso, non c'è bisogno che gliele insegniamo noi. Molto spesso la gente non ha bisogno della risposta giusta, ha bisogno che qualcuno l'ascolti nei propri drammi, nelle proprie domande, nel proprio struggimento, nella propria solitudine. Noi ci affrettiamo subito a dare la risposta, ma il miracolo più grande è il silenzio di poter ascoltare le domande delle persone. Per questo la stragrande maggioranza dell'opera pastorale di una persona avviene con una predicazione che è fatta dal silenzio, ma il silenzio dell'ascolto. Molti missionari, molte persone che vivono questa esperienza delle missioni popolari sanno quanto è importante durante quel momento non soltanto la questione delle catechesi, dell'adorazione organizzata, dell'evento, di una via crucis, eccetera, ma quello che suscita nelle persone che a un certo punto sentono un impellente bisogno di raccontare. Cioè l'incontro con Cristo li spinge a tirar fuori qualcosa. E guai se quel missionario che ha suscitato quel bisogno non fosse disponibile ad accogliere quel racconto. A che cosa serve suscitare in una persona il desiderio di tirar fuori quando non c'è nessuno che possa raccogliere questo desiderio, che possa raccogliere questo ascolto? È una critica generale che attraversa tutta la Chiesa, attraversa il ministero, attraversa la missione, attraversa le nostre scelte, semplicemente perché siamo abituati a vivere un'esperienza umana, ecclesiale, pastorale, tutta incentrata sul fare. Ma c'è una cosa che manca, dice Gesù a Marta, e che Maria invece ha colto, ed è la parte migliore. Maria ascolta mentre Marta fa. Allora, l'ascolto di Maria non è tanto soltanto l'ascolto contemplativo e tutto quello che poi nei secoli ci abbiamo costruito su questo, ma è la capacità di capire che c'è una cosa che supera le nostre azioni, ed è la capacità di stare davanti alle persone in questo momento.
Mi colpisce molto nella storia di tanti santi o di grandi personaggi ancora vivi, e che qualcuno che ha potuto raccontare l'incontro con queste persone ha sentito dire da queste persone: in realtà mi ascoltava come se non avesse nient'altro da fare se non ascoltare me, come se non ci fosse nient'altro al mondo se non me. Mi piacerebbe tanto poter dire che io faccio parte della fila di queste persone. Io vivo con un orologio, un'agenda, e a volte cerco di incastrare tante cose, ma mi accorgo però che ciò che rimane più impresso in una persona, ciò che fa più la redenzione nel cuore di una persona, è potersi trovare davanti a qualcuno che gratuitamente è come se fosse per te, senza un tempo, uno schema, una costrizione, dandoti modo di venir fuori un po' alla volta, di poter raccontare. In questo racconto del paralitico, il miracolo, tutti noi siamo abituati a dire il miracolo è Gesù che rimette in piedi quest'uomo. No, il vero miracolo è Gesù che dà l'opportunità a un uomo che è paralizzato da 38 anni di poter dire a qualcuno la sofferenza che prova. Di poterlo dire a qualcuno. Non ho nessuno. Ecco, già il poter dire a qualcuno non ho nessuno è già un esorcismo alla tua solitudine. Perché, è paradossale, finché non hai qualcuno a cui poter dire non ho nessuno, sei veramente solo. Ma quando hai una persona a cui puoi dire non ho nessuno, non sei già più solo, perché puoi dirlo a qualcuno. La preghiera è questo. E scoprire che noi non siamo più soli perché la nostra solitudine la possiamo raccontare a qualcuno. Non è forse di partenza vero di un cambiamento che stravolge le persone nell'intimo? Secondo aspetto. Ecco, se il primo aspetto è permettere all'altro di esistere attraverso l'esperienza dell'ascolto, la gratuità dell'ascolto, il secondo aspetto è che il nostro ascolto, per poter essere tramite sacramento di salvezza, per poter essere mediazione dell'opera redentiva di Dio, cioè possa far arrivare nel cuore delle persone una guarigione, noi dobbiamo ricordarci che il primo atteggiamento dell'ascolto deve essere non giudicante. Una persona si sente redenta quando si trova davanti a qualcuno che non giudica quello che gli stai raccontando. Guardate che può sembrare una cosa scontata, non è una tecnica, ma è il modo con cui Gesù ci ha insegnato a stare davanti alle persone. Adesso approfondirò un po' questo aspetto e cercherò di spiegare perché è importante per noi capire che l'esperienza dell'ascolto che ci guarisce è trovarci davanti a qualcuno che non ci giudica. Rimaniamo nel Vangelo di Giovanni e questa volta ci rivolgiamo a una storia anch'essa famosissima, che è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e in questo dialogo, e se ve lo andate a rileggere tutto, è una pagina molto lunga, molto bella, del Vangelo di Giovanni, la cosa che colpisce è che Gesù con questa donna parlano, ma tutto il loro dialogo è attraversato da una serie di fraintendimenti. Cioè, questa donna va lì, Gesù domanda qualcosa, ma in realtà ne pensava un'altra, questa donna ne capisce un'altra ancora. Insomma, è come se sono una serie di ambiguità e di fraintendimenti in questo dialogo. Penso che Giovanni non soltanto ci sta mostrando tutta quella natura teologica che c'è in quel dialogo, ma forse voglia suggerire a ciascuno di noi che non ci si capisce subito, ma un po' alla volta. E anche nell'esperienza di fede, nella preghiera, nel rapporto con Cristo, prima di capire fino in fondo che cosa il Signore ci sta dicendo, abbiamo bisogno di tempo. Certe volte non lo capiamo, fraintendiamo quello che il Signore sta dicendo a ciascuno di noi. Ma il punto su cui vorrei che ciascuno di noi si focalizzasse è il punto in cui Gesù, d'amblè, dopo che ha fatto un discorso molto bello sull'acqua viva, il pozzo, chi viene qui non ha più sete, io l'acqua gli posso dare, diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, a un certo punto Gesù dice a questa donna: vammi a chiamare tuo marito. E questa donna dice:
io non ho marito. E Gesù dice, dici bene che non hai marito, perché ne hai avuti cinque. La potremmo dire, ne hai avuti 10, 15, 20. Il problema non è il numero. E quello che hai, dice, non è neanche tuo marito. Sapete perché a me colpisce questa cosa? Perché Gesù è l'unico nel Vangelo che riesce a dire la verità alle persone senza umiliarle. Cioè riesce a condurre le persone a fare verità su se stesse, sulla propria storia, senza sentirsi giudicati. Guardate che è una cosa molto importante, perché uno degli alfabeti su cui il male opera di più nelle persone è proprio il pudore e la vergogna di dire la verità. E quando una persona non si sente a proprio agio di dire la verità di ciò che sta vivendo, allora lì il male sguazza. E molto spesso uno dei punti di appoggio attraverso cui il male costantemente continua a tenere il tappo, il muro, nel non farci dire la verità delle cose, sta nel fatto che nello sguardo di chi hai davanti, nell'atteggiamento, persino nella postura del corpo che uno ha davanti, già quando stai cominciando a dire qualcosa, già comincia a irrigidirti e dice no, non glielo posso dire, non gli posso dire quello che mi porto dentro, no? Chissà se il nostro ascolto è così. Se il nostro ascolto è giudicante, oppure il nostro ascolto è un ascolto non giudicante. Se una persona che incontriamo, attenzione, non soltanto può consegnarci la propria sofferenza, ecco il secondo punto, ma può consegnarci la verità di se stesso. La verità. Una persona si sente sola quando non può condividere il dolore con qualcuno. Una persona si sente sola quando non può condividere la verità con qualcuno. Ecco, sappiate questo, che nella vita non esistono migliaia di persone a cui si può dire la verità di noi stessi, ma almeno uno, due, tre, sì. E in miliardi di abitanti del mondo nessuno dica, ah, io non posso dirlo a nessuno. No. La svolta della redenzione, cioè la guarigione del cuore, parte dal fatto che a un certo punto tu senta un formidabile, forte desiderio di fare verità su te stesso. E questa cosa tu puoi viverla quando ti trovi davanti a qualcuno che ti ascolta senza giudizio e quindi ti permette di emergere nella verità di te stesso. Una delle cose su cui criticano moltissimo Papa Francesco è esattamente questo. E lo stile di Chiesa e anche alcune indicazioni pastorali che egli ci dà si muovono su quest'onda, ma non è un'invenzione o una originalità sua. Questa è una cosa che noi ritroviamo tale e quale nel Vangelo. È uno degli atteggiamenti di Gesù. Cioè, prima ancora di poter aiutare una persona a vivere una conversione, non io a convertirlo, perché nessuno di noi può convertire nessuno, non io a cambiarlo, non io a salvarlo, non io a rispondere alla domanda, prima che accada qualcosa che abbia a che fare con la grazia di Dio che agisce nel cuore delle persone, la maniera propedeutica che ha la grazia di Dio di preparare questo cambiamento e questo incontro e trovare qualcuno che serenamente accoglie la verità della mia vita. E ricordatevi questo, che quando tu puoi dire tutto a qualcuno, non esiste intimità più profonda di poter dire la verità di noi stessi a qualcuno. Il mondo ci dice che la verità di noi stessi è quando noi condividiamo l'intimità sessuale, fisica. Ma guardate, una persona può anche arrivare a un'intimità fisica, sessuale e avere di fronte un estraneo. La vera intimità nasce dalla verità. Quando tu vuoi costruire un rapporto profondo su una persona, la vera condivisione è della verità di te stesso. Perché quando una persona condivide la verità di se stesso, si espone in maniera vulnerabile e ha paura che l'altro possa giudicarlo, fargli del male. Molto spesso questa paura nasce da storie che abbiamo già vissuto, esperienze che hanno segnato un po' la nostra vita, e il vero problema è il fatto che noi attribuiamo agli altri un giudizio che in realtà ci abbiamo noi con noi stessi.
Cioè significa che i primi a giudicarci siamo noi, per questo vediamo tutti che ci giudicano. Allora, un ascolto vero, un ascolto che guarisce il cuore, è disarmare questa convinzione, disarmare questo pregiudizio. Ci vuole una delicatezza estrema, è davvero l'arte dell'ascolto, eh? E la capacità di accostarsi alle persone esattamente come Mosè si accosta al roveto ardente. Dio gli dice: togliti i calzari perché ti trovi in un territorio sacro, ti trovi alla presenza del Signore. Vedete, fratelli, quando ci troviamo davanti alla storia delle persone, noi ci troviamo in un territorio sacro in cui bisogna togliersi le scarpe e capire che è come se stessimo camminando su un presbiterio. È sacro quel posto. Dice: ma è pieno di storie e di ferite e di peccati e di cose. Non siamo nessuno per arrivare a catalogare la vita delle persone. Innanzitutto dobbiamo riconoscere la grandezza della vita di una persona, ammettendo che l'altro è innanzitutto abitato dal Signore. E io devo poter ascoltare l'altro senza nessun giudizio. Se il primo punto è permettere alla sofferenza di una persona di poter essere raccontata, il secondo punto è a permettere alla verità di una persona di essere condivisa. Su questo aspetto vorrei soffermarmi su un'altra caratteristica molto importante, proprio sulla verità. Sapete qual è questa caratteristica? Inevitabilmente nessuno di noi è una tabula rasa, cioè quando io parlo con qualcuno porto che cosa? Le mie convinzioni, la mia educazione, quello che ho studiato, quello che ho pregato, quello che ho vissuto, eccetera. Quindi ognuno di noi si porta sempre un bagaglio di pregiudizi. Ma a volte i pregiudizi sono un problema, perché i pregiudizi non ci aiutano a incontrare l'altro. A volte i pregiudizi limitano l'incontro con l'altro perché noi abbiamo già stabilito chi è l'altro. Se io incontro una persona, lo vedo vestito in un certo modo e dico: è un drogato, capite che quel pregiudizio di dire è un drogato ha già inficiato il mio ascolto di questa persona. Se io dico quello è così, quello è di quell'altro partito, quello è del gruppo di Tizio, di Caio, di Sempronio, questo è un progressista, questo è un tradizionalista, quello è del gruppo mio, quello è dell'altro, quello è un ateo, quello è un vicino, un lontano, è a favore di questo, è contro quest'altro. I nostri pregiudizi molto spesso eliminano la possibilità dell'ascolto perché si sostituiscono all'altro. Noi prendiamo le nostre convinzioni e le facciamo indossare agli altri. I pregiudizi sono terribili. Allora capite che un cristiano e una chiesa che ascolta è un cristiano e una chiesa che combattono costantemente la tentazione del pregiudizio. E qui c'è una storia meravigliosa raccontata negli Atti degli Apostoli che ci fa comprendere che cosa significa convertirsi dai pregiudizi. Questa storia la troviamo al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli e ve la faccio breve perché non posso leggervi tutto il brano, ma la cosa che colpisce è che un pio israelita è stato educato fin da bambino a riconoscere ciò che fa parte del popolo di Israele e ciò che è fuori dal popolo di Israele. Ad esempio, c'è un'educazione fin da bambini a un'antipatia di fondo nei confronti dei samaritani. I samaritani sono antipatici a prescindere, ok? No, i samaritani no, ok? È come se uno è cresciuto con la fede nella Roma, dice laziale no, o il contrario, no? Ok. No, non sto prendendo posizione, non sto prendendo. Questo tipo di pregiudizio, attenzione, questo tipo di pregiudizio non ci permette a volte di incontrare l'altro. Dove si manifesta la santità? Attenzione, è stupido pensare che una persona è santa perché dice: no, io non ho nessun pregiudizio. Tutti abbiamo dei pregiudizi. La santità si manifesta nella capacità di saperci convertire dai nostri pregiudizi. Allora, Pietro, che è cresciuto in una certa mentalità, è stato educato, ad esempio, a pensare ai pagani come le persone impure, che non bisogna frequentare,
non bisogna entrare in casa dei pagani, perché i pagani sono gli altri, quelli che possono contaminare la mia fede, quelli che sono portatori di che cosa? Dell'idolatria, quelli che possono allontanarmi dal rapporto con Dio. Questa educazione alla distanza fa sì che tu ti chiuda, che non veda nessun altro. Ma Pietro a un certo punto, per una serie di motivi che se volete potete leggervi nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, viene portato a incontrare una famiglia di pagani. E non soltanto a incontrare una famiglia di pagani, ma viene quasi spinto a entrare in casa di questi pagani. Immaginate l'imbarazzo e la rottura del pregiudizio che Pietro deve fare. Ma quando si mette ad ascoltare la storia di queste persone, quando il centurione Cornelio gli racconta la sua vita spirituale, la visione che aveva avuto, quell'intuizione, eccetera, eccetera, a un certo punto Pietro dice una cosa veramente molto interessante. La vado a riprendere qui. Entrato in casa, Cornelio gli racconta la sua storia e Pietro, ecco la conversione da un pregiudizio, afferma questo. In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Uno che è cresciuto con la convinzione che noi soltanto siamo quelli giusti e gli altri sono tutti brutti, cattivi e impuri, affermare una cosa simile significa che questo uomo ha spappolato il suo pregiudizio. Cioè, l'incontro reale con le persone, amici, deve distruggere i nostri pregiudizi. Un ascolto che fa passare la redenzione non è semplicemente un incontro che guarisce il cuore di chi ascoltiamo, ma è un incontro che distrugge i nostri pregiudizi. Allora, come posso io dire quello no? Come posso io escludere qualcuno? Come posso dire io, sicuramente in questa parte c'è del bene e lì c'è il male? Se uno leggesse con lealtà il Vangelo si accorgerebbe, è una cosa che ripeto spesso, che le più belle professioni di fede nel Vangelo le fa il demonio. Ora, come possiamo negare che quando il demonio dice «Io so chi tu sei il santo di Dio», ha fatto una professione di fede, è vero quello che ha detto il demonio. Poi è incapace di trasformare la fede in carità e siamo d'accordo, ma ha detto una cosa vera. Noi siamo capaci di venir meno ai nostri pregiudizi? No, e sapete perché? Perché i nostri pregiudizi ci rassicurano. Le nostre rassicurazioni ci fanno cercare e chiudere in gruppi in cui il pregiudizio si conferma. E più la pensiamo allo stesso modo con quel pregiudizio, più ci sentiamo forti. Ma voglio dirvi che in realtà più siamo così uniti, più siamo ghetto, più siamo chiusi, più non stiamo propagando il Vangelo, ma stiamo diventando la controtestimonianza del Vangelo. Quando noi sentiamo il Papa che ci invita ad essere una chiesa in uscita, non è uno slogan, è ad esempio l'atteggiamento di distruggere un pregiudizio e di poter dire, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Come posso dire io sono meglio di una prostituta che si trova su una strada secondaria delle nostre città? Non la conosco la storia di questa persona. Io non so che cosa è successo nella sua vita. Come posso io catalogare una persona, chiuderla in un'etichetta, non mettermi in un atteggiamento di accoglienza, semplicemente perché? Perché ho stabilito che siccome fa quello, allora è questo. È importante non soltanto condividere il proprio dolore, la verità di noi stessi, ma ecco la terza caratteristica, l'ascolto che guarisce è un ascolto che ci converte dai nostri pregiudizi sulla realtà. È impossibile non avere pregiudizi, ma noi dobbiamo coltivare una docilità a essere messi in discussione nei nostri pregiudizi. Arriviamo finalmente a un momento importante dell'ascolto. Noi, allora, siamo partiti da ti ascolto e ti dichiaro vivo
Comincio a rompere la solitudine del tuo cuore, la guarigione comincia quando tu non ti senti più solo perché il tuo dolore è ascoltato, perché tu puoi far verità su te stesso e dirlo a qualcuno, perché io vengo convertito dai miei pregiudizi. Ma attenzione, arriva un momento nell'ascolto in cui bisogna abbandonare la neutralità. Cioè, se inizialmente per poter far sentire l'altro accolto, noi abbiamo un ascolto non giudicante e quindi neutrale, a un certo punto bisogna abbandonare la neutralità. Perché cosa? Attenzione, solitamente per convincere l'altro che io ho ragione, no? E che quindi tutti vengono poi dalla mia parte. No. Un cristiano che attua l'ascolto come guarigione del cuore comprende che si abbandona la neutralità per il discernimento della volontà di Dio. Quindi io abbandono la neutralità, ma semplicemente perché voglio sapere che cosa il Signore mi sta dicendo. Meglio ancora, che cosa il Signore ci sta dicendo. Qualche mese fa Papa Francesco ha tenuto una lezione bellissima sulla teologia fondamentale del sacerdozio in un simposio mondiale che vedeva tante componenti insieme e ha detto che la vita di un sacerdote deve poggiare su quattro vicinanze, su quattro colonne, le intese lui, no? La vicinanza a Dio, la vicinanza al vescovo, ai superiori, la vicinanza ai fratelli, la vicinanza al popolo. Ma una cosa che ha colpito molto, soprattutto quando parlava del rapporto con i superiori, con il Vangelo, ha detto: noi abbiamo un'idea sbagliata di obbedienza. Noi pensiamo che l'obbedienza sia uno comanda e l'altro esegue. Questa noi pensiamo sia l'obbedienza. Dice il Papa: no, l'obbedienza cristiana è un'altra cosa. L'obbedienza cristiana è obbedienza alla volontà di Dio. Attenzione, non dite subito bravo perché non sapete che cosa sto per dirvi. Questa volontà di Dio, uno potrebbe dire, è semplice, la so io. E quindi tu, dice il Papa, la volontà di Dio si manifesta non come proprietà del singolo, dice, ma in un legame. Cioè, se io e te siamo in comunione, nella relazione tra me e te, io e te capiamo la volontà di Dio, non uno la capisce e l'altro la esegue. Capite allora qual è il ruolo della guida spirituale? Il ruolo della guida spirituale non è o il ruolo di un ascolto significativo, lo voglio chiamare in questo modo perché certe volte noi non abbiamo una vera e propria guida spirituale, ma abbiamo qualcuno che solitamente ci ascolta in maniera profonda, ok? In cui noi riusciamo ad aprire il cuore, a condividere delle cose, eccetera. Non è io vengo da te perché tu sai la risposta, io vengo da te e neanche tu sai la risposta. È insieme che a un certo punto ci domandiamo che cosa il Signore ci sta dicendo. E quindi è un percorso, è un cammino, è un modo attraverso cui noi scopriamo la volontà di Dio, un po' alla volta, in un legame. Ecco, se tu non hai una relazione significativa così nella vita, non hai opportunità di fare discernimento. Il discernimento non si poggia sull'intelligenza delle persone. Il discernimento non si poggia sull'eroismo del singolo. Il discernimento non si poggia sulla solitudine e l'ascolto solipsistico di una persona. Il discernimento si poggia sempre su una relazione significativa. E quanto più una relazione significativa è data dalla Chiesa, cioè stabilita oggettivamente da quello che la Chiesa ha fatto, più è garanzia di essere volontà di Dio. Ma non perché uno lo sa e l'altro no, ma perché queste entrambe ignoranze si incontrano, ma si mettono in un percorso di discernimento, di ascolto della volontà di Dio. Quindi l'andare in maniera oracolare da qualcuno a dire dimmi che cosa devo fare, non è l'ascolto vero che ci salva la vita. Non è trovarti in un dialogo che ti può guarire il cuore. Chi ti vuole davvero bene quasi mai risponde alle domande, perché ti mette sempre in un atteggiamento di discernimento. Qualche giorno fa il Papa ha rilasciato un'intervista molto bella e a un certo punto la giornalista ha detto al Papa in maniera provocatoria: Santità, che cosa direbbe Bergoglio di Papa Francesco? Cioè, tu che guardi te stesso, molto bella come domanda, no?
Il Papa ha risposto prima scherzando un po' su questa cosa, cioè dicendo, ma sicuramente non ci avrebbe mai pensato, non avrebbe mai immaginato che potesse succedere una cosa simile, un impegno simile, eccetera. Poi dice una cosa che secondo me è di una sincerità e di un'umiltà straordinaria. Dice, io mi sono accorto di essere cresciuto da una cosa molto semplice, dal fatto di essermi convinto che la paternità consiste essenzialmente in una cosa, ha detto il Papa, che ho appreso da una canzone napoletana, non saprei citarvela, ma il Papa ha detto così, quindi è magistero autentico, l'ha detto lui. Okay. Ha detto: un vero padre conosce la risposta, ma fa finta di non saperla. Perché deve arrivarci il figlio? Dice: voler bene a volte è avere la pazienza di portare l'altro ad arrivarci lui, anche se tu lo sai già da prima. Dice: quando ero gesuita, era stato per tanto tempo superiore, nella sua provincia, ero molto duro. Dice, non avevo questa pazienza. Col tempo ho imparato che esercitare un'autorità, esercitare una paternità significa avere pazienza nel dire, io intuisco già, ma dobbiamo arrivarci insieme, devi arrivarci anche tu insieme con me. E questo credo che sia una delle delicatezze più belle, cioè persino in un dialogo, quando tu capisci che chiaramente il Signore sta andando per una direzione, mai essere più veloce della persona che sta in discernimento. Bisogna portare quella persona ad arrivarci un po' alla volta. Ancora una volta, amici, bisogna saper perdere tempo con le persone. Questo guarisce il cuore. Se fare la volontà di Dio significa eseguire il comando di un altro, noi non stiamo crescendo come figli di Dio, ma come pedine, capite? Come soldatini, ma non come figli di Dio. I figli sono quelli che esercitano il sacramento dell'amicizia vero. Gesù nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dice: voi non siete più servi, io vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi. Invece quando uno vuole comandare, sapete cosa fa? Non dice. Ti dice le cose semplicemente quando serve e per farti fare quello che vuole. Ma quando uno condivide tutto, quando uno fa luce su tutto, ti sta trattando con amicizia. Non vi chiamo più servi, ma amici. Perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, credo che questa sia una cosa molto importante e qualcuno di voi potrebbe domandarvi, mi anticipo da solo la domanda, dove una persona impara a lasciare la neutralità per entrare nel discernimento? Perché tutti gli atteggiamenti di prima noi li impariamo da Gesù, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, noi impariamo che Gesù ragiona in questo modo, che Gesù fa le cose in questo modo. Ma questo tipo di abbandono della neutralità per entrare nel discernimento, dove lo impariamo noi? Lo impariamo attraverso la lectio divina.

Di educazione alla parola inibisce in ognuno di noi la mancanza di educazione all'ascolto autentico delle persone. Quindi quando qualcuno dice perché dovremmo fare lectio divina, uno può dire ma noi non siamo monaci, non è che dovremmo fare queste cose. È essenziale a vivere il rapporto con la parola di Dio, perché più tu ti rapporti con la parola, più le tue relazioni diventano profonde, concrete, perché la parola informa ed educa. È una bella domanda, Nel carisma del preziosissimo sangue, che ruolo ha la parola di Dio? Ha semplicemente un ruolo strumentale, cioè ci prendiamo quelle 4-5 frasi che toccano il cuore delle persone o che facciamo pescare in un cestino e le diamo così da suscitare qualche reazione nella gente? Oppure è educazione alla quotidianità della parola, alla normalità, a rompere il tabù della Bibbia? La gente ha il tabù della Bibbia, pensa di non capirla, pensa che è troppo alta, e invece bisogna sdoganare la parola, bisogna renderla possibile nella vita delle persone, anche quando le persone la fraintendono, perché pure la samaritana fraintendeva Gesù, ma alla fine lo capisce. È un cammino, è un percorso. L'unica cosa che ci fa abbandonare la neutralità per entrare nel discernimento è la lectio divina. Ecco, diceva Don Giacomo che stiamo facendo un percorso in questi anni, no? Abbiamo parlato di tante cose, dell'Eucaristia, io penso che noi dobbiamo arrivare adesso a un punto importante. Che rapporto abbiamo con la parola e in che modo possiamo educare alla parola? Nella quotidianità, nella ferialità, nella vita semplice, quotidiana delle persone. Questo favorirà tremendamente l'ascolto. Ecco, mi avvio a concludere. Quando il Signore dona ascolto, abbiamo detto che ci mette concretamente nella situazione di poter aprire il cuore in tutte le sue componenti e di poter sperimentare una liberazione, una guarigione che parte proprio dall'aver costruito una relazione significativa. C'è un brano che si trova ancora negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, e voglio leggervelo perché non è molto lungo, ma capirete perché ho letto questo brano e perché vorrei concludere questa mia riflessione con questo brano. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Allora, attenzione, quando noi leggiamo nella Bibbia un angelo del Signore, e diciamo ma comunque in vita mia angeli non ne ho incontrati, quindi sto al sicuro, ma guardate che l'angelo del Signore può essere uno che ti dice guarda, devi andare lì, vai a fare il tuo ministero in quel posto, oppure aiutami in questa missione, oppure organizziamo qualcosa. Cioè è un'occasione che il Signore ti manda. L'angelo è un messaggio che passa attraverso una cosa concreta che sta succedendo dentro la tua vita. Ecco, Filippo viene coinvolto nella dinamica in cui il Signore lo spinge a fare qualcosa. Alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Ed egli rispose: e come potrei capire se non ho nessuno che mi guida? Vedete come ritorna il tema della solitudine? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.

0: Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: Ti prego, di quale persona il profeta dice questo, di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro, e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Allora, guardate, questo è un brano bellissimo per un motivo molto semplice. Abbiamo un uomo con una storia, con una caratteristica, è un eunuco che lavora per un popolo pagano, amministra molti beni, eccetera, si trova in una postura riflessiva, da solo sta leggendo le scritture, no? Ma non ci capisce niente. Che è un po' come dire che da soli non capiamo niente della vita. Che cosa fa il Signore? Il Signore, per salvarci la vita, ci manda sempre qualcuno. Quando noi leggiamo che non si va al Padre se non per mezzo del Figlio, significa che quel per mezzo del Figlio è sempre qualcuno. È la Chiesa, amici. La Chiesa è ciò che il Signore si è inventato per salvare la vita alle persone. E in quella relazione, questo eunuco capisce non soltanto la scrittura, ma anche la sua vita, fino al punto da chiedere il battesimo. E si fa battezzare. Ma guardate quanto è importante questo ascolto, questo incontro che gli cambia la vita. Dopo che Filippo ha fatto questo, cioè lo ha fatto incontrare in maniera reale con Gesù, lo spirito lo toglie. Non c'è nessuna dipendenza da Filippo, perché lo spirito crea sempre libertà. L'unica cosa che ha Filippo di quell'incontro, sapete cos'è? La gioia. Se ne andò pieno di gioia. È bello pensare questo. Abbiamo parlato di ascolto, di presenza concreta nella vita delle persone, di guarigione del cuore, ma l'unica cosa che noi dobbiamo lasciare alle persone non è la dipendenza dalla nostra persona, ma è un retrogusto di gioia e di gratitudine nella loro vita. Quando un cristiano suscita questo, quando una missione lascia questo, quando un'evangelizzazione lascia questo, quando una predicazione lascia questo, allora ha compiuto il suo scopo. La gratitudine e la gioia sono la prova che abbiamo vissuto effettivamente bene la nostra esperienza di Dio. Una persona può dire di aver sperimentato la guarigione del cuore quando comincia a provare una intima gratitudine e gioia, al di là di quello che sta vivendo dentro la propria vita. Ecco, l'augurio è che me, ognuno di voi, possa fare l'esperienza di questo ascolto, possa non soltanto lasciarsi guarire il cuore, ma diventare a sua volta quel Filippo che viene mandato a far questo per tutte le strade del mondo. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: IMF, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030, lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare, frena la Lega. Da Bruxelles commentano: bene se l'Italia chiede 14,9 miliardi, ma non c'è tempo da perdere. In corso alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader ucraino Zelensky, poi Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa, e sull'Iran il presidente statunitense in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato: finiremo il lavoro. Una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone sudoccidentale, e tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo in una cartiera. 5 corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia Orange in Francia. La polizia ha ritrovato i resti dei neonati nell'abitazione. La donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute e gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato oggi l'allarme sul controllo dei luoghi di detenzione e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre, che continuano così le loro attività.
1: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia: solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene vanificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rilevato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio Federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
1: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
2: Signore, il Re gioisce della tua potenza.
3: Quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
4: Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine.
3: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
4: Perché il Re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
6: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: mio Salvatore.
1: Preghiamo Cristo Signor nostro, sempre presente in mezzo al popolo, che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Per la difesa il governo prenota prestiti per 14,9 miliardi dei fondi europei Safe, ma è polemica la cifra da utilizzare, verrà decisa entro fine anno, la Lega frena, l'Europa preme sui

0: La nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, con Claudio Ranieri direttore tecnico. Dopo giorni di incertezze, la FIGC rilancia il progetto Italia. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale. Come avete sentito dai titoli, con la pagina politica per la difesa, il governo ha prenotato 14,9 miliardi dal SAFE, strumento finanziario dell'Unione Europea che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti. Frena la Lega e ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
1: Buonasera Elena, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che di fatto divide la maggioranza. Tutto nasce dalle parole un po' sorpresa del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione, poi precisata, dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Tajani poi puntualizza, saranno 6, 7, 8 o 9 i miliardi che potrebbero essere chiesti, ma immediata scatta la reazione della Lega che dice no all'utilizzo del Fondo Europeo per la Difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle e AVS, occhi puntati oggi anche sulla questione dell'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati, mentre sui temi di politica estera e interna si è discusso con il Presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: E ora andiamo all'estero, a Washington, dove Trump incontra il premier israeliano Netanyahu. Falso che manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha indicato il presidente americano, che torna a lanciare un avvertimento a Teheran. Maurizio Dischino.
2: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: E anche il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati intercettati 842 droni contro la regione di Mosca. La Russia invece ha colpito due navi di Kiev. Il servizio è di Antonio Soviero.
3: Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici russi. Vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara: la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump riceve alla Casa Bianca Zelensky, un incontro a porte chiuse. Il presidente ucraino ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea Patriot per contrastare i missili di Putin. Per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev si gioca la carta che gli ha passato la sua intelligence, cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu, entrambi a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: In Giappone almeno una vittima per il potente sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese, numerosi dispersi. Si scava tra le macerie in un centro commerciale in una cartiera. Cesare Cavoni.
4: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16:27 ora locale, 7:27 ora italiana, sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera, la cui ciminiera è precipitata al suolo.

0: suolo. E ancora, 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, i resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. Atto vandalico a Međugorje nella notte, imbrattate con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia con scritte offensive e un incendio doloso. Davide Murgia.
2: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Međugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Međugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona, quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Međugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ora gli incendi che piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. In Gironda messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. Peggiora la qualità dell'aria a causa del fumo vicino Bordeaux. Vengono distribuite 3,5 milioni di mascherine agli abitanti più esposti. E un incendio poi domato è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco intervenute, conseguenze per il custode dell'impianto che è stato ricoverato per un'intossicazione e leggere ustioni. Dai primi rilievi non risultano critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona circostante. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato l'allarme sul controllo degli istituti penitenziari e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività. Fausto Nicastro.
3: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia. Solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene vanificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rivelato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Nascono sempre meno bambini in Italia e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, è quanto emerge da un report realizzato dalla Fondazione per la Natalità. Luigi Ferraiuolo.
4: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica, non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono, ma soprattutto se solo si realizzassero le intenzioni dichiarate dalle donne italiane in età fertile, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, ben 760.000. Significa che qualcosa non va, e quanto si evince dal dossier natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Sentiamo il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantese per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette, perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine, l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il calcio con il futuro della nazionale. Roberto Mancini è il nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Sentiamo Federico Plotti.
6: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18. Una scelta quasi obbligata, quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo. Ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Giovanni Malagò. Federico Plotti in linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, grazie a Lorenzo Sada in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio, finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo dello spazio ZIP, nato nella parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, con l'assistente sociale Ladia Gurrieri. Ben trovata!
1: Un caro saluto e un grazie per la possibilità di raccontare quello che noi abbiamo svolto durante questi mesi prima di una breve pausa estiva.
0: Che cosa vi ha spinto a scegliere di aderire a questo progetto e che cosa rappresenta per voi?
1: Ci ha spinto di partecipare e comunque portare avanti questo progetto principalmente per aiutare e sostenere tutti quei ragazzi che magari non possono, non vengono ben accolti, ben accettati sia all'interno della società ma anche all'interno delle scuole, anche perché magari comunque hanno delle ampie difficoltà nell'apprendimento. Queste difficoltà all'interno del nostro territorio vengono date anche dalla difficoltà della lingua. Infatti, con l'aiuto della nostra mediatrice siamo riusciti a sostenerli nello studio di questi mesi, anche nella preparazione degli esami di terza media e nella scrittura delle tesine.
0: Quindi rappresenta per voi un'occasione veramente importante anche per farsi prossimi. Ma che cosa vuol dire per voi tradurre questa scelta in azioni rivolte agli adolescenti e alle adolescenti che incontrate?
1: Noi rivolgiamo queste attività proprio anche nelle piccole azioni quotidiane, ad esempio quella che potrebbe essere supportarli nella scelta dell'istituto superiore, perché appunto allacciandoci con ragazzi della fascia di età dagli 11 ai 18 anni abbiamo dei ragazzi che essendo in terza media hanno avuto difficoltà nel scegliere la scuola futura, anche magari nella paura di dire dobbiamo andare a scuola a Ragusa, cambiare città, cambiare realtà, non sapere quali possono essere i compagni. Ecco, li abbiamo supportati nella scelta, magari facendoli riflettere su che cosa vogliono fare nel loro futuro. Infatti abbiamo anche realizzato proprio un workshop basato su questo.
0: Quali sono state le prime fasi del progetto?
1: Per quanto riguarda le prime fasi, diciamo, abbiamo intercettato i ragazzi con dei progetti che erano già stati fatti in passato, quindi avevamo, si può dire, una rete locale di beneficiari, di intercettati appunto da coinvolgere. Però anche grazie alle conoscenze abbiamo fatto, diciamo, un po' di passaparole, abbiamo cercato di coinvolgere anche come volontari i ragazzi degli scout, del gruppo scout di Santa Croce, che hanno dato anche loro un contributo a sostenere anche nel loro piccolo concreto le azioni di supporto scolastico e anche di collaborazione tra ragazzi, tra compagni di classe.
0: Ladia, parliamo adesso dei diversi momenti di incontro, di condivisione, delle attività che avete pensato e costruito anche insieme ai ragazzi e alle ragazze che avete incontrato. Hai parlato di supporto scolastico, ma ci sono stati anche tantissimi laboratori specifici.
1: Noi nei nostri incontri dal mese di aprile abbiamo cercato di realizzare almeno un laboratorio a settimana con la presenza di una psicologa. Diciamo che il primo laboratorio che abbiamo realizzato l'abbiamo soprannominato proprio la ragnatela dell'amicizia, all'interno del quale abbiamo spiegato che ognuno di noi è fondamentale nel gruppo, ci siamo presentati, ci siamo conosciuti e abbiamo visto i ragazzi molto contenti, molto entusiasti anche della presenza di una persona nuova, di una psicologa pronta lì ad ascoltarli e a supportarli. Poi abbiamo realizzato un laboratorio che l'abbiamo chiamato il Giardino delle Meraviglie, all'interno della quale ognuno di loro doveva esprimere una qualità sia propria che dell'altro, e l'abbiamo commentata tutti insieme. Un momento molto emozionante che abbiamo ritrovato in questo laboratorio è che noi sappiamo che nel nostro gruppo c'era una ragazzina molto timida che faceva difficoltà a parlare anche in classe, ad esprimersi, e invece all'interno di quel laboratorio, diciamo, ha trovato il suo posto, il suo equilibrio, si è espressa, è riuscita ad esprimere la sua qualità, ne ha individuate altre nei compagni del gruppo. Questo è stato molto bello. Poi i laboratori seguenti, mi riallaccio al discorso della scelta della scuola superiore, abbiamo fatto un workshop basato sui desideri, quindi su che cosa loro vorrebbero essere da grandi. Sono emerse molte passioni diverse, chi voleva fare l'insegnante d'arte, chi vuole visitare il Giappone, di sogni diversi, chi vuole diventare un insegnante di motori, aprire una scuola di taekwondo, sono emerse tutte queste cose. Oltre a questo, anche un laboratorio che abbiamo soprannominato il fiore dell'identità, che è stato molto importante per noi perché siamo riusciti a riconoscere e a portare avanti oltre le loro passioni, le loro paure. Quindi oltre a venire fuori le paure, sono venuti fuori anche le persone importanti per loro, perché appunto una delle domande realizzate all'interno del laboratorio era proprio esprimere chi erano le persone importanti nel loro percorso, nella loro vita. Questo è stato molto interessante. Fino poi ad arrivare al laboratorio in cui abbiamo realizzato la scatola dei pensieri, in cui appunto loro hanno pitturato, colorato come meglio volevano e meglio credevano una scatola, scrivendo sopra il loro nome, o tutte le volte che volevano possono mettere dentro un bigliettino che per loro rappresenta come se fosse uno scrigno dei pensieri, dei desideri, e sanno di trovare lì, in quel posto fisico, un loro spazio, come se fosse un loro diario segreto. Questo anche come punto di riferimento, non solo ci siamo noi, ma hanno pure un loro spazio in cui dare le loro idee, i loro pensieri.
0: E parliamo di queste idee, di questi pensieri, paure, che cosa vi ha colpito, che cosa chiedono i ragazzi e le ragazze che avete incontrato?
1: I ragazzi che noi abbiamo incontrato durante il nostro percorso erano molto entusiasti e continuavano a chiedere molto supporto allo studio, perché si sentivano affiancati, supportati, anche molte volte invogliati a studiare, a fare i compiti e a fare di più. Oltre a quello, chiedevano la necessità di avere delle figure di riferimento in cui poter parlare, potersi aprire, poter dire le loro paure, i loro sogni, i loro problemi, anche quello che magari accade in classe, commentarlo e tanto altro, ma anche avere uno spazio loro da coltivare, da dipingere, da fare proprio loro mettendo dei cartelloni, proprio come se fosse una loro casa. Una frase che mi ha colpito è che una bambina in un cartellone che abbiamo realizzato ha scritto che questo dopo scuola è una casa e siamo tutti importanti, quindi se come ognuno di loro ha un posto lì ed è importante a modo loro.
0: Secondo te, nella sfida educativa, cosa significa ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo davvero un processo aperto, dinamico?
1: La sfida del dare e ricevere, diciamo, è un po' complicata, perché noi abbiamo provato in questi mesi a spiegare a loro che noi siamo lì per dare, per supportarli qualsiasi problema, qualsiasi situazione, però spiegare anche a loro che è necessario ricevere. Ricevere in che modo? Nel modo in cui magari loro vengono, sono sempre presenti, partecipano attivamente ai laboratori, perché inizialmente alcuni, soprattutto i ragazzi maschi, non erano molto invogliati. Ma perché? Perché più chiusi, perché più timidi, magari lo percepivano come un segno di debolezza esporsi, dire le loro paure. Quindi noi li abbiamo invogliati a ricevere in questo modo. Quindi noi come operatori siamo lì presenti per supportarli, ci siamo in tutto quello che loro hanno bisogno, però magari chiedere a loro appunto di ricevere con la loro presenza, ma la loro presenza attiva, non una loro presenza di dire vengo, sto seduto e sto col telefono da solo. La loro presenza di venire, stare attivi, stare in gruppo, collaborare, coinvolgere.
0: Quali sono i prossimi passi previsti e cosa intendete generare attraverso questo progetto?
1: Possiamo dire che all'interno della parrocchia, come dei prossimi passi, uno che abbiamo realizzato da poco è aver formato gli animatori del GRES parrocchiale, quindi essere anche un punto di riferimento per loro, perché il nostro prossimo passo che vorremmo realizzare nel territorio è proprio quello di tenere l'oratorio aperto 2 giorni a settimana, ma non solo per i ragazzi che vengono per un supporto allo studio, proprio aperto a tutti, quindi agli animatori che noi abbiamo supportato, che sono tutti i ragazzi della parrocchia, ma anche ai ragazzi che non frequentano la parrocchia, venire proprio come punto di riferimento e cercare magari di trovare un legame tra di loro, unirli nella società per fare gruppo, per stare insieme, spiegare che siamo tutti uguali, non ci sono barriere in base magari anche per la difficoltà linguistica. Come azioni future vorremmo unire quello che sono le attività che vengono fatte all'interno della parrocchia, quindi comunque quelle attività che hanno dietro un qualcosa di spirituale, come possono essere gli scout, il GRES parrocchiale, che molti ragazzi degli scout sono presenti, che partecipano, i giovanissimi, quindi coloro che hanno fatto la cresima da poco, unirli anche ai ragazzi che, diciamo, non frequentano la chiesa, quindi che hanno una religione diversa. Spiegare che anche loro a modo loro pregano, ma possiamo stare tutti insieme e svolgere le attività tutti insieme, collaborare e scegliere di fare una giornata di pittura, una giornata all'aperto, uscire per stare in gruppo, coinvolgerli anche nelle attività quotidiane del pomeriggio, nei gruppi che si creano davanti le scuole.
0: Ringrazio Ladia Gurrieri per essere stata con noi. Grazie di cuore.
1: Io ringrazio voi molto per averci dato la possibilità di dire in questo spazio di comunicazione quello che viene realizzato all'interno di questo progetto. Grazie veramente.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano di lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sio? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. È tempo della guarigione, ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa di

nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati di non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere. Forse che i cieli da te mandano rovesci. Non sei piuttosto tu, Signore, il nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Giungo fino a te i gemiti dei prigionieri, con la grandezza del tuo abbraccio. Salva i condannati a morte. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. E noi, il tuo popolo, i greggi del tuo pascolo, ti renderanno grazie per sempre, di generazione in generazione narreranno la tua lode. Salvaci, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

quando i discepoli avevano ascoltato la parabola del grano e della zizzania, si erano turbati, perché la loro reazione, ascoltando questa parabola da parte di Gesù, era esattamente quella dei servi nella parabola, quando si accorsero che non era stato seminato solo il grano, ma anche la zizzania. Allora i servi gli dicono: ma padrone, tu non hai seminato il seme buono? E Gesù risponde, cioè il padrone nella parabola, che Gesù risponde dicendo, dice: un nemico di notte ha seminato la zizzania. E allora i servi dicono: beh, vuoi che andiamo a estirparla? E invece il padrone risponde dicendo: no, lasciate che grano e zizzania crescano insieme. Loro si sono turbati, perché si sono identificati con i servi, e anche noi ci identifichiamo con i servi. Noi il male non lo sopportiamo, e quindi siamo convinti che il male non ci deve essere. E in fondo questa protesta sotto sotto è un'accusa contro Dio, perché dice: ma Dio, tu che cosa fai per distruggere il male nel mondo? Non fai nulla. Bene, adesso Gesù è in casa, la casa è simbolo della Chiesa, quindi spiega ai discepoli il senso di quella parabola, per far capire loro che la proposta dei servi nella parabola, cioè a dire: ecco, il male non ci deve essere, perché se c'è il Signore dovrebbe punire quelli che fanno il male. E quindi com'è questa storia che il Signore permette il male nel mondo? E Gesù spiega. Ora, è vero che la sua spiegazione, come abbiamo ascoltato, è molto chiara, non è che servono commenti, però la comprensione di quello che lui spiega richiede qualche cos'altro oltre l'intelligenza. Tant'è vero che conclude dicendo: chi ha orecchi ascolti. Cioè a dire, non basta ascoltare con le orecchie del corpo, bisogna anche ascoltare con le orecchie del cuore. E cosa dovremmo ascoltare in questo insegnamento con le orecchie del cuore? Bene, Gesù dice: il Figlio dell'uomo ha seminato il bene, ha seminato il grano in questo campo. Il nemico, che è il diavolo, ha seminato la zizzania. Il buon grano sono i figli del regno, dice Gesù. La zizzania sono i figli del maligno. Ma, dice, arriva un punto cruciale, che è il campo nel quale è stata seminata sia la zizzania che il grano, il campo è il mondo. E in questo mondo c'è anche la Chiesa. In questo mondo ci siamo anche noi, ognuno di noi. E quindi il grano e la zizzania è stato seminato nel mondo, viene seminato anche nella Chiesa e viene seminata anche nel cuore di ciascuno di noi. E già i discepoli dovremmo trarre le conseguenze. Come facciamo a dire al Signore: Signore, vuoi che distruggiamo il male? E Gesù dice: se distruggiamo il male, allora
dovete distruggervi tutti, vi dovreste tutti suicidare o ammazzarvi l'un l'altro, perché il grano e la zizzania è dentro di me, è dentro di te, è dentro ciascuno di noi. E allora, se vuoi distruggere il male, devi distruggere anche la persona. E quindi questa risposta in qualche modo porta il discepolo a riflettere sul tema del male nel mondo. Anche il suo atteggiamento dovrebbe cambiare. Perché? Perché non possiamo far presto a dire: ah, il male sono gli altri, e allora bisogna fare giustizia. Identificando, noi identifichiamo la giustizia col giustizialismo. Hai sbagliato, paga. E beh, anche tu sbagli e devi pagare pure. E se per pagare devo pagare con una punizione che non lascia spazio a nessuna redenzione, quindi una punizione che sa di vendetta, e allora siamo tutti condannati, nessuno si salva. Quindi l'atteggiamento mio nei confronti del male che c'è fuori di me e che c'è dentro di me è: primo, non posso demonizzare nessuno, perché altrimenti dovrei demonizzare anche me stesso. E noi siamo molto inclini a demonizzare gli altri, a dire: ecco, quello è il male, quello è quello che mi ha fatto questo e quest'altro. Condanniamo, demonizziamo. No, non si tratta di essere tolleranti col male, ci mancherebbe, non bisogna essere tolleranti. Il male va denunciato, va riconosciuto, però non possiamo condannare, perché condanneremmo le persone. Allora l'atteggiamento qual è? L'atteggiamento è quello di saperlo portare per non cadere nella vendetta. E chi ti dà questa forza di portare il male, quello tuo e quello degli altri, è se tu hai conosciuto la perla preziosa che c'è nel cuore dell'uomo, il buon grano. Che cos'è questo buon grano? È la misericordia di Dio. Questa è la perla preziosa. Se tu distruggessi il male, distruggeresti anche questa perla preziosa. E questa misericordia, che è il buon grano che è stato seminato dentro di te, ti dà la forza per portare il male, perché se lo porti lo disarmi e redimi l'altro, perché il male non è l'altro, il male non sei tu. Tu sei purtroppo tentato dal male. Questo è il guaio. E in questa tentazione ci cadiamo spesso. E quindi non puoi stare a dire: ah, dai, io sono sempre lo stesso, non cambio mai, io sono fatto così, ci ho provato tante volte a cambiare, non ce la faccio, niente, va bene, io sono fatto così, punto e basta. No, non devi dirlo, non devi scoraggiarti, ci dice Gesù. Devi avere sempre la pazienza. Tant'è vero che Gesù distingue in questa spiegazione tra il tempo della pazienza dal tempo del giudizio, quando parla dei mietitori. Dice: la mietitura non è ora. Ora lasciate che crescano insieme grano e zizzania, perché non accada che dovendo distruggere la zizzania distruggete il buon grano. Ora lasciate che crescano. Quando poi nella mietitura, nella mietitura è chiara la distinzione. Il grano ha la spiga dove c'è pieno, proprio piena del grano. Invece la zizzania c'ha niente. Chiaro. A quel punto verranno separati. Allora, questo non è il tempo del giudizio. Questo è il tempo della pazienza. La misericordia di Dio ci viene elargita, che è simboleggiata dalla semina di questo grano. Continua il figlio dell'uomo a uscire a seminare, non è che ha smesso di seminare dentro di noi, in questo mondo,
semina il buon grano, semina tanto bene che c'è. E se il mondo è in piedi, lo è grazie a tutto questo bene che lui semina, altrimenti sarebbe stato distrutto chissà quante volte. Perché questo è il tempo della pazienza, la misericordia esercitata come pazienza da parte di Dio. Ebbene, anche tu, man mano che ti fai dono di questa misericordia, anche tu eserciterai verso te stesso, verso gli altri, questa stessa pazienza che Dio ha per te, ha per ciascuno di noi. È solo così, in questo mondo dove imperversa il male, tu operi nel tuo piccolo, ma con la forza e la grandezza dell'opera di Dio, operi affinché migliori questo mondo. Ma bisogna aderire a una logica a questo punto, dice Gesù. La logica per migliorare questo mondo è che non funziona la logica, ah, se cambiano gli altri allora cambio io. Questo non è evangelico, questo appartiene ai figli del maligno. Se io mi identifico con la zizzania e quindi con i figli del maligno, dirò queste frasi. Perché mi devo impegnare? Se si impegnano gli altri, allora anch'io mi impegno. Ma se gli altri se ne fregano, perché io dovrei? Io me ne frego pure. Questo vuol dire che io mi identifico con i figli di questo mondo, del maligno. I figli di Dio, invece, sono quelli che, e i santi ce ne hanno dato di ieri e di oggi, ce ne hanno dato sempre prova di questo, all'unisono, nessuno ha avuto un'idea diversa su questo. Io voglio migliorare questo mondo perché già voglio vedere l'anticipo di quello che sarà il mondo futuro, nel quale ci voglio essere già adesso per esserci anche dopo. Bene, devo cambiare me stesso. Ecco perché il Vangelo insiste sulla conversione. Convertitevi, vigilate, convertitevi e vigilate. La domanda è, ma come faccio a capire che mi devo convertire? Come faccio a dire devo cambiare me stesso? No, te ne accorgi subito. Se ti trovi davanti un fratello che tira fuori il peggio di sé, ti accorgi subito che lui avrà la bravura, e dovresti ringraziarlo per questo, la bravura di tirare fuori anche in te il peggio di te. Tu che ti credi essere buono, santo, pio, religioso, sempre assiduo a messa, anzi addirittura dice ma guarda io vengo ma gli altri dove sono? Allora vuol dire che sono migliore degli altri. Non ci vuole niente a capire che tu sei, gli altri sono peggio e tu sei peggio come gli altri. Basta che ti trovi davanti qualcuno lungo la strada oppure a casa oppure tutti i giorni questo capita, no? Qualcuno che ha la bravura con i suoi spigoli, con i suoi difetti, che proprio mi porta con le spalle al muro, che mi fa perdere la pazienza. Domanda, ma quando mi devo convertire? Quante volte? Come faccio a sapere che mi devo convertire? Bene, quello è il momento, lo capisci subito. Dice, ma guarda, questo mi sta portando, che mi sta facendo diventare niavolo. Ecco, dice, bene, quello è il momento in cui mi devo convertire. E allora se ogni giorno tu hai questa pazienza, tu hai, ti fai forte di questa misericordia del Signore, perché devi partire sempre da lì quando dici devo cambiare, no? Signore, dammi l'amore, dammi la bontà. Tu al posto mio come faresti a sostenere questo fratello che mi porta con le spalle al muro? Dammi la misericordia. Bene, a quel punto il Signore piano piano mi aiuta a cambiare e quindi a disarmare i difetti dell'altro, a non giudicarlo, a non condannarlo, ad aiutarlo, ecco, magari piano piano, senza rompere la relazione, a riconciliarsi e a riconciliarmi con lui. Ecco, questo vuol dire, è il tempo della pazienza questo, il tempo della misericordia, mai arrivare a un giudizio, ah, quello lì è nato così e quello morirà così perché nasci io tinto e tinto muore. Questo,
Quando dico queste cose, devo subito ricordare, sono figlio del maligno, non sono figlio di Dio. Prevale in me la zizzania, non il buon grano, quello l'ho buttato via. Arriviamo alla fine, almeno alla fine il Signore gliela farà pagare a certuni, perché noi ci sentiamo sempre migliori degli altri, c'è poco da fare, così è. Dice, almeno alla fine gliela farà pagare. No, non è così la fine, non è come penso io. Non sarà una vendetta quella del Signore. Il suo giudizio, l'abbiamo visto sulla croce, che giudizio è? È un giudizio di misericordia per gli uomini, di condanna per il male che affligge gli uomini, affinché gli uomini siano riscattati da questo male. E questo sarà il giudizio alla fine. E cioè a dire, tutto quello che ho fatto nella mia vita, anche i gesti più piccoli e più semplici, che noi li chiamiamo piccoli, nessuno se ne accorge, ma questi gesti fatti nella carità sono quelli che hanno tenuto in piedi il mondo. Ecco la potenza del giusto, ecco la potenza dei figli di Dio. Quando agiscono nel nome di Dio, anche un bicchiere d'acqua fresca, un gesto ordinario, semplice, che fatto in modo disinteressato, nella carità, per amore del fratello, quel gesto rimane in eterno, ne godrò in eterno. Quindi il giudizio sarà, c'è un fuoco, il fuoco dell'amore, e dinanzi tutto passerà, tutta la mia vita passerà attraverso questo fuoco, e dinanzi a questo fuoco, il fuoco dell'amore, che cos'è che resisterà e resterà? Tutto quello che ho fatto di bene, nel nome del Signore, per la carità, tutto quello che appartiene a Dio, sono stato buon grano, questo rimane. E io ne godo in eterno, non solo adesso, perché il bene ci fa liberi, non ci porta a giudicare, a condannare, a ricambiare con la stessa moneta, a moltiplicare la violenza. Il bene ci fa liberi, ci fa sentire nella pace. Ma poi questo bene che ho fatto oggi, in eterno, ne godrò in un modo che non posso immaginare, ma sarà grande. Tutto quello che ho fatto oggi, che non è da Dio, anzi è contro il bene, contro Dio, contro l'uomo, quando passerà in quel fuoco, il fuoco dell'amore e il suo giudizio, quello sarà bruciato, non resterà niente. E allora chiediamoci, alla fine della mia vita, cosa resterà di me? Solo la faccia o solo i denti? Perché tutto dipende di quello che rimane di me, dal bene che ho fatto, perché il male che ho fatto sarà parte di me che sarà bruciato, non servirà. Bruciato il tempo che ho impiegato per fare quelle cose, bruciato il loro senso, bruciato perché sarà doloroso questo taglio. Infatti si dice avranno pianto e stridore di denti. Sapete, è come un'operazione, no? È vero che l'operazione mi salva, perché salva quello che c'è di sano e di buono in me, ma quello che deve essere tolto è doloroso, non è che... Per cui, per esempio, il purgatorio, che sarebbe questa purificazione che passa dove passo nel fuoco dell'amore, e tutti dalla scrittura, anche i mistici, l'hanno descritto come una cosa dolorosa. Ma questo a quale fine? Al fine di salvarmi, cioè il Signore vuole la mia salvezza. Meglio entrare, dirà Gesù, con un occhio nel regno piuttosto che andare a finire in quel fuoco con tutti e due gli occhi. Meglio entrare zoppo nel regno con un solo piede piuttosto che con tutti e due i piedi entrare in quell'inferno. Sia lodato Gesù Cristo.

0: a Dio che con inesauribile generosità sparge nel campo della nostra vita il buon seme della parola, ci rivolgiamo con la fiducia di vedere esaudite le nostre preghiere. Diciamo insieme:
1: benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia.
0: Benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia.
1: Per la Chiesa, perché nei suoi pastori, nel suo magistero, aiuti tu il popolo cristiano e le nuove generazioni a riconoscere la presenza di Dio nella vita e nella storia dell'umanità. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia.
1: Per le nazioni e i popoli che vivono ancora lo strazio della fame, dello sfruttamento e delle epidemie mortali, perché cresca la sensibilità e la solidarietà da parte dei paesi ricchi e si generi in tutto il mondo uno sviluppo equo e solidale. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia.
1: Per gli operatori di pace, perché pur incontrando ostacoli di difficoltà e la sterile zizzania, non si scoraggiano nella loro opera di seminatori del buon seme. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia.
1: Per tutti noi, per le nostre comunità, per le nostre famiglie, perché riconosciamo con gratitudine quanto buono grano il Signore ha seminato nella nostra vita e lasciamo che sia Dio con i suoi angeli a purificarci da ogni zizzania che ci invade il cuore. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo con l'abbondanza della tua grazia. Dio, Padre buono, ci affidiamo a te, difendici dal male, fa che tutte le nostre opere contribuiscano alla costruzione del regno secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di entrare nella tua presenza, ma di soltanto la

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon, in semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Nuovo appuntamento estivo con il mondo alla radio che ci porterà prima in Ucraina e poi a ricordare i 75 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Andremo anche in Italia per parlare di emergenza demografica e di sfruttamento dei minori in vista della giornata mondiale sulla tratta del 30 luglio. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. 335 1243 722, lo ricordo.

0: Ieri è volato a Londra ed oggi inizia la sua missione negli Stati Uniti, che porterà appunto Zelensky alla Casa Bianca da Trump, dove ci sarà anche Netanyahu. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Lido, le ragioni di questo viaggio.
1: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico, che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
2: Che tipo di tempi c'è da aspettarsi per ottenere questa licenza? Zelensky lo ripete da settimane, anche al G7 di Evian se n'era parlato, ma di fatto queste licenze gli americani non le hanno ancora sbloccate. È normale oppure è un ritardo che si spiega con una dinamica precisa?
1: No, è un ritardo che ha sostanzialmente una duplice origine. Da una parte industriale e burocratica. Il procedimento per dare queste licenze ha bisogno di una serie di passaggi e di tappe obbligate che hanno i loro tempi. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti si avvicina la parziale sospensione o il rallentamento dell'attività istituzionale per via dell'estate. In secondo luogo c'è una parte dell'industria americana che frena su questa possibilità, perché ritiene che dare la possibilità agli ucraini di costruire i Patriot in Ucraina possa, diciamo, costituire uno svantaggio industriale.
2: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi, come sostiene Zelensky, i Patriot?
1: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
2: Oggi cosa c'è da aspettarsi da Donald Trump nell'aprire le porte della Casa Bianca al presidente ucraino? Che, ricordiamolo, è anche un po' in crisi in casa propria dal punto di vista dei consensi, o quantomeno contestato per una scelta legata al suo ex ministro della difesa, che è uscito dal governo dopo il rimpasto voluto proprio da Zelensky.
1: Guardi, è sempre difficile provare a immaginare quali saranno le reazioni di un personaggio come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Certo è che oggi l'Ucraina ha quelle carte che una volta Trump negò allo stesso paese, quindi può permettersi di sedere alla Casa Bianca sicuramente con una posizione migliore rispetto alla prima volta che i due leader si sono incontrati.
2: Quali sono questi assi nella manica a cui faceva riferimento direttore Di Lido, che non aveva in quel precedente incontro che abbiamo citato?
1: Una campagna militare che sta dando risultati egregi negli ultimi 6 mesi, è una Russia che si trova in crescente difficoltà. Questo dà la possibilità a Zelensky di dire a Trump che la guerra sta andando in un certo modo e che l'Ucraina non è rassegnata né destinata alla sconfitta, come invece l'inquilino della Casa Bianca aveva più volte ripetuto all'indomani del suo insediamento.
3: Il mondo alla radio.
0: 75 anni fa a Ginevra, 144 paesi firmavano la convenzione relativa allo Statuto dei Rifugiati, che definisce i diritti e i requisiti per definire l'asilo e le responsabilità delle nazioni che lo garantiscono. Un sistema sempre più messo in discussione, come spiega al microfono di Stefano Leschinski Federico Fossi dell'Ufficio Comunicazione dell'UNHCR in Italia.
4: È esattamente il rinnovo di una promessa importante, una promessa che fu fatta 75 anni fa, all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo proprio di proteggere le persone che erano state costrette a fuggire dal conflitto. La nostra responsabilità ora è quella di mantenere viva questa promessa per tutte le generazioni a venire, e quindi lanciamo, proprio in occasione di questo importante anniversario,

0: The Promise, che è una dichiarazione pubblica di solidarietà a livello globale con i rifugiati. Riunisce in questo momento diverse personalità di spicco provenienti da ogni ambito della società, quindi da leader religiosi, premi Nobel, artisti e figure della cultura, esponenti del mondo economico, del settore privato, leader rifugiati e difensori dei diritti umani, che riaffermano proprio i principi fondamentali della Convenzione di Ginevra e l'impegno a proteggere chi fugge da conflitti, violenze e persecuzioni.
1: L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tuttavia non nasconde le proprie preoccupazioni per un indebolimento del sistema che dovrebbe garantire la protezione dei rifugiati a livello internazionale. Molti sono, diciamo così, i colpi che questo sistema ha ricevuto.
0: Sì, assolutamente. Viviamo in un quadro storico e geopolitico, come tutti sappiamo, molto complicato. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha registrato nel 2025 130 conflitti armati attivi. Sono quasi 42 milioni le persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di questi conflitti e di persecuzioni, oltre ai vecchi conflitti che persistono nel tempo senza trovare soluzione, ne scoppiano di nuovi, e appunto i flussi di persone costrette alla fuga continuano purtroppo senza precedenti. In tutto ciò i sistemi di asilo sono messi sotto pressione a causa del sovraccarico operativo, ma anche delle risorse insufficienti per il loro corretto funzionamento. È quindi importante sostenere la Convenzione di Ginevra in questo periodo particolarmente complicato.
1: Insomma, oggi come 75 anni fa è fondamentale avere uno strumento protezione degli esseri umani come quello della Convenzione, e soprattutto uno strumento che sia realmente condiviso a livello di valori in maniera globale.
0: Sì, è uno strumento importantissimo, ancora molto valido. Diciamo che nel panorama attuale alcuni sostengono che la Convenzione non sia più adeguata al mondo globalizzato di oggi, che è caratterizzato da flussi migratori misti e da sistemi di asilo messi sotto pressione. Noi non siamo d'accordo, pensiamo che la Convenzione di Ginevra è tuttora un quadro importantissimo che ha avuto tra l'altro un sostegno enorme. 149 sono gli stati parti della Convenzione e del Protocollo, è un quadro importantissimo che permette tutt'oggi di distinguere chi necessita di protezione internazionale, garantendo che nessuno sia rimpatriato verso persecuzione, tortura o altri gravi pericoli. Nel corso degli anni oltretutto ha subito anche degli adattamenti, è uno strumento vivo, no? Quindi attraverso l'evoluzione della prassi degli stati, le decisioni giudiziarie, ma anche gli orientamenti dell'UNHCR, ha potuto dare delle risposte di protezione a questioni diverse come la persecuzione di genere, il reclutamento forzato e anche i rischi che derivano dall'impatto climatico quando si intrecciano con conflitti, persecuzioni o altri gravi danni. Quindi è uno strumento che noi rilanciamo, ripeto, attraverso questa promessa aperta da oggi in poi, per sostenere uno strumento vivo e quanto mai importante e necessario in un periodo caratterizzato da forte instabilità.
2: E questa era la situazione riguardo a questo importante anniversario, quasi tondo, 75 anni per la carta dell'UNHCR. Fa male sentire parlare di licenze per costruire armi invece che licenze per costruire la pace, ci scrive invece un'ascoltatrice in merito alla prima intervista di questa puntata, quella riguardante l'Ucraina. E noi cambiamo nuovamente scenario, perché sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate identificate nei paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. I minorenni di questo numero rappresentano il 16% del totale dei casi identificati, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto ai dati precedenti, quando le vittime minorenni costituivano il 12,8% del totale. Nella grande maggioranza dei casi, il 77%, si tratta di bambine e ragazze. Tra i minori il maggior numero di identificazioni si registra in Francia, con 488 casi, seguita da Romania e Germania. In Italia le vittime minorenni identificate nel 2024 sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale, in poco più di un caso su due. Si tratta di bambine e adolescenti, pari a 35 minorenni. In Italia la tratta e lo sfruttamento dei minori continuano a rappresentare una realtà per lo più sommersa, che coinvolge sia flussi migratori internazionali sia contesti interni di vulnerabilità sociale. A questo sfruttamento si aggiungono quelli che sono i rischi legati alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale e all'attività social. Ne parliamo con chi ha fornito questi dati, che è Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Questi dati sono stati realizzati in occasione della Giornata Mondiale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 luglio. Dicevamo, ne abbiamo parlato con Antonella Inverno, proprio di Save the Children Italia.
3: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine, per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa, perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
2: Come vengono reclutati questi minori? Sono poi i responsabili che li portano in questi giri di sfruttamento?
3: Ci sono delle organizzazioni dedicate a questo tipo di reclutamento e sfruttamento che sicuramente costituiscono una filiera, per cui abbiamo sia persone straniere che poi, in particolare nel caso dello sfruttamento lavorativo, cooperano anche con attori locali italiani, che poi traggono profitto e vantaggio anche dal lavoro minorile, dallo sfruttamento del lavoro minorile. Una questione che sta emergendo in maniera sempre più evidente è quella dell'utilizzo delle nuove tecnologie per quello che riguarda il reclutamento. Ovviamente capita di più quando parliamo di sfruttamento di tipo sessuale, le nuove tecnologie sono utilizzate anche proprio per lo sfruttamento, senza necessità di trasferire e spostare le persone da un paese all'altro. Anche le modalità di manipolazione e assoggettamento delle vittime sono sempre più facilitate dall'utilizzo delle nuove tecnologie, anche con la costruzione di immagini finte che poi vengono utilizzate per minacciare e ricattare le giovanissime vittime.
2: Come intervengono le organizzazioni come Save the Children e quelle che si occupano di contrastare la tratta? Come intercettano questi bambini?
3: Alle tradizionali unità di strada, che poi cercano di intercettare questo tipo di situazioni nei luoghi dello svantaggio e anche dello sfruttamento, si affiancano nuove modalità che ancora sono in via di sperimentazione e di studio, che riguardano proprio un approccio incentrato sulle nuove tecnologie, quindi controllo dei siti e quant'altro. Stanno emergendo anche casi di sfruttamento delle persone per esempio compiere delle truffe online. Questo riguarda chiaramente molto tutta la parte internazionale, dove sappiamo ci sono dei luoghi dove proprio queste persone vengono tenute per lavorare alacremente a questo tipo di comportamenti. Però abbiamo casi anche in Italia di minorenni adescati online che vengono poi instradati verso questo tipo di truffe.
2: Quindi, per capire, non sono fenomeni solo legati all'immigrazione, purtroppo clandestina, ma sono anche vittime che sono reclutate all'interno dei paesi europei.
3: Sì, già l'anno scorso era evidente che un gran numero di vittime sono poi, nell'Unione Europea sono poi cittadine dei paesi dove lo sfruttamento avviene. Questo proprio perché, come dicevo prima, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie diventa anche a volte può diventare anche superfluo lo spostamento delle persone.
2: Quindi come si contrasta questo fenomeno? Anche a livello di consapevolezza delle famiglie?
3: Certo, sicuramente questo tipo di situazioni trovano terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale, e va fatta una profonda prevenzione sui rischi della navigazione online da parte dei minori, che non deve per forza voler dire un vietare assolutamente la navigazione negli ambienti digitali dei minorenni, ma programmi di rafforzamento delle competenze e della consapevolezza di bambini e bambine e adolescenti sugli ambienti digitali, ma anche dall'altra parte un rafforzamento di tutte quelle che sono le misure che possono essere introdotte anche a partire dalle piattaforme, anche a partire dal settore privato che governa poi queste piattaforme, per identificare dei meccanismi di protezione che peraltro la Commissione europea ha già suggerito nelle linee guida che riguardano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche altri tipi di ambienti digitali per aiutare i minorenni a riconoscere dei comportamenti adeguati o invece rischiosi dall'altro punto di vista proprio durante la navigazione. Anche i genitori ovviamente hanno un ruolo attivo nella prevenzione e anche nel monitoraggio di quello che succede negli ambienti digitali. Ragazzi e ragazze sempre di più sono molto controllati nei loro spostamenti fisici, ma questi controlli negli ambienti digitali avvengono veramente in maniera molto rarefatta.
2: E rimaniamo in Italia, che è in piena emergenza demografica. Nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Nel 2000 le nascite erano più di 543.000. Secondo il dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Il dossier mette in evidenza come il problema sia rappresentato dalla crescente distanza tra ciò che le persone vorrebbero realizzare e ciò che riescono concretamente a fare. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% afferma infatti di aver rinunciato a causa delle difficoltà incontrate. Solo il 5,5% dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Servono azioni urgenti, hanno detto al microfono di Alessandro Guarasci Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, e il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly.
4: Gigi De Palo, gli italiani avrebbero voglia di fare figli, ma non possono per tutta una serie di motivi essenzialmente economici e sociali. A questo punto è un problema di welfare che non va o anche un problema culturale?
5: Quello che noi cerchiamo di dire ogni anno, come delle Cassandre, cercando di insistere su questo tema, è che bisogna fare un'alleanza. Non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. Basti pensare, come dato che a me ha colpito tanto, è che l'Istat ha domandato alle donne in età fertile quanti figli avrebbero voluto. Se tutte le donne che hanno risposto sì, vorrei un figlio, quest'anno avessero realizzato i loro sogni e quindi avessero messo al mondo un figlio, avremmo avuto 760.000 bambini. Ne abbiamo fatti 355.000, quindi meno della metà. Allora noi dobbiamo andare a risolvere questo problema, cioè rendere le persone, mettere le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni familiari. Questo è quello che tutti insieme dobbiamo fare, e questo non ha colore.
4: Ecco, permettimi, però c'è il problema appunto di come far quadrare i conti, perché poi se non ci saranno bambini e giovani in futuro, le pensioni chi le pagherà? Possiamo affidarci solo alle famiglie immigrate, che tra l'altro, da quanto vediamo, anche le famiglie immigrate stanno avendo un decremento del numero di figli al loro interno?
5: Allora, sicuramente a me spaventa molto il problema sanitario, perché nel dossier noi lo raccontiamo. In Italia oggi noi viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti. Perché viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti? Perché abbiamo un sistema sanitario che, nonostante tutte le difficoltà, regge. Invece di festeggiare questo dato, noi siamo preoccupati, perché è un sistema che reggeva, non reggerà più, proprio perché sono sempre meno i bambini e sono sempre meno i lavoratori. Allora, sicuramente il tema migratorio andrebbe analizzato, approfondito e anche vissuto in maniera più matura. Non si può fare un ragionamento apri porti o chiudi porti, ma andrebbe fatto un ragionamento. Col professor Blangiardo da 2 anni cerchiamo di portare avanti lo ius familiae, cioè facilitare l'immigrazione, no, di nuclei familiari. È un tema complesso, però prima o poi andrà preso in considerazione, perché stanno diminuendo anche le donne in età fertile, quindi siamo entrati in quella che viene definita la trappola demografica.
4: Presidente Kelly, poche nascite, molte morti, allora qual è la prospettiva che abbiamo davanti?
6: La causa dell'invecchiamento della popolazione è la minore natalità, quindi noi abbiamo una popolazione che invecchia, una forza di lavoro che invecchia, molte persone che escono dalla classe centrale, quella di 15-64, per entrare nella classe over 65, che continuerà a crescere nei prossimi anni a scapito appunto della classe centrale, da cui noi ci aspettiamo le forze di lavoro, cioè la popolazione attiva si prende nella classe tra i 15 e i 64 anni, soprattutto, fondamentalmente. Dobbiamo dire allora, per onestà intellettuale, che il problema della denatalità non è un problema italiano, non è un problema europeo, è un problema della società occidentale, ossia, per capirci, in Corea del Sud, che sicuramente non è un paese, non è un paese vicino a noi, un paese diciamo lontano dall'Europa, siamo sotto l'1, il numero medio di figli per donna è sotto l'1, quando noi siamo a 1,18, è 1,14 ed è veramente molto basso. Alcuni paesi si sono mossi diciamo in maniera più sistematica, come la Francia, che ha cominciato a parlare di denatalità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era il problema, ma si pensava che ci potesse essere. Loro hanno un tasso di numero medio di figli per donna circa di 1,6, quindi sono molto più alti noi, però bisogna dire che hanno un declino rapido anche loro.
4: Ecco, ma come si dovrebbe intervenire per in qualche modo raddrizzare la situazione, secondo lei?
6: Se dagli anni 70 abbiamo dei tassi che sono molto al di sotto della sostituzione, questi tassi vanno avanti durante gli anni 80, gli anni 90, nel 2000, è chiaro che il contingente di donne in età fertile piano piano si è ristretto. Qui noi parliamo sempre, non dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli, non è che dobbiamo spingere gli altri. Ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, parliamo di un valore molto, basso. Ma gli altri che vogliono questi figli e che non riescono a realizzare i loro progetti, perché non riescono a realizzarli? Per i motivi che abbiamo detto prima, dobbiamo aiutare a realizzare quei progetti lì. Però anche se potessimo alzare questo tasso anche molto, il numero di donne a cui questo tasso va applicato, perché poi i figli le fanno le donne, io questo bisogna sempre riconoscerlo, non c'è altro, e in questo non riuscirebbe nel giro di un periodo breve a riportarci in una situazione di equilibrio, cioè per ritornare alla situazione di equilibrio ci vorrà parecchio tempo.
2: Adele con One and Only, poi torneremo al mondo alla radio dal nostro archivio per parlare di disturbi mentali.

0: povertà ha un influsso spesso grave anche sulla sanità mentale. Caritas Italiana ha verificato che c'è stato un aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone che sono state accolte dalla rete dell'organismo caritativo negli ultimi 10 anni. Numeri che parlano di una situazione critica e dove non sempre le istituzioni riescono a dare risposte.
1: Il mondo alla radio.
0: Parliamo di disagio mentale e povertà perché nei giorni scorsi Caritas, conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, Franco Basaglia ha presentato un rapporto dai tratti piuttosto preoccupanti. Nell'80% dei casi le condizioni di disagio mentale coincidono con situazioni di povertà materiale, relazionale e sociale. Nel 2024 la rete Caritas in Italia ha incontrato 277.000 persone, di cui il 14,6% presentava una vulnerabilità sanitaria. La sofferenza mentale interessa il 4,4% delle persone accolte, ma per l'organismo caritativo si tratta probabilmente di una quota sottostimata per la difficoltà di intercettare il disagio psichico, dello stigma sociale, dei sentimenti di vergogna che lo circondano, nonché della natura spesso episodica dei colloqui. Il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello, ci ha detto: le competenze in questi settori sono troppo frammentate.
2: Cambiare narrazione anche rispetto a certi fenomeni, questo andare soprattutto sulla via securitaria non aiuta, che il benessere delle persone vanno al di là dei beni materiali e che il famoso sviluppo umano integrale per noi è importante, quindi un lavoro che ci interpella anche come Chiesa, come Caritas, e che ci richiede ancora una volta di rivalorizzare l'ascolto per capire che cosa veramente succede e fare un lavoro di rete sui territori, perché su alcune situazioni Caritas, la Chiesa, non può fare, deve lasciare spazio a chi sa fare meglio, altre competenze, quindi rete con i servizi territoriali, rete con i servizi sanitari, sociosanitari, con una fatica che registriamo, perché poi sui territori non tutti sono pronti, tutti i territori non sono tutti pronti, e quindi si tratta di fare anche un lavoro lì di sperimentazione, di advocacy per sollecitare chi di dovere a mettere in gioco più risorse, non mi riferisco a quelle economiche, ma risorse anche di persone. Penso ad alcuni reparti ospedalieri che certo fanno fatica ad avere personale che poi devono gestire situazioni complicate.
0: Le problematiche psicologico-relazionali rappresentano la tipologia più diffusa, il 38,5%, poi c'è la depressione e ancora le patologie psichiatriche, che nell'ultimo decennio, lo ribadiamo, sono cresciute del 154%, soprattutto per quanto riguarda i disturbi depressivi, una percentuale di gran lunga superiore alla crescita complessiva dell'utenza, e questo per l'emersione di sofferenze emotive legate alle trasformazioni sociali ed economiche recenti. Caritas spesso affronta un di situazioni che mettono in luce la carenza di offerta sanitaria nel settore mentale, e la povertà fa da cassa, da risonanza a tutto questo. Ma chi è che soffre di disagio mentale in più e in povertà? Federica De Lauso, ricercatrice della Caritas Italiana.
3: Sicuramente i giovani oggi sono il gruppo, la fascia di età che registra un maggior peggioramento rispetto alla salute mentale. Questo viene fuori un po' a 360 gradi da tante fonti che abbiamo considerato. C'è una diminuzione dell'indice di salute mentale soprattutto nella fascia tra i 14 e i 19 anni. Ecco, il riferimento alla povertà, chiaramente laddove c'è una povertà di ordine materiale ed economica, per tutto quello che afferisce la crescita dei ragazzi, questo sta a significare impossibilità, disuguaglianze, inaccessibilità a determinate opportunità di vita, e tutto questo inevitabilmente può anche generare un malessere anche di natura psicologica.
4: E logicamente poi i supporti non sono adeguati.
3: Allora, nel rapporto noi mettiamo a fuoco che c'è un definanziamento ormai cronico rispetto alla salute mentale nel nostro paese. Meno del 4% del Fondo Sanitario Nazionale viene destinato alla salute mentale, a fronte di una media europea che sta intorno al 6%, poi ci sono anche paesi più virtuosi come la Francia, la Germania, che stanno intorno al 10%, quindi un definanziamento che poi, quindi a livello nazionale, ma che poi trova un ulteriore elemento di gravità a livello regionale. regionale, cioè non tutte le regioni poi stanziano la stessa quota per la salute mentale, si creano delle disuguaglianze di tipo regionale, torna qui di nuovo la forbice tra il nord e il mezzogiorno, che è chiaramente quello più svantaggiato sia sul piano sanitario che sul piano sociale, e si creano quindi delle forti eterogeneità e disuguaglianze che inevitabilmente vanno a impattare soprattutto sui più fragili, sui più poveri, su coloro che in qualche modo non possono anche spostarsi e chiedere anche al privato legato appunto a una risposta psicologica.
4: Lei appunto ha parlato di più poveri e più fragili, tra questi ci sono i cosiddetti working poor, e anche tra l'altro di qualche giorno fa l'indagine di questi rider che guadagnano 2,50 euro l'ora, e tutti questi poi sono soggetti che poi rischiano di non solo cadere in povertà ma soprattutto di avere dei problemi mentali importanti.
3: Laddove c'è maggiore disuguaglianza, maggiore povertà, maggiore precarietà, la salute mentale in qualche modo è più a rischio. È chiaro che non c'è un rapporto di causa-effetto, ma c'è una forte correlazione. Nei territori, nei quartieri a più alta incidenza appunto di indicatori socio-economici svantaggiati, diciamo così, c'è un maggior rischio. Quindi tutto questo va nella direzione che diceva lei, una precarietà continuativa, quindi delle risorse che sono anche altalenanti, a singhiozzo, no? Laddove c'è un lavoro precario, tutto questo inevitabilmente non crea benessere psicologico, e quindi possono essere delle categorie a rischio. Poi è chiaro che quando si parla di eziologia della malattia mentale, ecco, qui la scienza ci aiuta a capire, ci dice che ci sono dei fattori sociali, dei fattori psicologici e dei fattori biologici e genetici, no? Quindi è un mix di fattori, ma questo rapporto in qualche modo vuole puntare la lente su quello che è tutto il mondo del sociale. Circa il 28% in Italia della popolazione sperimenta, almeno nell'arco della vita, un episodio di disturbo mentale. Questo sta a significare che quindi più di una persona su quattro, almeno una volta nell'arco della vita, è toccato da un disagio appunto di questa, rispetto a questo tema. E questo inevitabilmente ci porta a dire che la salute mentale è un bene comune che ci tocca tutti e sul quale siamo sollecitati anche come comunità. Ecco, noi abbiamo sottolineato che questo rapporto dovrebbe chiamare un po' la responsabilità, una responsabilità trasversale della politica, delle istituzioni, ma anche della comunità, della società tutta nel suo complesso.
4: Allora, i migranti che stanno arrivando in Italia, che sono arrivati in Italia, spesso passano attraverso situazioni devastanti, pensiamo a quelli che sono i centri di detenzione libia. In più arrivano qua, spesso hanno incertezza e finiscono in povertà. Questa è un'altra, tra virgolette, categoria che è fortemente a rischio.
3: Assolutamente, diciamo che nelle tre categorie che risultano maggiormente penalizzate ci sono appunto i giovani, le donne e la popolazione di origine straniera. In modo particolare coloro che hanno fatto dei viaggi traumatizzanti, coloro che non sono ancora residenti, non sono ancora integrati, sperimentano un rischio di fragilità di ordine psicologico e mentale molto molto forte.
0: Come prima ci ha detto Don Pagnello, il problema è la frammentarietà delle risposte che si danno a chi ha un disturbo mentale e povertà. Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di mortalità più elevati rispetto alla media. Per esempio, persone con depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità maggiore del 40-60% rispetto al resto della popolazione di morte prematura a causa anche di altre malattie che spesso non vengono affrontate, come cancro, malattie cardiovascolari, diabete o infezione da HIV e di suicidio. In Italia ci sono 48.000 assistenti sociali e per Barbara Rosina, presidente del Consiglio dell'Ordine, è fondamentale fare rete per dare una migliore assistenza.
5: Penso che il nodo principale sia continuare a immaginare la povertà solo come una mancanza di reddito e la salute mentale solo come una malattia da curare. Se io penso così, faccio una semplificazione e allora non riuscirò mai ad avere delle reti che funzionano. Non riuscirò mai a essere in grado di capire che la povertà significa anche mancanza di fiducia, di opportunità, significa isolamento, significa solitudine, e quindi non è solo il contributo economico che può migliorarmi la vita. Noi sappiamo che oggi le persone chiedono orientamento, chiedono ascolto e chiedono accompagnamento, e queste sono, diciamo, componenti sociali che vanno al di là del beneficio economico. L'altra cosa che dobbiamo aggiungere è che la povertà che vediamo nei territori come assenti sociali tutti i giorni è una povertà multifattoriale, di relazioni, di educazione, di case, di affettività. Qual è il collegamento con la salute mentale? Il collegamento è un collegamento forte, perché la povertà aumenta il rischio di disagio psichico e il disagio psichico a sua volta può aggravare la povertà. Allora, se noi non andiamo ad analizzare la povertà e la salute mentale con un approccio più ampio che tenga in considerazione che una persona non curata, non reinserita nel mondo, nella società, con un'abitazione precaria, con un lavoro non soddisfacente, aggrava le sue condizioni di salute. E quindi certo, nelle equipe non devo immaginare solo personale sanitario, ma devo immaginare anche personale della riabilitazione, devo immaginare personale assistente sociale e educatore. Se noi non facciamo questo ragionamento, continuiamo ad avere dei sistemi che lavorano separatamente. Non è tanto la quantità o meno di personale, è il senso che noi vogliamo dare agli interventi.
6: Ecco, lei giustamente ha toccato un tema importante, fare rete. Però oggettivamente, dottoressa, in uno Stato che ha dei problemi seri di bilancio pubblico, si tende a tagliare il welfare, e probabilmente lei nel vostro settore lo ha sentito questo.
5: Abbiamo vissuto un riconoscimento dell'EPS di presenza di assistenti sociali con un rapporto di 1 a 5.000 abitanti, con un obiettivo di servizio a 1 a 4.000. Questo LEPS è un LEPS finanziato, non è tanto la mancanza, cioè, continuiamo a non aver raggiunto il LEP a livello italiano, molte zone sì, molte zone no. Questi sono progetti che hanno dei finanziamenti e quindi c'è la possibilità anche di avere la parte economica per assumere il personale. Non dappertutto è stato fatto e questo crea delle differenze a livello italiano. In alcune regioni le cose funzionano meglio, in altre peggio, e addirittura all'interno della stessa regione ci sono comuni e aree metropolitane che hanno molte più risorse e comuni e aree più rurali, più montane, che ne hanno molto meno. Quindi il nostro ragionamento è che non è che necessariamente bisogna spendere di più, bisogna provare a spendere meglio, riconoscendo che non possiamo continuare ad avere delle politiche che non si parlano.
6: C'è però da fare un passo in più?
5: Allora, io le ho parlato di finanziamenti che sono arrivati agli ambiti territoriali sociali, quindi ai comuni, finanziamenti e garanzie di livelli essenziali. In ambito sanitario la storia è un po' diversa, continuano a non esserci degli standard di personale garantiti e quindi non necessariamente nel mondo della salute è presente anche la componente, diciamo, sociale riabilitativa nei progetti. Questa è un po' la grande scommessa, no? Avere all'interno dell'equipe anche professionisti che lavorano sui determinanti sociali della salute, che sono la casa, il lavoro, le relazioni familiari, le reti territoriali. Abbiamo di fronte la grande sfida delle case di comunità, che dovrebbero essere il luogo dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari e anche tra assistenti sociali del sistema sanitario e assistenti sociali dei comuni. Il nodo è capire quale governance vogliamo avere, quali sono le catene decisionali, cercando di evitare che l'integrazione sia legata alla buona volontà dei singoli e non a dei modelli organizzativi stabili.
7: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi.
0: Insomma, bisogna spendere meglio perché i fondi ci sono. Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi quasi 11 miliardi di euro. Ma chi ha assistito che cosa chiede? Quello che gli operatori percepiscono è una sofferenza a 360 gradi, ci ha detto un'altra delle ricercatrici, Vera Pellegrino.
8: Beh, da tanti punti di vista abbiamo provato a chiedere loro, ad esempio, quali sono i bisogni invisibili per provare ad intercettare questi elementi di disagio maggiore. Uno dei temi che viene fuori è fondamentalmente la solitudine molto forte che vivono, ma anche il tema della continuità dell'accompagnamento nel tempo, perché ci raccontano esistono tante possibilità di aiuti piccoli che però non sono sono dati in maniera molto frammentaria, ma dicono loro: noi siamo un'unica famiglia e quindi sarebbe bene che questi aiuti fossero dati in maniera meno frammentaria, e poi anche seguiti nel tempo, perché purtroppo ci raccontano della consapevolezza di vivere un problema totalizzante che non finisce e quindi va seguito in tutte le fasi della vita. Chiedono di essere aiutati ad esempio anche nell'orientamento, nella scuola, nel lavoro, ma nell'esigibilità dei diritti della persona. Chiedono anche accompagnamento per la famiglia, perché ci raccontano della difficoltà anche rispetto ai legami familiari, perché vivere situazioni di questo tipo significa concentrarsi fortemente sul disagio del figlio, ad esempio, che vive in famiglia trascurando magari altre relazioni, e quindi ci raccontano di famiglie con fratelli troppo responsabilizzati che non hanno percorsi, che non seguono percorsi, o di famiglie in alcuni casi, in un paio di casi, con un genitore che non ce la fa a sostenere questa situazione e quindi magari si allontana. Allora anche questo tipo di accompagnamento è complesso.
9: Ecco, mi permetta, però questo poi mette in luce una forte debolezza del nostro stato sociale e soprattutto dei servizi sociali.
8: Sicuramente c'è una debolezza anche nell'integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie, così come peraltro è previsto dalla legge. Noi abbiamo registrato un po' si vede un po' da tutti i contributi, un indebolimento proprio dei servizi territoriali, che sono quei servizi che sostengono le famiglie e le persone con disagio, quindi non solo l'ospedalizzazione, sì, ma i servizi che accompagnano in tutte le fasi della vita. Il fatto che le famiglie ce lo chiedono da nord a sud, evidentemente, come dice lei, sancisce il fatto che questi accompagnamenti, pur previsti, non sono così diffusi e non certamente in modo omogeneo nel territorio.
9: Ecco, ma lei, voi avete visto anche una differenza tra appunto nord, sud, centri metropolitani, aree più interne, insomma, dove sta il vero disagio?
8: Allora, purtroppo possiamo dire che il disagio è un po' trasversale. Ci sono naturalmente delle buone prassi, delle esperienze molto virtuose, ma in linea di massima da nord a sud ci sono difficoltà comunque nell'accesso ai servizi. C'è da dire però che c'è una differenza territoriale da nord a sud, spesso legata anche alla spesa sanitaria, che è più bassa, cioè sappiamo che abbiamo delle spese sanitarie che vanno dal 2,5 al 4%, quindi capisce che una...
9: Abbiamo tanti servizi sanitari regionali, diciamo.
8: Esattamente, proprio questo è il tema, il fatto che i servizi siano regionali non consente un'omogeneità dei servizi, e anche la spesa destinata per attivare questi servizi è molto diversa da una regione all'altra.
9: Questo è imbarazzante.
8: Questo è complicato davvero, sì, nel territorio ci viene riportato. I nostri operatori in questo hanno una funzione un po' da ponte con i servizi, tra le persone e i servizi, e ci raccontano esperienze molto diverse, o di difficoltà grandissime nell'accesso ai servizi, o di collaborazioni virtuose con persone molto motivate all'interno dei servizi, ma che non hanno talvolta le risorse economiche e umane per poter far fronte alle esigenze. Quindi una frustrazione da parte degli operatori nostri, che magari non riescono ad aiutare come vorrebbero, ma anche di alcuni operatori del servizio pubblico che non riescono ad accompagnare come vorrebbe.
0: E c'è anche un altro aspetto. I social media sono diventati una fonte primaria di informazione in Italia nel 2025-2026, affiancando la TV con Facebook, Instagram e TikTok in testa, specialmente tra i giovani, e parliamo del 42% dei giovani in Europa. E questo influenza la salute mentale, creando una connessione a doppio filo. Se da un lato i social media offrono supporto e informazione, dall'altro aumentano ansia, depressione e insicurezza a causa di confronti sociali, disinformazione e pressioni prestazionali. Federica Renare nel rapporto ha analizzato questo aspetto e ci ha detto come troppo spesso le ragazze e i ragazzi che hanno dei disturbi mentali hanno solo nei social una possibilità di informazione.
10: Ciò che emerge è che molto spesso c'è bisogno di ascolto e di validazione dei percorsi psicoterapeutici da parte degli utenti, ma allo stesso tempo lo spazio dei social può essere uno spazio di comunicazione e di esternazione, ma non è un vero e proprio spazio di confronto. Sono spazi digitali che comunque sono orientati verso fini economici, perché coloro che li hanno generati, coloro che ne gestiscono le logiche, sono comunque mercati che sono volti al business.
9: Ma dalla sua analisi che cosa è emerso?
10: Emerge che tantissime persone li trovano come una valvola di sfogo, quindi la possibilità di poter far emergere la propria voce. Ovviamente però non trovano un riscontro dall'altro lato, perché sono problemi complessi che richiederebbero la necessità di un confronto con le istituzioni, che determinano poi la possibilità di essere ascoltati. Quindi realtà come Caritas, come le realtà che abbiamo sentito parlare oggi ovviamente possono offrire quell'ascolto. Uno spazio digitale come i social non è finalizzato a quello e quindi non può restituire quell'ascolto. È molto più probabile che persone che vedano contenuti di sensibilizzazione e divulgazione come quelli di esperti poi magari trovino al di fuori degli spazi social lo spazio di ascolto che necessitano.
9: Ma le istituzioni possono comunque, secondo lei, sfruttare i social per dare una corretta comunicazione su temi come questi?
10: Potrebbero assolutamente farlo, perché comunque lo spazio che occupano quotidianamente è uno spazio comunicativo molto potente. Le istituzioni e le figure politiche hanno sicuramente un grande riscontro grazie a queste piattaforme e vengono ascoltate grazie a queste piattaforme. Ma come dicevo, su oltre 1700 post analizzati soltanto 18 sono dati da figure politiche, e quindi è chiaro che le figure politiche non trovano come non trovano il modo, comunque non hanno l'interesse di trattare il disturbo psichiatrico come un argomento delle agende politiche quanto più rispetto a, ad altri argomenti.
9: Lei ha visto qualche differenza tra un social e l'altro? Cioè, i giovani su Facebook non ci stanno, non stanno manco su X, ma tra Instagram e TikTok ha visto qualche differenza?
10: Allora, l'analisi che ho compiuto è stata fatta solo su Instagram, quindi non ho dati rispetto alle altre piattaforme, purtroppo. So per certo che ci sono tantissimi gruppi di confronto che invece sono molto probabilmente più utili su Facebook, ma essendo gruppi privati non possono essere analizzati, quindi non abbiamo potuto fare, come dire, un'analisi dei contenuti condivisi all'interno di quei gruppi. Abbiamo tenuto invece l'analisi all'interno dello spazio pubblico di Instagram, che ovviamente era accessibile per questa analisi.
0: E grazie ad Alessandro Guarasci, che ha curato questa parte su povertà e salute mentale. Da Michele Raviare, Damiano e Damiano Caprio è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita. 1, 2, 1, 2, 3.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu Live. I concerti della tua vita.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: È una poesia di Pier delle Vigne che fa parte di una tensione sulla natura di amore. Ci sono tre poeti della scuola siciliana che si sfidano per stabilire una volta per tutte cosa sia l'amore, se esista o non esista, eccetera, eccetera. E il primo che si esprime è questo Jacopo Mostacci, che molto, diciamo così, materialisticamente, forse anche ispirandosi a un certo buon senso, dice: guarda, io l'amore non l'ho mai visto, no? Tutti ne parlano, ma che cosa sia, non si sa, è invisibile, quindi secondo me l'amore non esiste, proprio perché nessuno l'ha mai toccato, se ne parla, ma non sappiamo cos'è. A lui risponde appunto il povero Pier delle Vigne, famoso per quell'episodio tristissimo del tredicesimo canto dell'Inferno, dove Dante lo incontra nella selva dei suicidi, e dice la seguente, gli dice proprio a Jacopo, risponde a Jacopo in questo modo. Adesso, come a scuola, farò una specie di parafrasi, ma insomma è abbastanza comprensibile. Però ch'amore non si può vedere e non si tratta corporalmente, manti ne son di sì folle sapere che credono che amor sia niente. Quindi in pratica, siccome non si vede e non si tratta corporalmente, cioè non è un oggetto fisico, molti sono così folli, sciocchi, che credono che l'amore non esista. Ma poiché amore si face sentire dentro dal cor signoreggiar la gente, molto maggior pregio deve avere che se il vedesse invisibilmente. Ma siccome di fatto l'amore domina i nostri cuori, signoreggia il cuore delle persone, deve avere un valore ancora più grande, visto che nemmeno lo si vede eppure agisce in questo modo. E qui parte con questa immagine, un po', diciamo, vuole vincere facile con questa immagine, però è l'esempio perfetto, ed è quello della calamita. Per la vertute della calamita, come lo ferro attira, non si vede, ma si lo tira signorevolmente. Noi non vediamo la forza che attira il ferro verso la calamita, eppure non c'è niente.

Forse la cosa più convincente, almeno per me, cioè ci sono cose che noi non vediamo, eppure l'effetto di queste cose è potente, è forte e ci spinge a credere che ciò che non vediamo possa paradossalmente essere ancora più forte, ancora più interessante, ancora più prezioso di ciò che noi realmente vediamo. Bisognerebbe intendersi su cosa si significhi vedere, su cosa significhi visione. Noi ovviamente vediamo, usiamo i nostri occhi, adesso io vedo voi vedete me, ma stiamo veramente vedendo, stiamo veramente conoscendo le cose che vediamo, riconoscendo o conoscendo per la prima volta? Ecco, io tenterò da adesso in avanti, attraverso esempi per lo più di carattere o letterario o artistico, devo dire che ovviamente essendo il tema quello della visione, l'arte mi ha spinto ad accumulare una quantità di esempi plastici, clamorosi, però in linea generale che cosa l'arte, la letteratura ci permette di vedere di ciò che noi normalmente vediamo anche se pensiamo già di vedere? Perché poi, forse dovrei dirlo come soluzione, come chiusura di questa discussione, accumulando questi appunti in una maniera che interessante che vi voglio dire, perché almeno succede a me, non so se succede anche a voi, quando io devo pensare a qualcosa, devo scrivere qualcosa, devo lavorare intorno a un tema, mi succede la seguente cosa, che tutto quello che io ascolto o leggo o vedo a partire dal momento in cui comincio a occuparmi di questa cosa, mi parla di quella cosa. Quindi a me è successa questa esperienza più volte, quindi ve la riporto per questo, che se dovevo qui, essendo stato invitato a una rassegna che parla dell'invisibile, quasi tutto quello che io ho letto, ho sentito e ho visto negli ultimi mesi mi parlava esattamente di quello. Ultimo dei quali, pochi giorni fa, essendo stato a Parigi, non essendomi portato niente dietro perché viaggiavo con lo zainetto, quello che si deve mettere sotto il sedile perché sennò paghi delle gabelle pazzesche, non mi ero portato libri, ho trovato un libro nella casa dove stavo del grande regista Peter Brook, L'espace vide, lo spazio vuoto, e beh, per metà di quel libro si parlava del fatto che il teatro è ciò che rende visibile ciò che normalmente è invisibile. Io sono rimasto così perché ho detto, ma allora è una persecuzione questa qua del tema, tu vieni, forse esiste una sorta di convergenza. Ovviamente noi notiamo di più questa convergenza perché stiamo già pensando a quello, però evidentemente siamo dei, come dire, di recettori, di fasci, di suggestioni che ci attraversano nel momento in cui noi tematizziamo qualcosa. La prima immagine però a cui ho pensato, a proposito dell'invisibile, tratta dal mondo delle arti, sono quelle che ho scoperto vedendo una mostra del grande pittore, fino a poco tempo fa, poco conosciuto, che io avevo conosciuto attraverso la copertina di un libro di John Ashbery, che citerò più avanti, il poeta John Ashbery, e cioè il pittore Hammershøi, che è stato per la prima volta, credo, mostrato anche in Italia, una bellissima mostra a Rovigo. Moltissime delle figure di Hammershøi, quelli che dovrebbero essere i protagonisti del quadro, sono di spalle, noi non vediamo il loro viso, e normalmente è il viso quell'elemento che noi indichiamo come riconoscibilità di un essere umano, no? Il corpo, vabbè, quello è importante, ma per poter dire che quella persona noi la vediamo dovremmo vederne il viso. In Hammershøi, e in particolare forse nel più famoso pittore della scuola della invisibilità del soggetto, è il grande Caspar Friedrich, di cui credo si conoscano molti quadri, dove si vede di solito uno dei più famosi, quest'uomo di spalle in cima a una vetta che vede questo panorama davanti a sé. Queste si chiamano, l'ho scoperto appunto grazie a questa serie di scoperte fatte negli ultimissimi tempi, che vengono chiamati Rückenfigur, cioè delle figure di spalle che

sommano dunque in queste immagini il criterio della visibilità e dell'invisibilità, perché se ci è invisibile il soggetto che dovrebbe essere protagonista per quel primato, diciamo, antropocentrico, per cui in un quadro se c'è una figura umana è la figura umana la più importante, cosa che poi più avanti proverò a smentire, non proverò, è di fatto smentita in un bellissimo quadro. Io ve lo dico in premessa, siccome ti chiedono sempre in situazioni del genere vuoi proiettare delle immagini, io dico sempre no, perché preferirei lavorare solo con la parola. È vero che facendo vedere, per esempio, i quadri di cui sto parlando, sarebbe più semplice indicare con quegli affari luminosi ciò di cui sto parlando, però ho detto no, facciamo che sia solo parola, e poi se qualcuno raccoglie di questa parola anche solo un elemento se l'andrà a cercare per conto suo. Mi riferivo al quadro che io vidi, credo sia lì, vidi tanti anni fa, al Museo di Beaux-Arts di Bruxelles, che è La caduta di Icaro di Bruegel. È un quadro molto famoso perché uno lo guarda per mezz'ora e dice: ma Icaro dov'è? Perché in realtà c'è un paesaggio, una marina, un elemento, diciamo, una situazione idilliaca in cui la famosa caduta di Icaro sembrerebbe non esisterci. Poi se tu guardi molto attentamente ti accorgerai che nel mare, tra le onde, molto lontano, ci sono due piedini che sono quelli del povero Icaro che ormai sta annegando. Quindi il titolo del quadro si riferisce a un elemento che è totalmente secondario dal punto di vista visivo, fino a diventare quasi invisibile, ma è il significato del quadro. La natura, credo, lo interpreto così, può darsi che mi sbagli, la natura è totalmente la natura, cioè in primo piano un uomo che sta lavorando, quello lo vedi bene, un contadino che ara il campo, i pescatori che pescano, cioè il mondo intero è totalmente indifferente alla tragedia del ragazzo che voleva volare, che è annegato. Eppure è quello il senso del quadro, un senso nascosto ma al tempo stesso con attenzione rivelato. Ecco, questa idea della rivelazione è stata al centro della mia attenzione negli ultimi tempi, laddove tu, nascondendo qualcosa, in realtà riveli qualcos'altro. Un altro pittore che mi ha molto impressionato, di cui vidi una mostra l'anno scorso a Parigi, Caillebotte, è un altro specialista delle Rückenfigur, cioè qualcuno che, mostrando dei personaggi che guardano qualcosa, ci mostrano non il personaggio ma ciò che il personaggio sta guardando. Un suo quadro molto famoso e molto bello è questo uomo alla finestra, che era suo fratello normalmente, era una bella coppia i fratelli Caillebotte, che sta affacciato alla ringhiera di un balconcino, il tipico balconcino che dà su un boulevard parigino, e ci permette così col suo stesso sguardo di vedere la vita quotidiana di Parigi, le carrozze, i passanti, gli ombrelli, eccetera, eccetera. Ci sono poi dei casi molto interessanti dove questo confine tra il visibile e l'invisibile, tra ciò che si ignora e ciò che si sa, tra ciò che si potrebbe sapere ma non è tempo che ancora si sappia, perché poi il problema delle rivelazioni, il problema, insomma, l'inattualità delle rivelazioni è che talvolta esse possono avvenire nel momento sbagliato e quindi non vengano colte. Ed è la interpretazione che io do di un'immagine meravigliosa e ermetica, quasi inspiegabile, che trovai vedendo ad Angers molti anni fa questo famoso arazzo dell'Apocalisse, meraviglioso, forse una delle cose. Normalmente io quando vedo gli arazzi nei palazzi tiro dritto perché mi rompono le scatole, invece c'è questo meraviglioso arazzo che, con moltissimi temi, uno dei quali è l'Apocalisse di San Giovanni, e c'è questa scena misteriosa in cui San Giovanni mangia il libro che ha scritto, cioè letteralmente inghiotte l'Apocalisse. È stato interpretato in moltissimi modi che in realtà lui si sta nutrendo del libro, per quel libro apocalittico e salvifico al tempo stesso
è nutrimento dell'anima. Io personalmente, forse sempre per questa ossessione di cui vi parlavo, l'ho sempre interpretato, e adesso ve lo ripresento, come un nascondimento. Cioè, ho scritto questo libro, non è tempo ancora che il libro venga conosciuto, questa verità non può ancora essere rivelata, quindi la nascondo dentro di me. Verrà un giorno in cui questa verità potrà essere annunciata. Ecco, quello che attraverso una serie di esempi che ancora vi darò, vorrei tentare di... È un discorso, diciamo, paradossale e così profondo che io stesso... Così profondo, così a sua volta ermetico e inspiegabile, che fatico io a capire quello che io stesso penso, e adesso farò un'ulteriore fatica cercando di spiegarlo a voi. E cioè il fatto che, mentre normalmente noi pensiamo che l'invisibile sia qualcosa di ulteriore rispetto al visibile, che sia un altrove, che sia un altro mondo, che sia qualcosa che noi normalmente non vediamo, per me l'invisibile è ciò che invece è già presente nel visibile, è nascosto nel visibile e ci rivela il visibile, cioè ci rivela ciò che già è, ciò che noi abbiamo magari già visto, già conosciuto, già creduto di sapere, ma in realtà non avevamo visto, non avevamo saputo, non sapevamo cosa fosse, finché l'invisibile in esso ce lo mostra nella sua visibilità. Ora vorrei chiamare uno dei filosofi che sicuramente parteciperanno a questa rassegna, che spieghi quello che io vi ho detto. Però, in altre parole, vediamo se riesco a dirlo. Ecco, lo dico ricorrendo a un bellissimo pensiero di Franz Kafka, che io ho provato anche quello a imparare a memoria varie volte, ma è talmente perfetto che io non riesco altro che a parafrasarlo. Quindi adesso ve ne do una parafrasi a memoria. Kafka scrive, più o meno: l'amore sensuale ci fa dimenticare l'amore celeste. Da solo non potrebbe, ma siccome contiene in sé l'elemento dell'amore celeste, ci riesce. Lo ripeto perché, come certe massime filosofiche, allora, l'amore sensuale ci fa dimenticare l'amore celeste. Da solo non potrebbe, non ci riuscirebbe, ma siccome contiene in sé l'amore celeste, ci riesce. Dunque è l'amore celeste con la sua potenza a informare l'amore sensuale, al punto tale che l'amore sensuale fa scomparire l'elemento spirituale che esso contiene. Allora, questo detto da Kafka, io potrei... Ho parlato solo 20 minuti e quindi non posso fermarmi qua. Però secondo me questo spiega tutto quello che c'è da spiegare. Cioè l'elemento, in questo caso celeste, spirituale, invisibile, informa, impregna, è contenuto nell'elemento sensuale, nell'elemento corporale, diciamo così, del visibile, e proprio perché si manifesta in esso, ci rende veramente visibile ciò che già era visibile ma che noi in realtà non avevamo mai visto. Nella storia dell'arte io trovo moltissimi di questi esempi, che parlo della mia esperienza personale, cioè io penso di avere conosciuto veramente l'occhio umano, che pure ne ho visti a milioni di occhi umani, diciamo, di carne e ossa, di averli veramente veduti solo in alcuni dipinti, solo in alcuni quadri. Gli stinchi, tutti abbiamo degli stinchi, ma io non ho mai fatto caso agli stinchi, fin quando non ho visto gli stinchi di San Sebastiano dipinti da Crivelli al Pol di Pezzoli di Milano. Forse non ho mai neanche saputo che esistevano certi muscoli prima di entrare alle tombe Medice di Michelangelo a San Lorenzo. E non soltanto dettagli corporali. Forse non l'avevo mai vista una lepre,
in carne e ossa, forse nei cartoni animati o nei filmati televisivi, però ho visto finalmente una lepre vedendo la famosa lepre di Dürer e così via. Cioè, le mele, tutte le mele, se viene proiettata una luce su di loro, proiettano una piccola ombra. Quindi sicuramente ho visto ombre di mele nella mia vita, però notando sul davanzale della camera dove stanno i coniugi arnolfini di Van Eyck c'è una mela, e questa mela ha una precisissima ombra, e solo in quel momento ho detto: ah, ma anche non solo noi umani proiettiamo ombre, ma anche una piccola mela sul davanzale lo fa. Io che sono nato e vissuto a Roma e ho a lungo insegnato in istituti tecnici di periferia e poi per quasi 30 anni in carcere, so cosa sono i coatti romani. Ne ho conosciuti, sono stato loro amico, ci ho fatto a botte sui campi di calcio. Cioè, quindi, come dire, io dovrei sapere chi sono i coatti. Bene, se uno va in un museo, un nobile museo italiano, gli Uffizi, vedete delle gallerie di coatti, tant'è che mi era venuto in mente di fare un piccolo volumetto illustrato che si intitolasse I coatti nella storia dell'arte italiana, perché certe facce, certi grugni, certi musi, certa aria sbruffona, certa furbizia diabolica, io la trovo esplicata definitivamente a me. Cioè, come se quel quadro mi dicesse: hai capito, sì, chi siamo noi? Non solo i coatti romani della periferia, da dove, chi siamo noi italiani? Che facce abbiamo? E la cosa più incredibile, l'ho visto soltanto poco tempo fa a Oxford, non l'avevo mai visto, un ritratto di quello che viene considerato, ed è giustamente, la quintessenza della raffinatezza della cultura italiana, cioè Lorenzo il Magnifico. Ma avete mai visto un ritratto di Lorenzo il Magnifico? È un coatto pazzesco, cioè veramente dovrebbe essere selezionato in un casting, in uno di questi film Roma Criminale, ed è Lorenzo il Magnifico. Quindi quello sforzo poi che faranno gli artisti, soprattutto della seconda metà del Cinquecento, insomma del manierismo, eccetera, di nobilitare, di imbellire i loro soggetti, invece lì viene espressa con totale brutalità. E un quadro in particolare, questo appunto non lo mostrerò, andatevi a vedere, io l'ho visto per la prima volta l'anno scorso, non l'ho mai visto dal vivo, perché noi siamo abituati ormai a vedere per immagini riprodotte, poi quando vedi le cose dal vivo sono impressionanti. Il famoso Ignoto marinaio di Antonello da Messina, lo sguardo dell'ignoto marinaio, quella piccola maliziosa curva della bocca che indica appunto anche lì una umanissima astuzia, un modo di stare nel mondo, di vivere, di accettare la vita, forse anche attraverso stratagemmi, inganni, tutto è contenuto in quel viso. Beh, io questo devo dire, forse sono stato ingenuo fino all'anno scorso, per tutta la mia vita ormai abbastanza lunga, però io non avevo mai visto, non avevo mai capito, non avevo mai veramente veduto la malizia umana fino al momento in cui ho visto finalmente l'ignoto marinaio dal vivo. E la stessa cosa potrei dire, qui parlo forse a persone più o meno della mia generazione, parlo a tutti, ma insomma comunque quelli della mia generazione capiranno di più, perché sono esempi tratti da quel tipo di formazione cinematografica che hanno avuto i ragazzi e le ragazze più o meno che hanno i miei anni. Anche il volto umano, io devo dire di averlo veduto, amato, in certi primi piani cinematografici. Cito soltanto, sono molto famosi, quindi non c'è nulla di nuovo, però L'umanità
dolorante del viso di Maria Falconetti nel Giovanna d'Arco di Dreyer, quei primissimi piani, della faccia nelle scene finali di Fino all'ultimo respiro di Godard di Jan Sieber, che vedendo sdraiato per terra Belmondo morente rifà i gesti che lui aveva fatto per tutto il corso del film, per non parlare poi di due famosissimi primissimi piani del grande Brando, del Brando ormai non vecchio ma già nella sua fase perso il fulgore della giovinezza, che segnerà la sua rinascita come attore dopo essere stato per una decina di anni allontanato da Hollywood perché era diventato mefitico per i film che avrebbe interpretato, cioè Marlon Brando in Ultimo Tango a Parigi e naturalmente nelle scene finali di Apocalypse Now. Ecco, il viso umano si rivela paradossalmente non soltanto e non solo nel contatto fisico visivo reale, ma in un contatto mediato come quello con un'immagine cinematografica. Ecco, questa diventa forse la funzione principale, secondo me, delle arti, quello di scantonare dall'imbarazzante contatto che è il contatto diretto e fisico che noi possiamo avere tra di noi. Mi spiego meglio. La presenza fisica dell'altro può essere una ragione per cui scenda un velo tra le persone invece che alzarsi questo velo. L'esempio forse che io conosco meglio è quello dei rapporti familiari. Dentro una famiglia li vedi tutti i giorni, li hai visti tutti i giorni, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, eventualmente i tuoi figli, tua moglie, insomma le generazioni che sono venute prima, quelle che verranno dopo, ci stai tutti i giorni insieme e in realtà il volersi bene familiare finisce per rendere quasi invisibili le persone accanto a cui tu stai. Penso soprattutto alla misteriosa e meravigliosa separazione delle pareti che separano una stanza da un'altra. Cosa sta accadendo nell'altra stanza? I miei genitori stanno facendo l'amore? Mia figlia sta studiando o invece si sta facendo le canne? Quel rumore di phone che sento, chi si sta asciugando i capelli? Allora, queste pareti di mattoni in un edificio, ma pareti anche create dall'affetto stesso, fanno sì che noi non vediamo, non le conosciamo più. Non esistono tanti segreti quanto dentro una famiglia, cioè dentro persone che si vedono tutto il santo giorno. Segreti, peraltro, che io considero la parte migliore della vita. E devo dire che mi chiedo se ancora esisteranno segreti. Spero di sì, mi auguro di sì. Mi auguro che possa ancora esistere dell'invisibile in una società della visibilità integrale come quella nostra di oggi, dove è tutto un mostrare, un mostrarsi, è tutto un sapere l'uno dell'altro, una specie di controllo reciproco che fa rendere realizzata quella che quando venne scritta probabilmente era incomprensibile profezia del filosofo Adorno, quando nel momento in cui si pensava tutti al grande fratello, al dittatore che controlla le vite di tutti, Adorno scrisse che si sarebbe presto realizzata una società dove vi sarebbe stato il controllo di tutti a opera di tutti. Questo 70 anni fa lo scriveva circa e adesso sembra che ci siamo arrivati. Cioè noi sappiamo tutto di tutti, sappiamo cosa fanno, dove sono. Uno cerca magari di svicolare, io cerco per più possibile di svicolare da questo destino, però non posso dire di esserne ovviamente esente. Ecco, dunque, una società umana, dove tutto sia rivelato, dove tutto sia visibile, dove non vi sia alcun segreto, è condannata quantomeno alla noia perpetua.
questo ha fatto sì anche che negli ultimi anni io, quando mi sono trovato a scrivere qualcosa, ma non per amore del passato, perché del passato non mi importa assolutamente nulla, mi interessa solo il futuro, ma per scrivere una storia la devi ambientare in un'epoca in cui, se qualcuno se ne va, non si sa dove sia, non vi sia modo che sia rintracciato, che sia continuamente filmato da telecamere, da controlli da remoto e così via. Quindi vi chiedo se sia ancora possibile l'invisibile in una società di visibilità così pervasiva. È questa l'occasione anche, visto che c'è questa platea così bella e così numerosa, di tirar fuori qualcosa che avevo letto appunto nel libro di Peter Brook, e cioè di quando lui, lavorando con degli attori che erano abituati in teatri tradizionali a non vedere il pubblico per il quale stavano recitando, perché il pubblico è nell'ombra, quando lui invece li ha portati con sé a fare degli spettacoli dove il pubblico era presente, era gli attori in mezzo al pubblico, insomma, vedevano gli attori, molti di loro avevano difficoltà, perché vedere le persone per le quali stavano lavorando, per le quali stavano recitando, li imbarazzava. Poi piano piano hanno superato questo blocco. Ho pensato che la grande differenza tra parlare e scrivere, almeno per me, sia esattamente questo. Cioè, io oggi sto parlando esclusivamente perché ci siete voi. Tant'è che quando all'epoca del Covid si facevano le cose in remoto, io, dopo averne fatte un paio, non l'ho più fatte, perché siccome non vedevo le persone con cui parlavo, oppure vedevo quei quadratini insignificanti, dopo un po' mi annoiavo di me stesso, non stavo più parlando con nessuno, e quindi perché dovevo parlare? Normalmente ancora, per quanto un po' rincoglionito, non parlo da solo a casa. Oppure parlo da solo quando scrivo, allora quello sì. Dunque, il fatto che voi siate qua mi dà voglia di dirvi qualcosa. Ma io non potrei mai scrivere una riga pensando a chi la sto scrivendo, a meno che sia una lettera. Quindi si parla a qualcuno, ma si scrive a nessuno. Cosa che è riassunta in una maniera molto icastica in una lettera della grande scrittrice Flannery O'Connor, che descriveva così il suo lavoro, il lavoro dello scrivere. Sembra riduttivo, però secondo me è proprio così che succede. A questa sua amica dice: oggi ho fatto questo, ho fatto quest'altro, poi ho lavorato per un po', ho scritto per un po', e poi però ero stanca, perché ero stanca di parlare di persone che non esistono a persone che non esistono. Che la trovo una definizione meravigliosa dell'attività di un narratore. Tu stai parlando di persone che ti sei inventata, e con chi ne stai parlando? Con nessuno. Però questa è la condizione che ti permette di farlo, almeno che permette anche a me di farlo. Io non scrivo per nessuno. Se dovessi scrivere per qualcuno, o se dovessi dire quello che sto scrivendo a qualcuno che ho davanti, avrei tanti di quei pudori, tante di quel ritegno. Mi frenerei, mi censurerei. Quando scrivo invece non sto scrivendo a nessuno. Il mio pubblico è letteralmente invisibile, forse manco c'è nella realtà, quello vedremo. Però in ogni caso non ce l'ho davanti, ne sarei intimidito, mentre nel parlare adesso io sono invogliato a farlo, nello scrivere sarei frenato. Dunque, da tutti questi discorsi che ho fatto finora, l'elemento principale: l'invisibile non è un ulteriore rispetto alla realtà, non è al di là della realtà, non è alternativo alla realtà, è continuamente presente, esattamente come nella poesia di Pier delle Vigne, la miracolosa attrazione della calamita nei confronti del ferro. È potente, è forte, è irresistibile.
Ecco, una delle caratteristiche dell'invisibile, a mio avviso, è la sua irresistibilità, ciò a cui noi non possiamo sottrarci, ciò che, anche se non capiamo perché, noi facciamo, crediamo. I sentimenti sono prevalentemente formati da questa potenza. Io francamente mi sono a lungo interrogato se le persone che io ho amato nella mia vita fosse giusto che li amassi, avessero delle qualità tali da rendere giustificato, ragionevole l'amore che provavo verso di loro, non solo l'amore ma anche l'amicizia. Cioè, i miei amici sono le migliori persone del mondo? Ma forse, onestamente, no. Le donne, le persone che ho amato, sono anche loro titolari di una tale quantità di qualità per cui è giusto che io le abbia, stavo usando la parola sbagliata, le abbia scelte? No, non le ho scelte, appunto, non c'è stata scelta. E lo stesso posso dire dell'amore che ho ricevuto io, era giusto che meritavo di averlo, l'amicizia o l'amore di qualcuno, ma facendo, diciamo così, una onesta disamina di se stessi, direi che no, forse sicuramente c'è qualcuno meglio, qualcuno anche semplicemente più giusto di me, non più giusto per l'altra persona, no? Cioè, sono stato un buon figlio, un buon padre, un buon marito, un buon amante, un buon coso, ma francamente non direi. Eppure qualcuno, forse nutrendosi di un'illusione, di una visione trasfigurata, appunto di un elemento che in realtà è invisibile e nascosto, ha giustificato, ha creato questo legame. I legami tanto più sono forti, a mio avviso, tanto più l'elemento incomprensibile che c'è in essi è forte. Questo lo diceva molto chiaramente, in maniera netta, Leopardi, quando diceva che se venisse totalmente spogliata l'esistenza di quell'aura illusoria che la circonda, la vita sarebbe intollerabile. Quando la consapevolezza ci possedesse per intero, quando noi fossimo totalmente coscienti di ciò che il mondo è, di ciò che siamo noi, di ciò che siamo gli altri, la vita non meriterebbe più di essere vissuta. Eppure poi lo stesso Leopardi, questo è un pensiero, io non ho avuto il tempo materiale di andarlo a rintracciare nell'opera sterminata dello Zibaldone, ma ricordo molto bene che mi colpì quando la lessi, molti anni fa, un frammento poco considerato all'interno di una poetica come quella di Leopardi che sembra categoricamente negativa. Non c'è spazio per salvezze di tipo estetico, morale, religioso, nella sua cruda accettazione della consapevolezza della nudità, della negatività della vita. C'è però questo pensiero dove lui dice: ma forse, anche qui lo parafraso, non posso ricordare la memoria, ma forse questa mia stessa dottrina, questa mia stessa filosofia è da considerare come nient'altro che un frammento di una grande opera filosofica perduta di un antico sapiente orientale. Cioè, quindi quello che io sto ribadendo con tanta nettezza fino alla sua ultima opera, la sua ultima più grande opera, La Ginestra, dove lui dice: no, io adesso vi ripeto per l'ennesima volta quello che vi dico, la vita mortale è destinata al dolore, la natura c'è nemica, e tutte le famose, diciamo, idee leopardiane che tutti conosciamo. Bene, forse questo è solo come la punta di un iceberg di cui vediamo la parte emersa, ma ignoriamo che la grande parte è nascosta, forse è soltanto una parte di un discorso filosofico il cui resto probabilmente non smentirebbe, ma integrerebbe la negatività di quella punta dell'iceberg che spunta, con delle verità molto più ampie, molto più elastiche, molto più, diciamo così, complete di quanto la coscienza
uso il termine coscienza perché è lo stesso genere di discorso, grossolanamente, quella che fa Freud rispetto al rapporto tra conscio e inconscio. Cioè il conscio è appunto la punta dell'iceberg che sbuca e noi crediamo che tutta la nostra vita consista in quello, ma il grosso della nostra vita appunto è sepolto, è invisibile, è sott'acqua ed è quello che ci muove. È la stessa cosa che Leopardi dice, non vorrei stare facendo digressioni da ex professore di scuola, è la stessa cosa che Leopardi dice in quel meraviglioso dialogo nelle operette morali tra Porfirio e Plotino. Porfirio è il discepolo di Plotino e siccome Plotino dice che questa realtà, adesso semplifico, fatevelo spiegare stasera a chi ci sarà bene da Nucci, parlando di Platone, Plotino dice in pratica che questo mondo è un mondo illusorio, il vero mondo è un altro, insomma, nella classica scuola neoplatonica questo mondo non è il vero mondo. E allora Porfirio, come tutti i discepoli, perché i discepoli purtroppo hanno il problema di essere più rigidi dei loro maestri, va da Plotino e dice dunque, come se fosse una domanda da discepolo di un maestro zen, dunque maestro, perché non ci uccidiamo? Se questo non è il vero mondo, accediamo direttamente a quell'altro che è quello vero. E il saggio Plotino smentisce la sua stessa dottrina dicendo sì, è vero, io con le mie parole, con i miei discorsi, sembra che dica questo, che questo non è il vero mondo, ma che ce n'è un altro ed è quello il vero mondo eterno, iperuranio, delle idee, in chiave cristiana, della vita eterna e così via. E però dentro di me il cuore batte. E però, nascosta dentro questa vita che sembrerebbe non meritare di essere vissuta perché è soltanto la preparazione alla vera vita, a un'altra vita, un elemento segreto, misterioso, eppure inarrestabile, continua a fluire, che è la vita. Dunque la vita è superiore alla dottrina. Questo solo il maestro può dirlo al discepolo, perché il discepolo, da buon indottrinato, seguirebbe dogmaticamente quella che pensa che sia un dogma. E lo stesso autore del dogma lo smentisce, come Leopardi smentiva, diciamo nel suo aforisma, l'idea di una totale negatività della vita. Dunque, portato, diciamo così, deduzione da questo discorso, se questo discorso è vero, l'invisibile è anche ciò che relativizza le nostre convinzioni. Cioè, le nostre convinzioni, anche le più nette, le più radicali, quello su cui noi poggiamo la nostra intera esistenza, l'ipotesi che esista un'altra realtà a noi ancora sconosciuta, le relativizza, le rende più elastiche. Ciò che ignoriamo rende più elastico ciò che noi sappiamo. Ciò che noi sappiamo è soltanto una minima e molto casuale parte di tutto ciò che ignoriamo e che probabilmente ignoreremo per sempre perché non le potremo conoscere. Quindi tenere conto del fatto che esista questo lato sommerso ci libera, a mio avviso, dal fanatismo, dall'indottrinamento, dalle convinzioni assolute che noi possiamo avere. Avere delle convinzioni assolute vuol dire ignorare che esiste questa parte sommersa, questa parte a noi ancora ignota. L'ignoto è la parte più interessante, a mio avviso, dell'esistenza, è la parte dei libri ancora da leggere, delle cose ancora da vedere, degli amori ancora da inaugurare. E ciò che faceva dire al mio attuale maestro spirituale, dopo aver visto un documentario su di lui, che vi consiglio a tutti di vedere perché penso sia disponibile, non so, su qualche piattaforma, e cioè lo stilista Karl Lagerfeld, che io avevo sempre, diciamo, visto con un certo scetticismo per via del suo famoso look col colletto duro e gli occhialoni neri,
e la coda di cavallo, invece in questo documentario formidabile, perché girato con camera fissa davanti a lui, seduto al suo tavolo, che ridisegna a mano e a memoria tutte le sue collezioni, ma non usando delle normali matite da disegno, ma usando dei trucchi che la mia fidanzata mi ha detto essere i trucchi più costosi del mondo, e lui con questi ombretti, con questi fard, con queste matite, ridisegna a memoria le sue varie collezioni in una maniera formidabile. Poi, verso metà del documentario, dopo una mezz'oretta che va avanti questa storia, si vede che lui comincia un po' a essere stanco, o un po' a essere nervoso, o stizzito, e così via. E la voce fuori campo dell'intervistatore lo incalza. E poi la collezione dell'85, e poi quella dell'86. A un certo punto lui si imbizzarrisce un po' e dice: senta, l'importante non è l'aver fatto, l'importante è il fare. Quando ho sentito questa massima, ho detto: ecco, questa me la voglio mettere, scrivere. Volevo proprio fare il quadretto, quello che uno si appende nello studio. Poi invece ho detto: no, basta che me lo ricordi e basta soprattutto che lo segua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che abbiamo già fatto, saputo, amato, conosciuto è andato. Adesso c'è ancora uno spazio ulteriore. La plastica necessità della visibilità, perché l'invisibile ci faccia vedere realmente ciò che noi siamo e ciò che noi, di cui noi siamo capaci, secondo me non trova una figura più perfetta di quella dell'incarnazione di Cristo. Indipendentemente dal fatto di credervi, non credervi, trovo secondario questa questione, non è secondario per la vita di ciascuno, ma è secondario in questo discorso. Cioè, il Deus absconditus, il Dio nascosto nei cieli, che non si vede, non si manifesta, ha bisogno di una manifestazione corporale, ha bisogno di diventare corpo, diventa uomo, diventa corpo sofferente. Mi è successo, io molto raramente ho discussioni teologiche, ma quando trovo davanti un teologo, gli chiedo queste domande da catechismo: spiegami la resurrezione dei corpi. E dico: ma scusa, l'ultima volta mi è successo con un noto monsignore, mi scusi, ma perché dobbiamo risorgere quando finalmente con la morte ci dissolviamo e non se ne parla più? Cioè, mi vuole spiegare? Forse ero un po' troppo induista come tendenza, cioè a dire: ma almeno quello ci venga risparmiato, ci dissolviamo, ritorni, la nostra anima torna nell'anima universale e non se ne parla più, perché di nuovo da capo col corpo e tutte quelle rogne che comporta. E giustamente il Monsignore, che voglio dire è il Monsignor Paglia, ma incontrato casualmente, mi ha detto: perché la perfezione, perché noi siamo abituati a considerare ormai il cristianesimo come una religione disincarnata totalmente. No, Paglia mi ha spiegato che la perfezione umana è quella con il corpo, è quella del corpo, è quella per cui Dio stesso si è incarnato. Ricordandomi, facendomi vergognare perché era un passo che io avevo dimenticato della commedia, laddove Virgilio lo spiega molto chiaramente a Dante, dove gli dice, quando Dante ingenuamente dice: ma queste anime dannate soffriranno di più o di meno quando dopo la risurrezione dei corpi si riunificheranno con il corpo che hanno abbandonato in terra? E Virgilio gli dice: ma tu non hai letto? Perché è molto divertente quanto Virgilio tutte le volte tratti Dante come uno scolaretto ignorante che non ha studiato, non si ricorda, ma l'ho già scritto, ma tu non hanno letto i miei libri, e così via. Lo dice molto chiaramente Aristotele, laddove tanto più gioisce, tanto più soffre una creatura, tanto più è perfetta, e l'uomo è perfetto solo con il suo corpo. Quindi l'anima ricongiunta col corpo
potrà accedere alla sua totalità, alla sua perfezione, alla sua compiutezza. È esattamente questo, questa riunificazione, dunque, se vogliamo, del visibile con l'invisibile, che è la perfezione, la corporeità come pienezza dello spirito, come realizzazione dello spirito, non come sua alternativa, contraddizione, corruzione, perversione. Tra materialità e immaterialità vi è un legame potentissimo. È soltanto i casi della vita che ce ne dividono. Una delle possibilità, non è l'unica, ma una delle possibilità in cui questa riunificazione possa avvenire, a mio avviso, resta l'arte. Porto un esempio che mi ha molto colpito, perché non sapevo che fosse così, ma la dice lunga su come certe immagini fisiche possano avere significati spirituali inattesi. Il mio personaggio mitologico preferito, la mia storia drammatica e al tempo stesso grottesca, a cui ha anche fatto brevemente cenno ieri durante la sua lezione su Platone Nucci, quando ha parlato del fatto che il flauto è uno strumento maledetto perché Atena, essendosi vista riflessa in una pozza d'acqua, si era accorta di essere brutta, perché per soffiarvi dentro aveva deformato il suo viso e quindi aveva maledetto il flauto viene raccolto dal satiro Marsia. E il satiro Marsia ha una storia straziante, per raccontare la quale dovrò partecipare a un'altra edizione del Festival di Sarzana e dei suoi miriadi di

Il satiro Marzi ha una storia straziante, per raccontare la quale dovrò partecipare a un'altra edizione del Festival di Sarzana e dei suoi miriadi di... Qui è il contrasto tra canto e suono. E ovviamente Marzia, non potendo cantare, mentre suona il suo strumento, viene sconfitto, punito e scuoiato vivo. Allora, io vi invito, come prima di lasciarvi, a andare a vedere i grandi quadri che sono stati realizzati soprattutto da pittori dell'epoca manierista e barocca, meravigliosi, uno più terrificante dell'altro, uno più virtuosistico dell'altro, perché la scoiattura di Marzia permette anche all'artista di esprimere tutte le sue abilità nel descrivere sia la pelle che ancora gli rimane addosso, sia tutto ciò che si trova sotto la pelle, le vene, i tendini. Cerimonia che peraltro viene considerata da Dante come una cerimonia di iniziazione, quindi positiva. Apollo, scuoiando Marzia, lo libera dalla sua scorza umana, quindi quella che sembrerebbe una tortura orribile in realtà è ciò che permette alla creatura di liberarsi dalla sua parte corporale per accedere a quella. Altrimenti non si spiegherebbe perché Dante all'inizio del Paradiso chiede ad Apollo di fare a lui quello che ha fatto a Marzia. Dice: come, anche tu vuoi essere scoiato? Sì, per trasumanare, per diventare più puro, più perfetto e poter accedere a un mondo a cui non si può accedere avendo con sé il proprio corpo. Bene, al Campidoglio, nel Museo Capitolino, c'è una terrificante, meravigliosa statua di Marzia, appeso, fra l'altro realizzata con un marmo venato che quindi riproduce in qualche misura le venature del marmo, esattamente quelle che dovrebbero essere le cose che si nascondono sotto la nostra pelle. È la più antica raffigurazione di Marzia. Bene, nell'epoca cristiana quella immagine è stata utilizzata per fare il corpo di Cristo. Cioè l'uomo, cioè il satiro, quindi neanche una creatura umana, totalmente umana, diventa il modello per raffigurare il corpo di un uomo, Dio, crocifisso. Si trasmette attraverso questa visibilità impressionante, estrema, un mistero della mitologia antica e un mistero della religione cristiana. Eppure il modello è lo stesso. Grazie.

0: ricordano del tuo cuore.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È martedì 28 luglio.
3: Sono le 22:58.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla lettera di Giacomo al capo primo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come è fiore d'erba passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. Questa è la parola del Signore.

Giacomo rivolge la sua lettera alle 12 tribù che sono nella diaspora. È un'espressione che vuole indicare quel popolo di Dio che fin dall'inizio, seguendo il Vangelo, già dalla Pentecoste, si era diffuso in tante parti del mondo, attorno a quello che era il bacino del Mediterraneo. E questa parola diaspora, a cui Giacomo fa di riferimento, si può tradurre letteralmente come dispersione. C'è un popolo disperso, a cui però la parola di Dio continua a rivolgersi. E oggi noi pensiamo a tante persone in questo mondo che vivono in una dispersione, senza una terra, senza una casa. Pensiamo al grande numero di profughi e di rifugiati che cresce ogni giorno a causa delle guerre. Ma per noi la dispersione non è solo una realtà geografica, ma anche esistenziale, perché c'è una dispersione anche del cuore, del nostro tempo, delle nostre giornate. È la dispersione della vita che si concentra su se stessa e tante volte si perde in tanti sentieri del banale pensare a sé. E qui allora c'è una forza della parola di Dio che l'Apostolo Giacomo ci ricorda, che vuole come richiamare dalla dispersione ad un'unità e che si manifesta proprio nella preghiera comune, nell'ascolto della parola di Dio. E noi sentiamo allora queste parole della lettera di Giacomo rivolte anche a noi, alla nostra vita, in questa preghiera della sera, che ci trova collegati con tante persone che ci seguono attraverso la televisione, ma anche con un gruppo di giovani di Asti e di Castelfranco Veneto che stasera sono qui con noi, assieme al gruppo dell'Identità Carismatica de Scolopios della provincia di Betania, dalla Spagna. Ecco, la preghiera ci aiuta sempre a vivere ogni giorno, anche se in tanti luoghi diversi, non dispersi, perché la preghiera ci aiuta a coltivare nel cuore un'unità. È l'unità di un cuore che non pensa a sé, ma si rivolge a Dio, portando nel suo cuore proprio le attese, le speranze di tanti uomini e donne in questo mondo. Giacomo sa anche che la condizione della dispersione delle sue comunità può essere un'occasione di prova. E proprio l'inizio di questa lettera si sviluppa attraverso due temi, quello della prova e quello dell'instabilità. Si tratta di difficoltà concrete, vere, a cui Giacomo invita a rispondere in maniera nuova, sorprendente. Non con la paura o la chiusura davanti al mondo, ma rispondendo con il cuore e con la vita, attraverso la pazienza e la preghiera. Infatti la preoccupazione dell'Apostolo è che queste comunità, per quante disperse, vivano quell'unità di vita che si esprime oggigiorno attraverso la preghiera. E il confronto con il mondo non è mai facile. E lo percepiamo in questo tempo, così segnato dal male, dai conflitti, dalla violenza. Ma è proprio nel confronto con il mondo che la fede viene provata, producendo pazienza, come scrive anche l'Apostolo Paolo. L'annuncio del Vangelo è sempre un lavoro paziente, costante, di ogni giorno. È frutto di quella perseveranza che lo stesso Gesù chiede nella preghiera. E noi tante volte sentiamo anche il limite di questa pazienza. Si fatica a essere costanti e perseveranti. Ma piuttosto, come insegna lo spirito di questo mondo, vorremmo vedere subito i risultati. L'opera del Vangelo agisce nella vita e nel cuore di ciascuno, e scrive l'Apostolo Giacomo, la pazienza completi l'opera sua in voi. Cioè il confronto con il mondo, con i suoi problemi, le sue difficoltà, cambia il nostro cuore, lo completa,
ci rende uomini e donne integri, a cui non manca nulla, perché si preoccupano di tutto. E prendersi cura degli altri, della vita dei poveri, di chi è solo, ascoltare il grido di chi è oppresso, non rende mai più poveri, ma ci fa vivere ricchi di umanità e di gioia vera. Ed è qui che si trova allora la sapienza della vita, quella che l'Apostolo chiede di domandare con fede e senza condizioni a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni. Essa va chiesta con fede, senza esitare. Esita chi è indeciso e instabile in tutte le sue azioni. E un cuore esitante tante volte è anche un cuore diviso, che non sa scegliere. La preghiera, fratelli e sorelle, dà stabilità alla nostra vita, mentre la paura del mondo fa vivere in maniera agitata come le onde del mare. La preghiera vince la paura ed è ciò che, come le parole di Gesù, mette a tacere il vento della tempesta del nostro cuore e nel cuore di questo mondo. Nella preghiera possono trovare riparo tanti uomini e tante donne, paesi in guerra, coloro che non ripongono la loro speranza nelle ricchezze di questo mondo, quelle ricchezze che dividono uomini e popoli e, come ogni cosa però, ricorda l'Apostolo, passeranno. Care sorelle e fratelli, mentre la preghiera ci avvicina proprio al cuore dei più poveri, rendiamo grazie al Signore perché in questa preghiera sentiamo placare tante agitazioni della vita e ritroviamo il cuore nella parola del Vangelo, unica parola che non passa, ma rimane per sempre.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro, che stai nel cielo, santificato sia tuo nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservalo nel tuo amore ora e sempre e nei secoli dei secoli.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: San Ciro,
8: la maniera restita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Nuovo appuntamento estivo con il mondo alla radio che ci porterà prima in Ucraina e poi a ricordare i 75 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Andremo anche in Italia per parlare di emergenza demografica e di sfruttamento dei minori in vista della giornata mondiale sulla tratta del 30 luglio. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Apriamo quindi con la guerra in Ucraina. Attacchi sono stati segnalati in diverse regioni e almeno due sono state le vittime a Belgorod, secondo fonti locali russe. Le forze armate russe hanno invece colpito una nave d'appoggio nel porto ucraino di Mykolaiv e una porta rinfusa nelle acque nord-occidentali del Mar Nero. Il presidente ucraino ieri è volato a Londra ed oggi inizia la sua missione negli Stati Uniti, che porterà appunto Zelensky alla Casa Bianca da Trump, dove ci sarà anche Netanyahu. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Lido, le ragioni di questo viaggio.
11: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico, che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
12: Che tipo di tempi c'è da aspettarsi per ottenere questa licenza? Zelensky lo ripete da settimane, anche al G7 di Evian se n'era parlato, ma di fatto queste licenze gli americani non le hanno ancora sbloccate. È normale oppure è un ritardo che si spiega con una dinamica precisa?
11: No, è un ritardo che ha sostanzialmente una duplice origine. Da una parte industriale e burocratica. Il procedimento per dare queste licenze ha bisogno di una serie di passaggi e di tappe obbligate che hanno i loro tempi. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti si avvicina la parziale sospensione o il rallentamento dell'attività istituzionale per via dell'estate. In secondo luogo c'è una parte dell'industria americana che frena su questa possibilità, perché ritiene che dare la possibilità agli ucraini di costruire i Patriot in Ucraina possa, diciamo, costituire uno svantaggio industriale.
12: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi, come sostiene Zelensky, i Patriot?
11: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
12: Oggi cosa c'è da aspettarsi da Donald Trump nell'aprire le porte della Casa Bianca al presidente ucraino? Che, ricordiamolo, è anche un po'

0: che non aveva in quel precedente incontro che abbiamo citato.
1: Una campagna militare che sta dando risultati egregi negli ultimi sei mesi, è una Russia che si trova in crescente difficoltà. Questo dà la possibilità a Zelensky di dire a Trump che la guerra sta andando in un certo modo e che l'Ucraina non è rassegnata né destinata alla sconfitta, come invece l'inquilino della Casa Bianca aveva più volte ripetuto all'indomani del suo insediamento.
2: Il mondo alla radio.
3: 75 anni fa a Ginevra, 144 paesi firmavano la convenzione relativa allo Statuto dei Rifugiati, che definisce i diritti e i requisiti per definire l'asilo e le responsabilità delle nazioni che lo garantiscono. Un sistema sempre più messo in discussione, come spiega al microfono di Stefano Leschinski Federico Fossi dell'Ufficio Comunicazione dell'UNHCR in Italia.
4: È esattamente il rinnovo di una promessa importante, una promessa che fu fatta 75 anni fa, all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo proprio di proteggere le persone che erano state costrette a fuggire dal conflitto. La nostra responsabilità ora è quella di mantenere viva questa promessa per tutte le generazioni a venire, e quindi lanciamo, proprio in occasione di questo importante anniversario, The Promise, che è una dichiarazione pubblica di solidarietà a livello globale con i rifugiati. Riunisce in questo momento diverse personalità di spicco provenienti da ogni ambito della società, quindi da leader religiosi, premi Nobel, artisti e figure della cultura, esponenti del mondo economico, del settore privato, leader rifugiati e difensori dei diritti umani, che riaffermano proprio i principi fondamentali della Convenzione di Ginevra e l'impegno a proteggere chi fugge da conflitti, violenze e persecuzioni.
5: L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tuttavia non nasconde le proprie preoccupazioni per un indebolimento del sistema che dovrebbe garantire la protezione dei rifugiati a livello internazionale. Molti sono, diciamo così, i colpi che questo sistema ha ricevuto.
4: Sì, assolutamente. Viviamo in un quadro storico e geopolitico, come tutti sappiamo, molto complicato. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha registrato nel 2025 130 conflitti armati attivi. Sono quasi 42 milioni le persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di questi conflitti e di persecuzioni, oltre ai vecchi conflitti che persistono nel tempo senza trovare soluzione, ne scoppiano di nuovi, e appunto i flussi di persone costrette alla fuga continuano purtroppo senza precedenti. In tutto ciò i sistemi di asilo sono messi sotto pressione a causa del sovraccarico operativo, ma anche delle risorse insufficienti per il loro corretto funzionamento. È quindi importante sostenere la Convenzione di Ginevra in questo periodo particolarmente complicato.
5: Insomma, oggi come 75 anni fa è fondamentale avere uno strumento protezione degli esseri umani come quello della Convenzione, e soprattutto uno strumento che sia realmente condiviso a livello di valori in maniera globale.
4: Sì, è uno strumento importantissimo, ancora molto valido. Diciamo che nel panorama attuale alcuni sostengono che la Convenzione non sia più adeguata al mondo globalizzato di oggi, che è caratterizzato da flussi migratori misti e da sistemi di asilo messi sotto pressione. Noi non siamo d'accordo, pensiamo che la Convenzione di Ginevra è tuttora un quadro importantissimo che ha avuto tra l'altro un sostegno enorme. 149 sono gli stati parti della Convenzione e del Protocollo. È un quadro importantissimo che permette tutt'oggi di distinguere chi necessita di protezione internazionale, garantendo che nessuno sia rimpatriato verso persecuzione, tortura o altri gravi pericoli. Nel corso degli anni, oltretutto, ha subito

0: scritto anche diciamo degli adattamenti, è uno strumento vivo, no? Quindi attraverso l'evoluzione della prassi degli stati, le decisioni giudiziarie, ma anche gli orientamenti dell'UNHCR, ha potuto dare delle risposte di protezione a questioni diverse come la persecuzione di genere, il reclutamento forzato e anche i rischi che derivano dall'impatto climatico quando si intrecciano con conflitti, persecuzioni o altri gravi danni. Quindi è uno strumento che noi rilanciamo, ripeto, attraverso questa promessa aperta da oggi in poi per sostenere uno strumento vivo e quanto mai importante e necessario in un periodo caratterizzato da forte instabilità.
1: E questa era la situazione riguardo a questo importante anniversario, quasi tondo, 75 anni per la carta dell'UNHCR. Fa male sentire parlare di licenze per costruire armi invece che licenze per costruire la pace, ci scrive invece un'ascoltatrice in merito alla prima intervista di questa puntata, quella riguardante l'Ucraina. E noi cambiamo nuovamente scenario perché sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. I minorenni di questo numero rappresentano il 16% del totale dei casi identificati, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto ai dati precedenti, quando le vittime minorenni costituivano il 12,8% del totale. Nella grande maggioranza dei casi, il 77%, si tratta di bambine e ragazze. Tra i minori il maggior numero di identificazioni si registra in Francia con 488 casi, seguita da Romania e Germania. In Italia le vittime minorenni identificate nel 2024 sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale, in poco più di un caso su due. Si tratta di bambine e adolescenti, pari a 35 minorenni. In Italia la tratta e lo sfruttamento dei minori continuano a rappresentare una realtà per lo più sommersa, che coinvolge sia flussi migratori internazionali sia contesti interni di vulnerabilità sociale. A questo sfruttamento si aggiungono quelli che sono i rischi legati alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale e all'attività social. Ne parliamo con chi ha fornito questi dati, che è Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Questi dati sono stati realizzati in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 luglio. Dicevamo, ne abbiamo parlato con Antonella Inverno, proprio di Save the Children Italia.
2: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine, per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa, perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
1: Come vengono reclutati questi minori? Sono poi i responsabili che li portano in questi giri di sfruttamento?
2: Ci sono delle organizzazioni dedicate a questo tipo di reclutamento e sfruttamento che sicuramente costituiscono una filiera, per cui abbiamo sia persone straniere che poi, in particolare nel caso dello sfruttamento lavorativo, cooperano anche con attori locali, italiani, che poi traggono profitto e vantaggio anche dal lavoro minorile, dallo sfruttamento del lavoro minorile. Una questione che sta emergendo in maniera sempre più evidente è quella dell'utilizzo delle nuove tecnologie per quello che riguarda il reclutamento. Ovviamente capita di più quando parliamo di sfruttamento di tipo sessuale, le nuove tecnologie sono utilizzate anche proprio per lo sfruttamento, senza necessità di trasferire e spostare le persone da un paese all'altro. Anche le modalità di manipolazione e assoggettamento delle vittime sono sempre più facilitate dall'utilizzo delle nuove tecnologie, anche con la costruzione di immagini finte che poi vengono utilizzate per minacciare e ricattare le giovanissime vittime.
1: Come intervengono le organizzazioni come Save the Children e quelle che si occupano di contrastare la tratta? Come intercettano questi bambini?
2: Alle tradizionali unità di strada che poi cercano di intercettare questo tipo di situazioni nei luoghi dello svantaggio e anche dello sfruttamento, si affiancano nuove modalità che ancora sono in via di sperimentazione e di studio, che riguardano proprio un approccio incentrato sulle nuove tecnologie, quindi il controllo dei siti e quant'altro. Stanno emergendo anche casi di sfruttamento delle persone per esempio compiere delle truffe online. Questo riguarda chiaramente molto tutta la parte internazionale, dove sappiamo ci sono dei luoghi dove proprio queste persone vengono tenute per lavorare alacremente a questo tipo di comportamenti. Però abbiamo casi anche in Italia di minorenni adescati online che vengono poi instradati verso questo tipo di truffe.
1: Quindi, per capire, non sono fenomeni solo legati all'immigrazione, purtroppo clandestina, ma sono anche vittime che sono reclutate all'interno dei paesi europei?
2: Eh sì, già l'anno scorso era evidente che un gran numero di vittime sono poi nell'Unione Europea sono poi cittadine dei paesi dove lo sfruttamento avviene. Questo proprio perché, come dicevo prima, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie diventa anche a volte può diventare anche superfluo lo spostamento delle persone.
1: Quindi come si contrasta questo fenomeno? Anche a livello di consapevolezza delle famiglie?
2: Certo, sicuramente questo tipo di situazioni trova terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale, e va fatta una profonda prevenzione sui rischi della navigazione online da parte dei minori, che non deve per forza voler dire un vietare assolutamente la navigazione negli ambienti digitali dei minorenni, ma programmi di rafforzamento delle competenze e della consapevolezza di bambini e bambine e adolescenti sugli ambienti digitali, ma anche dall'altra parte un rafforzamento di tutte quelle che sono le misure che possono essere introdotte anche a partire dalle piattaforme, anche a partire dal settore privato che governa poi queste piattaforme, per identificare dei meccanismi di protezione che peraltro la Commissione europea ha già suggerito nelle linee guida che riguardano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche altri tipi di ambienti digitali per aiutare i minorenni a riconoscere dei comportamenti adeguati o invece rischiosi dall'altro punto di vista proprio durante la navigazione. Anche i genitori ovviamente hanno un ruolo attivo nella prevenzione e anche nel monitoraggio di quello che succede negli ambienti digitali. Ragazzi e ragazze sempre di più sono molto controllati nei loro spostamenti fisici, ma questi controlli negli ambienti digitali avvengono veramente in maniera molto rarefatta.
1: E rimaniamo in Italia, che è in piena emergenza demografica. Nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Nel 2000 le nascite erano più di 543.000. Secondo il dossier Natalità 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Il dossier mette in evidenza come il problema sia rappresentato dalla crescente distanza tra ciò che le persone vorrebbero realizzare e ciò che riescono concretamente a fare. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% afferma infatti di aver rinunciato a causa delle difficoltà incontrate. Solo il 5,5% dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Servono azioni urgenti, hanno detto al microfono di Alessandro Guarasci Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, e il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly.
3: Gigi De Palo, gli italiani avrebbero voglia di fare figli ma non possono per tutta una serie di motivi essenzialmente economici e sociali. A questo punto è un problema di welfare che non va o anche un problema culturale?
4: Quello che noi cerchiamo di dire ogni anno, come delle Cassandre cercando di insistere su questo tema, è che bisogna fare un'alleanza. Non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. Basti pensare, come dato che a me ha colpito tanto, è che l'Istat ha domandato alle donne in età fertile quanti figli avrebbero voluto. Se tutte le donne che hanno risposto sì, vorrei un figlio, quest'anno avessero realizzato i loro sogni e quindi avessero messo al mondo un figlio, avremmo avuto 760.000 bambini. Ne abbiamo fatti 355.000, quindi meno della metà. Allora noi dobbiamo andare a risolvere questo problema, cioè rendere le persone, mettere le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni familiari. Questo è quello che tutti insieme dobbiamo fare e questo non ha colore.
3: Ecco, permettimi però, cioè, il problema appunto di come far quadrare i conti, perché poi se non ci saranno bambini e giovani in futuro, le pensioni chi le pagherà? Possiamo affidarci solo alle famiglie immigrate, che tra l'altro da quanto vediamo anche le famiglie immigrate stanno avendo un decremento del numero di figli al loro interno?
4: Allora, sicuramente a me spaventa molto il problema sanitario, perché nel dossier noi lo raccontiamo. In Italia oggi noi viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti. Perché viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti? Perché abbiamo un sistema sanitario che nonostante tutte le difficoltà regge. Invece di festeggiare questo dato, noi siamo preoccupati perché è un sistema che reggeva, non reggerà più, proprio perché sono sempre meno i bambini e sono sempre meno i lavoratori. Allora, sicuramente il tema migratorio andrebbe analizzato, approfondito e anche vissuto in maniera più matura. Non si può fare un ragionamento apri porti o chiudi porti, ma andrebbe fatto un ragionamento. Col professor Blangiardo da 2 anni cerchiamo di portare avanti lo ius familia, cioè facilitare l'immigrazione, no, di nuclei familiari. È un tema complesso, però prima o poi andrà preso in considerazione, perché stanno diminuendo anche le donne in età fertile, quindi siamo entrati in quella che viene definita la trappola demografica.
3: Presidente Kelly, poche nascite, molte morte, allora qual è la prospettiva che abbiamo davanti?
5: La causa dell'invecchiamento della popolazione è la minore natalità, quindi noi abbiamo una popolazione che invecchia, una forza di lavoro che invecchia, molte persone che escono dalla classe centrale, quella di 15-64, per entrare nella classe over 65, che continuerà a crescere nei prossimi anni a scapito appunto della classe centrale, da cui noi ci aspettiamo le forze di lavoro, cioè la popolazione attiva si prende nella classe tra i 15 e i 64 anni soprattutto, fondamentalmente. Dobbiamo dire allora, per onestà intellettuale, che il problema della denatalità non è un problema italiano, non è un problema europeo, è un problema della società occidentale, ossia per capirci in Corea del Sud, che sicuramente non è un paese non è un paese vicino a noi, è un paese lontano dall'Europa, siamo sotto l'1, il numero medio di figli per donna è sotto l'1, quando noi siamo a 1,18, è 1,14 ed è veramente molto basso. Alcuni paesi si sono mossi in maniera più sistematica, come la Francia, che ha cominciato a parlare di denatalità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era il problema, ma si pensava che ci potesse essere. Loro hanno un tasso di numero medio di figli per donna circa di 1,6, quindi sono molto più alti noi, però bisogna dire che hanno un declino rapido anche loro.
3: Ecco, ma come si dovrebbe intervenire per in qualche modo raddrizzare la situazione, secondo lei?
5: Se dagli anni 70 abbiamo dei tassi che sono molto al di sotto della sostituzione. Questi tassi vanno avanti durante gli anni 80, gli anni 90, nel 2000. È chiaro che il contingente di donne in età fertile piano piano si è ristretto. Qui noi parliamo sempre, non dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e, diciamo, e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli, non è che dobbiamo spingere gli altri. Ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, eh? Parliamo di un valore molto, sì, parliamo di un valore molto basso. Ma gli altri che vogliono questi figli e che non riescono a realizzare i loro progetti, perché non riescono a realizzarli? Per i motivi che abbiamo detto prima. Dobbiamo aiutare a realizzare quei progetti lì. Però anche se potessimo, diciamo, alzare questo tasso anche molto, il numero di donne a cui questo tasso va applicato, perché poi i figli le fanno le donne, io questo bisogna sempre riconoscerlo, non c'è altro, e in questo non riuscirebbe nel giro di un periodo breve, diciamo, a riportarci in una situazione di equilibrio. Cioè, per ritornare alla situazione di equilibrio ci vorrà parecchio tempo.
1: Adele con One and Only, poi torneremo al mondo alla radio dal nostro archivio per parlare di disturbi mentali.

0: La povertà ha un influsso spesso grave anche sulla sanità mentale. Caritas Italiana ha verificato che c'è stato un aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone che sono state accolte dalla rete dell'organismo caritativo negli ultimi 10 anni. Numeri che parlano di una situazione critica e dove non sempre le istituzioni riescono a dare risposte.
1: Il mondo alla radio.
0: Parliamo di disagio mentale e povertà perché nei giorni scorsi Caritas, conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, Franco Basaglia ha presentato un rapporto dai tratti piuttosto preoccupanti. Nell'80% dei casi le condizioni di disagio mentale coincidono con situazioni di povertà materiale, relazionale e sociale. Nel 2024 la rete Caritas in Italia ha incontrato 277.000 persone, di cui il 14,6% presentava una vulnerabilità sanitaria. La sofferenza mentale interessa il 4,4% delle persone accolte, ma per l'organismo caritativo si tratta probabilmente di una quota sottostimata per la difficoltà di intercettare il disagio psichico, dello stigma sociale, dei sentimenti di vergogna che lo circondano, nonché della natura spesso episodica dei colloqui. Il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello, ci ha detto: le competenze in questi settori sono troppo frammentate.
2: Cambiare narrazione anche rispetto a certi fenomeni, questo andare soprattutto sulla via securitaria non aiuta, che il benessere delle persone vanno al di là dei beni materiali e che il famoso sviluppo umano integrale per noi è importante, quindi un lavoro che ci interpella anche come Chiesa, come Caritas, e che ci richiede ancora una volta di rivalorizzare l'ascolto per capire che cosa veramente succede e fare un lavoro di rete sui territori, perché su alcune situazioni Caritas, la Chiesa, non può fare, deve lasciare spazio a chi sa fare meglio, altre competenze, quindi rete con i servizi territoriali, rete con i servizi sanitari, sociosanitari, con una fatica che registriamo, perché poi sui territori non tutti sono pronti, tutti i territori non sono tutti pronti, e quindi si tratta di fare anche un lavoro lì di sperimentazione, di advocacy per sollecitare chi di dovere a mettere in gioco più risorse, non mi riferisco a quelle economiche, ma risorse anche di persone. Penso ad alcuni reparti ospedalieri che certo fanno fatica ad avere personale che poi devono gestire situazioni complicate.
0: Le problematiche psicologico-relazionali rappresentano la tipologia più diffusa, il 38,5%, poi c'è la depressione e ancora le patologie psichiatriche che nell'ultimo decennio, lo ribadiamo, sono cresciute del 154%, soprattutto per quanto riguarda i disturbi depressivi, una percentuale di gran lunga superiore alla crescita complessiva dell'utenza, e questo per l'emersione di sofferenze emotive legate alle trasformazioni sociali ed economiche recenti. Caritas spesso affronta un ventaglio di situazioni che mettono in luce la carenza di offerta sanitaria nel settore mentale, e la povertà fa da cassa, da risonanza a tutto questo. Ma chi è che soffre di disagio mentale in più e in povertà? Federica De Lauso, ricercatrice della Caritas Italiana.
3: Sicuramente i giovani oggi sono il gruppo, la fascia di età che registra un maggior peggioramento rispetto alla salute mentale. Questo viene fuori un po' a 360 gradi da tante fonti che abbiamo considerato. C'è una diminuzione dell'indice di salute mentale soprattutto nella fascia tra i 14 e i 19 anni. Ecco, il riferimento alla povertà, chiaramente laddove c'è una povertà di ordine materiale ed economica, per tutto quello che afferisce la crescita dei ragazzi, questo sta a significare impossibilità, disuguaglianze, inaccessibilità a determinate opportunità di vita, e tutto questo inevitabilmente può anche generare un malessere anche di natura psicologica.
4: E logicamente poi i supporti non sono adeguati.
3: Allora, nel rapporto noi mettiamo a fuoco che c'è un definanziamento ormai cronico rispetto alla salute mentale nel nostro paese. Meno del 4% del Fondo Sanitario Nazionale viene destinato alla salute mentale, a fronte di una media europea che sta intorno al 6%, poi ci sono anche paesi più virtuosi come la Francia, la Germania, che stanno intorno al 10%, quindi un definanziamento che poi, quindi a livello nazionale, ma che poi trova un ulteriore elemento di gravità a livello regionale. regionale, cioè non tutte le regioni poi stanziano la stessa diciamo quota per la salute mentale, si creano delle disuguaglianze di tipo regionale, torna qui di nuovo la forbice tra il nord e il mezzogiorno, che è chiaramente quello più svantaggiato sia sul piano sanitario che sul piano sociale, e si creano quindi delle forti eterogeneità e disuguaglianze che inevitabilmente vanno a impattare soprattutto sui più fragili, sui più poveri, su coloro che in qualche modo non possono anche spostarsi e chiedere anche al privato legato appunto a una risposta psicologica.
4: Lei appunto ha parlato di più poveri e più fragili, tra questi ci sono i cosiddetti working poor, e anche tra l'altro di qualche giorno fa l'indagine di questi rider che guadagnano 2,50 euro all'ora, e tutti questi poi sono soggetti che poi rischiano di non solo cadere in povertà ma soprattutto di avere dei problemi mentali importanti.
3: Laddove c'è maggiore disuguaglianza, maggiore povertà, maggiore precarietà, la salute mentale in qualche modo è più a rischio. Chiaro che non c'è un rapporto di causa-effetto, ma c'è una forte correlazione. Nei territori, nei quartieri a più alta incidenza appunto di indicatori socio-economici svantaggiati, diciamo così, c'è un maggior rischio. Quindi tutto questo va nella direzione che diceva lei, una precarietà continuativa, quindi delle risorse che sono anche altalenanti, a singhiozzo, no? Laddove c'è un lavoro precario, tutto questo inevitabilmente non crea benessere psicologico, e quindi possono essere delle categorie a rischio. Poi è chiaro che quando si parla di eziologia della malattia mentale, ecco, qui la scienza ci aiuta a capire, ci dice che ci sono dei fattori sociali, dei fattori psicologici e dei fattori biologici e genetici, no? Quindi è un mix di fattori, ma questo rapporto in qualche modo vuole puntare la lente su quello che è tutto il mondo del sociale. Circa il 28% in Italia della popolazione sperimenta, almeno nell'arco della vita, un episodio di disturbo mentale. Questo sta a significare che quindi più di una persona su quattro, almeno una volta nell'arco della vita, è toccato da un disagio appunto di questa, rispetto a questo tema. E questo inevitabilmente ci porta a dire che la salute mentale è un bene comune che ci tocca tutti e sul quale siamo sollecitati anche come comunità. Ecco, noi abbiamo sottolineato che questo rapporto dovrebbe chiamare un po' la responsabilità, una responsabilità trasversale della politica, delle istituzioni, ma anche della comunità, della società tutta nel suo complesso.
4: Allora, i migranti che stanno arrivando in Italia, che sono arrivati in Italia, spesso passano attraverso situazioni devastanti. Pensiamo a quelli che sono i centri di detenzione in Libia. In più arrivano qua, spesso hanno incertezza e finiscono in povertà. Questa è un'altra, tra virgolette, categoria che è fortemente a rischio.
3: Assolutamente, diciamo che nelle tre categorie che risultano maggiormente penalizzate ci sono appunto i giovani, le donne e la popolazione di origine straniera. In modo particolare coloro che hanno fatto dei viaggi traumatizzanti, coloro che non sono ancora residenti, non sono ancora integrati, sperimentano un rischio di fragilità di ordine psicologico e mentale molto molto forte.
0: Come prima ci ha detto Don Pagnello, il problema è la frammentarietà delle risposte che si danno a chi ha un disturbo mentale e povertà. Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di mortalità più elevati rispetto alla media. Per esempio, persone con depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità maggiore del 40-60% rispetto al resto della popolazione di morte prematura a causa anche di altre malattie che spesso non vengono affrontate, come cancro, malattie cardiovascolari, diabete o infezione da HIV e di suicidio. In Italia ci sono 48.000 assistenti sociali e per Barbara Rosina, presidente del Consiglio dell'Ordine, è fondamentale fare rete per dare una migliore assistenza.
5: Penso che il nodo principale sia continuare a immaginare la povertà solo come una mancanza di reddito e la salute mentale solo come una malattia da curare. Se io penso così, faccio una semplificazione e allora non riuscirò mai ad avere delle reti che funzionano. Non riuscirò mai a essere in grado di capire che la povertà significa anche mancanza di fiducia, di opportunità, significa isolamento, significa solitudine, e quindi non è solo il contributo economico che può migliorarmi la vita. Noi sappiamo che oggi le persone chiedono orientamento, chiedono ascolto e chiedono accompagnamento, e queste sono, diciamo, componenti sociali che vanno al di là del beneficio economico. L'altra cosa che dobbiamo aggiungere è che la povertà che vediamo nei territori come assenti sociali tutti i giorni è una povertà multifattoriale, di relazioni, di educazione, di case, di affettività. Qual è il collegamento con la salute mentale? Il collegamento è un collegamento forte, perché la povertà aumenta il rischio di disagio psichico e il disagio psichico a sua volta può aggravare la povertà. Allora, se noi non andiamo ad analizzare la povertà e la salute mentale con un approccio più ampio che tenga in considerazione che una persona non curata, non reinserita nel mondo, nella società, con un'abitazione precaria, con un lavoro non soddisfacente, aggrava le sue condizioni di salute. E quindi nelle equipe non devo immaginare solo personale sanitario, ma devo immaginare anche personale della riabilitazione, devo immaginare personale assistente sociale e educatore. Se noi non facciamo questo ragionamento, continuiamo ad avere dei sistemi che lavorano separatamente. Non è tanto la quantità o meno di personale, è il senso che noi vogliamo dare agli interventi.
6: Ecco, lei giustamente ha toccato un tema importante, fare rete. Però oggettivamente, dottoressa, in uno Stato che ha dei problemi seri di bilancio pubblico, si tende a tagliare il welfare, e probabilmente lei nel vostro settore lo ha sentito questo.
5: Abbiamo vissuto un riconoscimento dell'EPS di presenza di assistenti sociali con un rapporto di 1 a 5.000 abitanti, con un obiettivo di servizio a 1 a 4.000. Questo LEPS è un LEPS finanziato, non è tanto la mancanza, cioè, continuiamo a non aver raggiunto il LEP a livello italiano, molte zone sì, molte zone no. Questi sono progetti che hanno dei finanziamenti e quindi c'è la possibilità anche di avere la parte economica per assumere il personale. Non dappertutto è stato fatto e questo crea delle differenze a livello italiano. In alcune regioni le cose funzionano meglio, in altre peggio, e addirittura all'interno della stessa regione ci sono comuni e aree metropolitane che hanno molte più risorse e comuni e aree più rurali, più montane, che ne hanno molto meno. Quindi il nostro ragionamento è che non è che necessariamente bisogna spendere di più, bisogna provare a spendere meglio, riconoscendo che non possiamo continuare ad avere delle politiche che non si parlano.
6: C'è però da fare un passo in più?
5: Allora, io le ho parlato di finanziamenti che sono arrivati agli ambiti territoriali sociali, quindi ai comuni, finanziamenti e garanzie di livelli essenziali. In ambito sanitario la storia è un po' diversa, continuano a non esserci degli standard di personale garantiti e quindi non necessariamente nel mondo della salute è presente anche la componente, diciamo, sociale riabilitativa nei progetti. Questa è un po' la grande scommessa, no? Avere all'interno dell'equipe anche professionisti che lavorano sui determinanti sociali della salute, che sono la casa, il lavoro, le relazioni familiari, le reti territoriali. Abbiamo di fronte la grande sfida delle case di comunità, che dovrebbero essere il luogo dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari e anche tra assistenti sociali del sistema sanitario e assistenti sociali dei comuni. Il nodo è capire quale governance vogliamo avere, quali sono le catene decisionali, cercando di evitare che l'integrazione sia legata alla buona volontà dei singoli e non a dei modelli organizzativi stabili.
7: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi.
0: Insomma, bisogna spendere meglio perché i fondi ci sono. Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi quasi 11 miliardi di euro. Ma chi ha assistito che cosa chiede? Quello che gli operatori percepiscono è una sofferenza a 360 gradi, ci ha detto un'altra delle ricercatrici, Vera Pellegrino.
8: Beh, da tanti punti di vista abbiamo provato a chiedere loro, ad esempio, quali sono i bisogni invisibili per provare ad intercettare questi elementi di disagio maggiore. Uno dei temi che viene fuori è fondamentalmente la solitudine molto forte che vivono, ma anche il tema della continuità dell'accompagnamento nel tempo, perché ci raccontano esistono tante possibilità di aiuti piccoli che però non sono sono dati in maniera molto frammentaria, ma dicono loro: noi siamo un'unica famiglia e quindi sarebbe bene che questi aiuti fossero dati in maniera meno frammentaria, e poi anche seguiti nel tempo, perché purtroppo ci raccontano della consapevolezza di vivere vivere un problema totalizzante che non finisce e quindi va seguito in tutte le fasi della vita. Chiedono di essere aiutati ad esempio anche nell'orientamento, nella scuola, nel lavoro, ma nell'esigibilità dei diritti della persona. Chiedono anche accompagnamento per la famiglia, perché ci raccontano della difficoltà anche rispetto ai legami familiari, perché vivere situazioni di questo tipo significa concentrarsi fortemente sul disagio del figlio, ad esempio, che vive in famiglia trascurando magari altre relazioni, e quindi ci raccontano di famiglie con fratelli troppo responsabilizzati che non hanno percorsi, che non seguono percorsi, o di famiglie in alcuni casi, in un paio di casi, con un genitore che non ce la fa a sostenere questa situazione e quindi magari si allontana. Allora anche questo tipo di accompagnamento è complesso.
9: Ecco, mi permetta, però questo poi mette in luce una forte debolezza del nostro stato sociale e soprattutto dei servizi sociali.
8: Sicuramente c'è una debolezza anche nell'integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie, così come peraltro è previsto dalla legge. Noi abbiamo registrato un po' tutte, si vede un po' da tutti i contributi, un indebolimento proprio dei servizi territoriali, che sono quei servizi che sostengono le famiglie e le persone con disagio, quindi non solo l'ospedalizzazione, sì, ma i servizi che accompagnano in tutte le fasi della vita. Il fatto che le famiglie ce lo chiedono da nord a sud, evidentemente, come dice lei, sancisce il fatto che questi accompagnamenti, pur previsti, non sono così diffusi e non certamente in modo omogeneo nel territorio.
9: Ecco, ma lei, voi avete visto anche una differenza tra appunto nord, sud, centri metropolitani, aree più interne, insomma, dove sta il vero disagio?
8: Allora, purtroppo possiamo dire che il disagio è un po' trasversale. Ci sono naturalmente delle buone prassi, delle esperienze molto virtuose, ma in linea di massima da nord a sud ci sono difficoltà comunque nell'accesso ai servizi. C'è da dire però che c'è una differenza territoriale da nord a sud, spesso legata anche alla spesa sanitaria, che è più bassa, cioè sappiamo che abbiamo delle spese sanitarie che vanno dal 2,5 al 4%, quindi capisce che una...
9: Abbiamo tanti servizi sanitari regionali, diciamo.
8: Esattamente, proprio questo è il tema, il fatto che i servizi siano regionali non consente un'omogeneità dei servizi, e anche la spesa destinata per attivare questi servizi è molto diversa da una regione all'altra.
9: Questo è imbarazzante.
8: Questo è complicato davvero, sì, nel territorio ci viene riportato. I nostri operatori in questo hanno una funzione un po' da ponte con i servizi, tra le persone e i servizi, e ci raccontano esperienze molto diverse, o di difficoltà grandissime nell'accesso ai servizi, o di collaborazioni virtuose con persone molto motivate all'interno dei servizi, ma che non hanno talvolta le risorse economiche e umane per poter far fronte alle esigenze. Quindi una frustrazione da parte degli operatori nostri, che magari non riescono ad aiutare come vorrebbero, ma anche di alcuni operatori del servizio pubblico che non riescono ad accompagnare come vorrebbe.
0: E c'è anche un altro aspetto. I social media sono diventati una fonte primaria di informazione in Italia nel 2025-2026, affiancando la TV con Facebook, Instagram e TikTok in testa, specialmente tra i giovani, e parliamo del 42% dei giovani in Europa. E questo influenza la salute mentale, creando una connessione a doppio filo. Se da un lato i social media offrono supporto e informazione, dall'altro aumentano ansia, depressione e insicurezza a causa di confronti sociali, disinformazione e pressioni prestazionali. Federica Renare nel rapporto ha analizzato questo aspetto e ci ha detto come troppo spesso le ragazze e i ragazzi che hanno dei disturbi mentali hanno solo nei social una possibilità di informazione.
10: Ciò che emerge è che molto spesso c'è bisogno di ascolto e di validazione dei percorsi psicoterapeutici da parte degli utenti, ma allo stesso tempo lo spazio dei social può essere uno spazio di comunicazione e di esternazione, ma non è un vero e proprio spazio di confronto. Sono spazi digitali che comunque sono orientati verso fini economici, perché coloro che li hanno generati, coloro che ne gestiscono le logiche, sono comunque mercati che sono volti al business.
9: Ma dalla sua analisi che cosa è emerso?
10: Emerge che tantissime persone li trovano come una valvola di sfogo, quindi la possibilità di poter far emergere la propria voce. Ovviamente però non trovano un riscontro dall'altro lato, perché sono problemi complessi che richiederebbero la necessità di un confronto con le istituzioni, che determinano poi la possibilità di essere ascoltati. Quindi realtà come Caritas, come le realtà che abbiamo sentito parlare oggi ovviamente possono offrire quell'ascolto. Uno spazio digitale come i social non è finalizzato a quello e quindi non può restituire quell'ascolto. È molto più probabile che persone che vedano contenuti di sensibilizzazione e divulgazione come quelli di esperti poi magari trovino al di fuori degli spazi social lo spazio di ascolto che necessitano.
9: Ma le istituzioni possono comunque, secondo lei, sfruttare i social per dare una corretta comunicazione su temi come questi?
10: Potrebbero assolutamente farlo, perché comunque lo spazio che occupano quotidianamente è uno spazio comunicativo molto potente. Le istituzioni e le figure politiche hanno sicuramente un grande riscontro grazie a queste piattaforme e vengono ascoltate grazie a queste piattaforme, ma come dicevo, su oltre 1700 post analizzati soltanto 18 sono dati da figure politiche, e quindi è chiaro che le figure politiche non trovano non trovano il modo, comunque non hanno l'interesse di trattare il disturbo psichiatrico come un argomento delle agende politiche quanto più rispetto ad altri argomenti.
9: Lei ha visto qualche differenza tra un social e l'altro? Cioè, i giovani su Facebook non ci stanno, non stanno manco su X, ma tra Instagram e TikTok ha visto qualche differenza?
10: Allora, l'analisi che ho compiuto è stata fatta solo su Instagram, quindi non ho dati rispetto alle altre piattaforme, purtroppo. So per certo che ci sono tantissimi gruppi di confronto che invece sono molto probabilmente più utili su Facebook, ma essendo gruppi privati non possono essere analizzati, quindi non abbiamo potuto fare, come dire, un'analisi dei contenuti condivisi all'interno di quei gruppi. Abbiamo tenuto invece l'analisi all'interno dello spazio pubblico di Instagram, che ovviamente era accessibile per questa analisi.
0: E grazie ad Alessandro Guarasci, che ha curato questa parte su povertà e salute mentale. Da Michele Raviare, Damiano e Damiano Caprio è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

domenica profuma di sugo e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando fare spallucce con la faccia tua, che mai capirà il mio amore, che sa di incenso e chiesa, e diavolo e acqua sante storie, e di quella polvere di strada, che salsa quando passa una corriera. E torna a terra, nebbia di bocca.

innamorata, mi salti al cuore e non ti senti illusa, e nell'incoscienza dei tuoi anni giusti mi regali

mentre mangi una gomma americana, mentre mangi una gomma americana.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio, finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo dello spazio ZIP, nato nella parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, con l'assistente sociale Ladia Gurrieri. Ben trovata!
1: Un caro saluto e un grazie per la possibilità di raccontare quello che noi abbiamo svolto durante questi mesi prima di una breve pausa estiva.
0: Che cosa vi ha spinto a scegliere di aderire a questo progetto e che cosa rappresenta per voi?
1: Ci ha spinto di partecipare e comunque portare avanti questo progetto principalmente per aiutare e sostenere tutti quei ragazzi che magari non possono, non vengono ben accolti, ben accettati sia all'interno della società ma anche all'interno delle scuole, anche perché magari comunque hanno delle ampie difficoltà nell'apprendimento. Queste difficoltà all'interno del nostro territorio vengono date anche dalla difficoltà della lingua. Infatti, con l'aiuto della nostra mediatrice siamo riusciti a sostenerli nello studio di questi mesi, anche nella preparazione degli esami di terza media e nella scrittura delle tesine.
0: Quindi rappresenta per voi un'occasione veramente importante anche per farsi prossimi. Ma che cosa vuol dire per voi tradurre questa scelta in azioni rivolte agli adolescenti e alle adolescenti che incontrate?
1: Noi rivolgiamo queste attività proprio anche nelle piccole azioni quotidiane, ad esempio quella che potrebbe essere supportarli nella scelta dell'istituto superiore, perché appunto allacciandoci con ragazzi della fascia di età dagli 11 ai 18 anni abbiamo dei ragazzi che essendo in terza media hanno avuto difficoltà nel scegliere la scuola futura, anche magari nella paura di dire dobbiamo andare a scuola a Ragusa, cambiare città, cambiare realtà, non sapere quali possono essere i compagni. Ecco, li abbiamo supportati nella scelta, magari facendoli riflettere su che cosa vogliono fare nel loro futuro. Infatti abbiamo anche realizzato proprio un workshop basato su questo.
0: Quali sono state le prime fasi del progetto?
1: Per quanto riguarda le prime fasi, diciamo, abbiamo intercettato i ragazzi con dei progetti che erano già stati fatti in passato, quindi avevamo, si può dire, una rete locale di beneficiari, di intercettati appunto da coinvolgere. Però anche grazie alle conoscenze abbiamo fatto, diciamo, un po' di passaparole, abbiamo cercato di coinvolgere anche come volontari i ragazzi degli

0: Dal mese di aprile abbiamo cercato di realizzare almeno un laboratorio a settimana con la presenza di una psicologa. Diciamo che il primo laboratorio che abbiamo realizzato l'abbiamo soprannominato proprio la ragnatela dell'amicizia, all'interno del quale abbiamo spiegato che ognuno di noi è fondamentale nel gruppo, ci siamo presentati, ci siamo conosciuti e abbiamo visto i ragazzi molto contenti, molto entusiasti anche della presenza di una persona nuova, di una psicologa pronta lì ad ascoltarli e a supportarli. Poi abbiamo realizzato un laboratorio che l'abbiamo chiamato il Giardino delle Meraviglie, all'interno della quale ognuno di loro doveva esprimere una qualità, sia propria che dell'altro, e l'abbiamo commentata tutti insieme. Un momento molto emozionante che abbiamo ritrovato in questo laboratorio è che noi sappiamo che nel nostro gruppo c'era una ragazzina molto timida che faceva difficoltà a parlare anche in classe, ad esprimersi. E invece all'interno di quel laboratorio, diciamo, ha trovato il suo posto, il suo equilibrio. Si è espressa, è riuscita ad esprimere la sua qualità, ne ha individuate altre nei compagni del gruppo, questo è stato molto bello. Poi i laboratori seguenti, mi riallaccio al discorso della scelta della scuola superiore, abbiamo fatto un workshop basato sui desideri, quindi su che cosa loro vorrebbero essere da grandi, sono emerse molte passioni diverse, chi voleva fare l'insegnante d'arte, chi vuole visitare il Giappone, di sogni diversi, chi vuole diventare un insegnante di motori, aprire una scuola di taekwondo, sono emerse tutte queste cose. Oltre a questo, anche un laboratorio che abbiamo soprannominato il fiore dell'identità, che è stato molto importante per noi perché siamo riusciti a riconoscere e a portare avanti oltre le loro passioni, le loro paure. Quindi, oltre a venire fuori le paure, sono venuti fuori anche le persone importanti per loro, perché appunto una delle domande realizzate all'interno del laboratorio era proprio esprimere chi erano le persone importanti nel loro percorso, nella loro vita. Questo è stato molto interessante. Fino poi ad arrivare al laboratorio in cui abbiamo realizzato la scatola dei pensieri, in cui appunto loro hanno pitturato, colorato come meglio volevano e meglio credevano una scatola, scrivendo sopra il loro nome, o tutte le volte che volevano possono mettere dentro un bigliettino che per loro rappresenta come se fosse uno scrigno dei pensieri, dei desideri, e sanno di trovare lì, in quel posto fisico, un loro spazio, come se fosse un loro diario segreto. Questo anche come punto di riferimento, non solo ci siamo noi, ma hanno pure un loro spazio in cui dare le loro idee, i loro pensieri.
1: E parliamo di queste idee, di questi pensieri, paure, che cosa vi ha colpito? Che cosa chiedono i ragazzi e le ragazze che avete incontrato?
0: I ragazzi che noi abbiamo incontrato durante il nostro percorso erano molto entusiasti e continuavano a chiedere molto supporto allo studio perché si sentivano affiancati, supportati anche molte volte invogliati a studiare, a fare i compiti e a fare di più. Oltre a quello, chiedevano la necessità di avere delle figure di riferimento in cui poter parlare, potersi aprire, poter dire le loro paure, i loro sogni, i loro problemi, anche quello che magari accade in classe, commentarlo e tanto altro, ma anche avere uno spazio loro da coltivare, da dipingere, da fare proprio loro mettendo dei cartelloni, proprio come se fosse una loro casa. Una frase che mi ha colpito è che una bambina in un cartellone che abbiamo realizzato ha scritto che questo doposcuola è una casa e siamo tutti importanti, quindi se come ognuno di loro ha un posto lì ed è importante a modo loro.
1: Secondo te, nella sfida educativa, cosa significa ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo davvero un processo aperto, dinamico?
0: La sfida del dare e ricevere, diciamo, è un po' complicata perché noi abbiamo provato in questi mesi a spiegare a loro che noi siamo lì per dare, per supportarli, qualsiasi problema, qualsiasi situazione, però spiegare anche a loro che è necessario ricevere. Ricevere in che modo? Nel modo in cui magari loro vengono, sono sempre presenti, partecipano attivamente ai laboratori, perché inizialmente alcuni, soprattutto i ragazzi maschi, non erano molto invogliati, ma perché? Perché più chiusi, perché più timidi, magari lo percepivano come un segno di debolezza, esporsi, dire le loro paure. Quindi noi li abbiamo invogliati a ricevere in questo modo. Quindi noi come operatori siamo lì presenti per supportarli, ci siamo in tutto quello che loro hanno bisogno, però magari chiedere a loro appunto di ricevere con la loro presenza, ma la loro presenza attiva, non una loro presenza di dire vengo, sto seduto e sto col telefono da solo. La loro presenza di venire, stare attivi, stare in gruppo, collaborare, coinvolgere.
1: Quali sono i prossimi passi previsti e cosa intendete generare attraverso questo progetto?
0: Possiamo dire che all'interno della parrocchia, come dei prossimi passi, uno che abbiamo realizzato da poco è aver formato gli animatori del GRES parrocchiale e quindi essere anche un punto di riferimento per loro. perché il nostro prossimo passo che vorremmo realizzare nel territorio è proprio quello di tenere l'oratorio aperto.

0: aperto 2 giorni a settimana, ma non solo per i ragazzi che vengono per un supporto allo studio, proprio aperto a tutti. Quindi agli animatori che noi abbiamo supportato, che sono tutti i ragazzi della parrocchia, ma anche ai ragazzi che non frequentano la parrocchia, venire proprio come punto di riferimento e cercare magari di trovare un legame tra di loro, unirli nella società per fare gruppo, per stare insieme, spiegare che siamo tutti uguali, non ci sono barriere in base magari anche per la difficoltà linguistica. Come azioni future vorremmo unire quello che sono le attività che vengono fatte all'interno della parrocchia, quindi comunque quelle attività che hanno dietro un qualcosa di spirituale, come possono essere gli scout, il Grest parrocchiale, che molti ragazzi degli scout sono presenti, che partecipano, i giovanissimi, quindi coloro che hanno fatto la cresima da poco, unirli anche ai ragazzi che, diciamo, non frequentano la chiesa, quindi che hanno una religione diversa. Spiegare che anche loro a modo loro pregano, ma possiamo stare tutti insieme e svolgere le attività tutti insieme, collaborare e scegliere di fare una giornata di pittura, una giornata all'aperto, uscire per stare in gruppo, coinvolgerli anche nelle attività quotidiane del pomeriggio, nei gruppi che si creano davanti le scuole.
1: Ringrazio Ladia Gurrieri per essere stata con noi, grazie di cuore.
0: Io ringrazio voi molto per averci dato la possibilità di dire in questo spazio di comunicazione quello che viene realizzato all'interno di questo progetto. Grazie veramente.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato? Progetto ZIP, zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Allora vi do il benvenuto innanzitutto da parte mia e da parte di Enzo per questo corso sui Salmi. Vi diremo volta per volta chi seguirà. Oggi facciamo una lezione introduttiva che notoriamente è sempre la lezione più faticosa, starei quasi per dire quella più noiosa, non voglio dirlo perché spero di non essere noioso, però è una lezione un po' teorica, dovete avere la pazienza di entrare insieme a me all'interno del Libro dei Salmi. Cercherò appunto di darvi alcune chiavi per muoverci dentro questo palazzo. E allora, prima di iniziare con le mie parole, voglio darvi una citazione di un padre o di un teologo o di una persona autorevole che ha meditato sui Salmi. Oggi voglio darvene tre, perché vi servano come introduzione per entrare nel Libro dei Salmi. Vi ho appena detto, cercherò di fornirvi alcune chiavi, e allora vi leggo quello che diceva Origene, il grande Origene vissuto a cavallo tra il secondo e il terzo secolo d.C. Il Salterio è come un grande palazzo, il quale, se ha un'unica chiave esterna per l'ingresso centrale, ha peraltro all'interno diverse chiavi, una per ciascuna stanza. Benché l'unica chiave, quella principale della porta grande, sia lo Spirito Santo, tuttavia ciascuna stanza ha la rispettiva chiave piccola. Perciò, se qualcuno getta di casa le chiavi alla rinfusa e vuole poi aprire una stanza, non gli è possibile se non trova la chiave appropriata. Così, i singoli salmi sono come altrettante camere, ciascuna provvista della propria chiave. Ecco ciò che vorrei darvi oggi, alcune chiavi, direi la chiave grande, per poi vedere su alcuni salmi che leggeremo le singole chiavi. Il secondo testo che voglio leggervi è un testo